0: History.
1: Ed eccomi qui, ancora qui, pronta a combattere insieme a voi. Ciao a tutti, io sono Xenia. Ancora un po' di tempo in mia compagnia e soprattutto delle hit più ritmate dal 90 ad oggi, prima dell'arrivo di Daniele Greco. Partiamo proprio a bomba con Born Sleepy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dal 90 ad oggi.
2: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma.

Lunedì 1 giugno, il primo lunedì del mese. Pesante? No, non lo sappiamo ancora perché è ancora tutto in divenire. Arriva Taylor Swift adesso con Opalite su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma. I had a bad habit.

0: Benvenuto su Dimensioni Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm. Ascolta dal tuo smartphone.

0: Music History.
1: Gli anni 90 e i primi anni 2000 sono stati per la dance una culla incredibile. Tra le canzoni che ho amato di più, questa che sta per arrivare, firmata Preziose Marvin, una versione incredibile di Voglio Vederti Danzare.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

L'ultimo slancio di energia insieme a me per questa notte. Arrivano Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Ci sentiamo alle 13. Ciao da Xenia. Fate i bravi, mi raccomando.

0: the capital rhythm.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.

0: History.
1: Come direbbero in Sicilia, bedazza che stanotte siamo pronti a partire. Le tre sono Daniele Greco, fino alle 5 insieme, le classiche due orette che ci facciamo nella nostra notte, fino alle 5 appunto partiamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: per tornare indietro nel tempo. Viaggiamo un vero e proprio viaggio che facciamo ogni qualvolta suona questo jingolino, in cui facciamo un po' di storia del ritmo con Freestyler 2000.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Le hit più ritmate dal 90.

0: una tra le novità della settimana, quelle che ci accompagneranno nei prossimi giorni. Questa mi piace particolarmente, lei è romana de Roma, l'amiamo da impazzire, sto parlando di Noemi. Questa è Tu cosa fai questa sera?
1: Dimensione Suono Roma

90 ad oggi.

0: Make History.
1: Se baila, buonanotte a tutti da Daniele Greco. Si riparte, ultima ora che trascorriamo assieme fino alle 5, mia compagnia. Ripartiamo da un super meraviglioso disco del passato, quello degli 883 nel remix degli FL.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: date, dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History.
1: Saluto Michele e Roberto che sono in macchina, stanno andando a lavoro, loro sono panettieri. Buon lavoro, amici. Mamma mia, quanto è buono il pane, io lo amo alla follia. Sono pronto a riportarvi indietro nel tempo adesso con questa
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Cosmic History Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, buon lunedì. È bello quando il lunedì inizia con il primo giorno del mese, primo giugno, ragazzi, estate, quindi attenzione alla data fondamentale. Non a caso nel racconto delle hit che ha fatto la storia del ritmo c'è anche questa, usciva proprio durante l'estate del 1996 di Alexia.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Siamo a Lorenzo Palma fino alle 6, poi la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma come tutte le mattine, e tra poco Dancing with an Angel di W. Apriamo sempre a proposito del mese che ci porta all'estate, che è quello di giugno, con The Summer is Magic, periodo estivo 1994, Play a Itty.

0: Sisteri Extended Version.
1: Estate caldissima, quella del 1995. C'erano Jemina Quay, ma c'era soprattutto questo pezzo che mi piaceva tanto di Bobby Brown, la versione di K-Class, Two Can Play That Game. 1999 invece il sample di un pezzo capolavoro degli Chic, utilizzato anche da Nero's Dubwork per Ascension and Happiness.

0: Mystery Extended Version.
1: E arriva Paul Kalkbrenner, che sentiamo da Burning Calling, colonna sonora di un film da lui interpretato e da lui, diciamo, reso celebre anche per la colonna sonora, con il pezzo che sentiremo fra poco. 1999 era l'anno degli Eiffel 65, dal loro primo album c'era anche il secondo singolo, era proprio questo, Move Your Body.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rosso.

0: app.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Potrebbe essere interessante svegliarsi bene facendo un balletto, ripassando un balletto, perché comunque è quella risveglio muscolare che ci sta. Fra poco Wakefield con Saturday Night per aprire la prossima e ultima sequenza, almeno per questa mattina. Io sono Lorenzo Palma, fra poco Geppo e Rino, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Sonora. Ma noi ci risentiamo alle 19. Rhythmic History.

0: Gladiatori,
1: buongiorno!
0: Buon lunedì, primo giugno 2026. Dai.
1: Allora, questo è il piglio giusto per iniziare questo nuovo mese e soprattutto una nuova settimana insieme. Siamo entrati ufficialmente nel mese che precede l'estate.
0: Sono d'accordo con quello che dici, perché la realtà dei fatti, per giunta, questo è il sesto mese dell'anno, quindi è come se fosse il mercoledì, ecco, come dire, il giro di boa del 2026.
1: Io mentalmente sono rimasto a Natale, non so questi sei mesi cosa ho fatto, come li ho vissuti, perché sono veramente volati.
0: Ricordo nulla io zero, quindi non
1: ci hanno cancellato la memoria, ci sono gli alieni.
0: Come ci siamo arrivati a giugno non ne ho la più pallida idea.
1: Però siamo contenti di iniziare questo fantastico mese. Ecco, guarda, già è una bellissima giornata anche stamattina.
0: Sì,
1: c'è una bella luce, un bel sole, ed iniziamo con voi, anzi vi aiutiamo ad iniziare questa nuova settimana in questa giornata che, come sapete, il lunedì è quella della ripartenza e magari può essere un pochino più tosta. Dai.
0: Stamattina è più tosta del solito anche per il sorgeppo, perché ieri sera era impegnato in una serata, ok? E il suo spettacolo è terminato tardi, quindi ha deciso di dormire in radio.
1: Sì, lo sai com'è. Saluta uno, saluta l'altro, si è fatto tardi, no?
0: Come si fa?
1: Però, come al solito siamo qui e Ligi al nostro dovere, perché oggi tanti, anzi chi può, fa il ponte, lo sai, sì. Perché domani è festa, quindi ci sarà una fetta di persone, una fetta di cittadini.
0: C'è qualcuno che ha staccato venerdì alle 6 e ritornerà a lavoro mercoledì, forse.
1: Invece noi siamo qui sia oggi che domani, e ci teniamo a dirlo. E iniziamo insieme a voi questa prima ora, dove troveremo un fantastico almanacco e poi andremo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda la settimana scorsa.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: E poi ci sono i vostri messaggi, il vostro buongiorno al 393 0119 119, quindi fatevi sentire. Siamo? Forza, iniziamo.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Ari, mia moglie mi dice sempre: se nascessi di nuovo ti risposerei.
0: Bello.
1: Io non capisco perché tutto quest'odio. Ma che gli ho fatto a sta donna?
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: cuore in questo momento al 393 0119 119. Ascoltiamoli, vai.
1: Gladiatori, buongiorno, buongiorno da Basilica.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino.
0: Eccoci.
1: Avete detto che siete oggi eppure domani?
0: In onda.
1: Poi
0: sì,
1: dopo,
0: sì.
1: Dopo che fate? Prendete le ferie?
0: No, come?
1: Io vi auguro un buon lunedì da Basilica.
0: Grazie.
1: Che lavoro pure io oggi. Domani no. Poi dopo lavoriamo, ragazzi.
2: Certo, come tutti, no?
0: Non fai ponte, però domani fai festa. Mi sembra giusto.
3: Vedi? Esauriti, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Noi ai Lander senza ponte.
2: Senza
3: oggi
2: ponte,
3: tutti al lavoro. Buona giornata a tutti. Claudio da Roma.
0: Ciao Claudione, anche lui presente.
4: Buongiorno. Buongiorno Rino, buongiorno Geppo. Buongiorno a tutti i gladiatori, ragazzi. È il primo giugno. Summer feeling, piano piano. Ci avviciniamo all'estate.
2: Bravo.
4: Auguro una buona giornata a tutti. Un abbraccione grande. Saluti da Stoccarda, Giampaolo. Ciao.
0: Ciao Giampaolino. Non abbiamo però l'aggiornamento sul meteo tedesco. Lo sai che per noi è fondamentale.
2: Facci sapere le temperature.
5: Giampaolino, buongiorno da Carolina.
0: Ciao Carolina.
5: Oggi ultima giornata da Guidonia per la, la grande giornata di domani per la festa della Repubblica.
2: Ci sentiamo provata.
5: Da Carolina e Vincenzo, buona giornata. Ma soprattutto fate un augurio alla mia mamma che è in ospedale e sta male.
0: Ma Mersilia, tieni duro, dai che ti aspettiamo fuori, che dobbiamo festeggiare tutti insieme.
2: Pensavo che la voce fosse stanca per le prove.
0: A proposito, ecco, mi sa che dobbiamo affrontare l'argomento legato alla fuga dei cavalli.
2: Sono passati sotto casa mia, non so.
0: Lo sai che è successo venerdì sera.
2: Lo so che è successo.
0: Alle 23:30 più o meno, purtroppo dopo l'accensione dei fuochi d'artificio, c'è stata la fuga di 32 cavalli della fanfara dei carabinieri.
2: Allora, questi cavalli che cosa hanno fatto? Per chi non ha seguito il telegiornale, sono scappati lungo la Cristoforo Colombo. E sapete che quando una mandria di cavalli corre all'impazzata, come li fermi? Allora, purtroppo ci sono stati degli incidenti e qualcuno, peccato, cioè, si è fatto pure male. Ecco, tutto scatenato da qualcuno che ha acceso un fuoco d'artificio lì dove erano radunati questi cavalli.
0: Pare, ed è spuntato anche un video del 2022, che sia una tradizione non autorizzata da nessuno. In cui si accendono questi fuochi d'artificio.
2: Infatti, il problema è che l'ha fatto una persona che doveva stare lì per garantire la sicurezza di questa situazione.
0: I due agenti, che poi alla fine uno si è fatto avanti da solo, sono stati poi esclusi dalla parata del 2 giugno.
2: Mi pare al minimo. Uno di questi cavalli addirittura l'hanno ritrovato al divino amore.
0: Un altro è stato abbattuto, ahimè, quindi ci ha rimesso la vita questa povera bestia. E poi poteva finire davvero in tragedia, perché
2: stai scherzando,
0: in una strada così trafficata come la Colombo, che purtroppo ai noi conosciamo molto bene,
2: già c'hai i problemi del conto su Cristoforo Colombo. Ci mancavano solo i cavalli. Pensa che il cavallo che hanno trovato al Divino Amore stava proprio al santuario,
0: a fa che?
2: È andato a chiedere la grazia per vigile.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno, mi piace molto questa canzone, lo sai, c'è un bel ritmo.
0: È vero, non tengo più di nero.
1: Mi piace,
0: Il weekend che ci siamo messi alle spalle, insomma.

0: Come è stato anche il weekend della finale di Champions League vinta dal Paris.
1: Peccato perché una bella festa così si è dovuta concludere male, come
0: sì,
1: al solito.
0: Lascia perdere.
1: Per quello che hanno fatto dopo.
0: A Parigi, cioè, io 800 fermati.
1: Cioè, no, 800
0: ragazzi.
1: Portati in caserma.
0: No, vabbè,
1: lasciamo perdere.
0: Vabbè, il campo ci ha detto che la squadra allenata da Luis Enrique, ex allenatore tra le altre cose della Roma, ha vinto per il secondo anno di fila quella che una volta si chiamava la Coppa Campioni.
1: Vabbè.
0: Quest'anno è stata
1: seconda volta di fila.
0: Quest'anno sì, la finale è stata più noiosa rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso il Parì ha battuto l'Inter 5-0, quindi hai visto 5 gol nell'arco di 90 minuti. Quest'anno invece ne hai visti solo 2, vantaggio dell'Arsenal, poi pareggio dei francesi, alla fine i tempi supplementari e calci di rigore che hanno consacrato il Paris Saint-Germain.
1: Però vedi, poi quando vincono sempre le stesse squadre dopo un po' diventa
0: sì,
1: monotona.
0: Sì. Quindi la nostra proposta l'anno prossimo: a chi vuoi farla vincere alla Champions League?
1: Al Frosinone. Perché secondo me quest'anno o al Monza, mo vediamo.
0: Non lo so, sono entrambe salite in Serie A.
1: Ma apposta, vedi questi nuovi astri nascenti, no?
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Estate.

0: Le 6:23, gladiatori, buongiorno. Oh no. Buon lunedì, primo giugno a tutti. Chiudiamo il cerchio parlando di sport, perché a Roma nel weekend si è concluso anche il Giro d'Italia.
1: Benissimo, sai, sono passati sotto casa mia.
0: Vingegaard nella storia del ciclismo porta a casa lui la coppa, vince lui il Giro d'Italia, mentre la tappa di Roma è stata vinta da Jonathan Milan.
1: Io quando ho visto passare de corsa che la bici con la divisa, no?
0: Che pensavo?
1: Pensavo che stava a far tardi al lavoro.
0: Quel lavoro.
1: Guarda sulla divisa all'azienda.
0: Ah,
1: ho detto questo ha fatto tardi al supermercato.
0: Un noto discount.
1: È arrivato de corsa che pedala. Come che veramente che veniva da decorso, ha detto questo ha fatto tanto il direttore, mo licenzia. E invece era Vingegaard, capito?
0: Ecco, sulla guarda. Tangenziale, poi una volta terminata la tappa, ieri ho beccato diverse macchine, le ammiraglie, si chiamano così.
1: Sì, quelle
0: no?
1: Che portano le bici sopra,
0: bravo,
1: no?
0: Bravissimo.
1: I taxi e cose, sì.
0: Anche perché dietro al Giro d'Italia c'è un'organizzazione, ragazzi, che non vi sto a dire, quindi, e sono tante le persone coinvolte per una delle tradizioni italiane più belle e amate dal pubblico.
1: Poi il ciclismo è uno sport antico, uno sport nobile, no? Nel
0: certo,
1: senso gli italiani,
0: uno sport di fatica.
1: Di fatica. Gli italiani poi anche nel passato abbiamo avuto dei grandissimi campioni a livello proprio mondiale. Noi
0: ricordiamo tutti il pirata, no? Il nostro mitico Marco Pantani.
1: Pure tornando ancora più indietro, Coppi, Bartali, cioè stiamo parlando delle colonne portanti del ciclismo a livello mondiale, quando il ciclismo era proprio uno sport più vero, no? Oggi comunque anche lì c'è sta molto marketing.
0: Diversi scandali hanno allontanato tanti no, spettatori da questo sport, però la realtà è ben diversa, che ecco ci sono tanti atleti che invece si preparano giocano rispettando le regole, no? Quindi quello
1: leggevo che un ciclista del mondiale a livello del Giro d'Italia così fa la media di 25-30 mila chilometri l'anno come un'utilitaria
0: in bici
1: come un'utilitaria senza pal tagliando poi, capito?
0: Tra le altre cose povere articolazioni io aggiungerei, ma loro hanno un'altra struttura fisica.
1: Speriamo che il governo non arrivi anche lì
0: a fa che, scusa,
1: perché ho sentito che Iono fa pagare bollo
0: e in alcuni casi anche il super bollo. Piccolissimo break, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi. Restate qui. Go. Your Energy Music.

0: su Dimensione Suona Roma.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.
5: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tempo stabile e soleggiato con cieli sereni e tersi o al più con qualche nuvola nelle aree interne verso sera. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne fino ai 30-31 gradi, sulla capitale massime intorno ai 28 gradi. Nulla da segnalare poi per la giornata di martedì, ancora sole ma con più nuvole nell'arco della giornata. Tutti

0: Le 6:33, eccoci qui su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno! Geppellino De Niro fino alle 10. E come promesso, ora c'è l'almanacco del giorno oggi. Primo giugno 2026. Mancano 213 giorni alla fine dell'anno. Non so se siete interessati, però comunque siamo a metà.
1: Allora, fatemi gli auguri perché oggi è l'onomastico, non per il nome, ma per quello che mi rappresenta.
0: Oggi è San Giustino. Sì, sì, San Giustino, sì, è il protettore dei filosofi.
1: Io sono un filosofo da barzelletta, no? Sai, certo, la barzelletta nasconde sempre un fondo di verità, no?
0: Accade oggi, nel 1980 nasceva la CNN, primo canale All News della storia.
1: Fondata dal tycoon Ted Turner, no? Scomparso pochi anni fa. No, quando è scomparso?
0: E che ne so io?
1: È
0: non
1: poco
0: lo
1: tempo fa, però mi sembra, lo sai, non me vorrei sbagliare.
0: Nel 1984, oggi al cinema arrivava il capolavoro di Sergio Leone, C'era una volta in America. Per non dimenticare.
1: Sì, insomma. Sì, è scomparso un mese fa, 6 maggio 2026. Me lo ricordavo, ho letto la notizia.
0: Nati in questo giorno, nel 1937, oggi nasceva Morgan Freeman.
1: Madonna, che colosso! Tra uno, io penso che fa parte della,
0: i super divi di Hollywood,
1: del quintetto dei super divi di Hollywood. Indimenticabile la sua interpretazione delle Ali della Libertà. È una cosa veramente stratosferica.
0: E lui poi riceve nel 2005 l'Oscar al miglior attore non protagonista per il film di Clint Eastwood Million Dollar Baby.
1: No, ma lui è veramente un grandissimo, grandissimo attore. Sì, sì, sì.
0: Nel 1974 oggi nasceva anche Alanis Morissette.
1: Bravissima, amata da tanti fan in tutto il mondo. Si è presa una lunga pausa e è ritornata poco tempo fa con un nuovo album. Lei molto molto brava, canadese lei.
0: A proposito di musica, oggi nel 1943 un artista che invece non ha mai preso una pausa in vita sua, in Italia

0: campanello suonerà.
1: Guarda, il sound di queste canzoni ti fa, pensare veramente a quanto tempo è passato.
0: E poi chiudiamo il nostro almanacco di oggi ricordando che nel 1926, giusto 100 anni fa, a Los Angeles nasceva Marilyn Monroe.
1: Beh, il sogno di tutti, il sogno di tutti, non solo delle persone di quell'epoca, perché la sua bellezza è una bellezza senza tempo. Chiunque di noi ricorda la fantastica scena di lei sulla grata sopra la metropolitana che dice: senti la via che esce da qui sotto.
0: No ragazzi,
1: Madonna che stare,
0: spettacolo, che stare. Il centenario della nascita dell'attrice Marilyn Monroe, il ritratto di una donna che trasformò la fragilità in mito.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
3: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo da affrontare insieme. Ritorniamo nel 1985, l'anno in cui Francesco Cossiga viene eletto presidente della Repubblica dopo il mitico Sandro Pertini.
2: Senti, le hai mai suonate le congas?
1: No.
2: E
1: no,
2: allora senti
1: no.
2: Come lo facevano Gloria e Stefano e Miami Sound Machine.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: 1985 i vostri messaggi, dai forza.
1: Sentiamo, dai.
0: I cieli fuori.
2: Allenatori, buongiorno, buongiorno Geppetino, Doria, Castelli Romani, ciao, ragazzi Dan. Miei, volevo solo porre una questione.
0: Sì,
2: ma
0: sì.
2: Oggi, oltre a noi tre, lavora qualcuno, perché non vedo nessuno, strade vuote, non sento nessuno. Dico, ma solo noi tre siamo i fortunati oggi.
0: Capito, sì, abbiamo vinto la lotteria stamattina.
1: Abbiamo detto, in tanti hanno approfittato di questo ponte, che penso poi sia l'ultimo prima dell'estate, eh?
0: Sì, sì.
1: Poi
0: basta,
1: sono finiti,
0: basta.
1: Ma basta, eh?
0: Le 6:42, piccolissimo break, e poi torniamo con Antonio Giuliani, restate qui.
3: Che erdaie sia con te.
4: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro, prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto me rode quando?
5: Ciao donna, chicca.
4: Ciao chicca.
5: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
4: Ho capito.
5: Bacioni.
4: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
6: Drive time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.it.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.

0: It was me, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori. Buongiorno. I vostri messaggi, forse c'è un altro ponte, senti.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, volevo ricordarvi che per noi romani il 29 giugno è festa, quindi ecco. Altro ponte.
0: È lunedì, è infatti San Pietro e Paolo, insomma, quest'anno.
2: Sempre mi chiamo Fabio. Noi non facciamo parte di quella categoria, lo sapete.
0: E quindi, come promesso, ora vi diamo la possibilità di riascoltare il nostro Romano Doc con uno degli interventi andati in onda la scorsa settimana.
2: Antonio Giuliani, che più tardi troveremo come ogni giorno della settimana con altri due interventi live, stavolta tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
3: Giuliani Doc.
0: Antonio.
4: Ragazzi, oggi purtroppo una brutta notizia. Yannick Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros.
0: Hai sentito,
4: dal modesto, tra l'altro, dal modesto Cerundolo. Ma cosa sconcerti?
0: Cerundolo o Serundolo?
4: È Serundolo, è solo Serundolo. Che io, sapete i problemi che ho
0: con
4: i provvisori che sono finiti. Infatti sono provvisori per quel motivo. E quindi è Cerundolo. Ma la cosa sconcertante non è tanto la sconfitta, che dopo averne inanellate, mamma mia, qui ho rischiato proprio tutta la dentiera, no?
0: Ti rendi conto?
4: Inanellate. Più di 34 di vittorie consecutive, è come è arrivata questa sconfitta, perché Peldi Carota stava vincendo i primi due set, quindi 7-7 i primi
0: 14
4: 7, perché 14, se so 7 so 14 dai su. Ogni tanto è una battuta, no? Visto che se sta parlando di tennis è normale che uno fa le battute. Comunque sia, stava vincendo 6-3, 6-2 nel terzo set. Yannick era 5-1 nel terzo set, cioè lui vinceva 2-0
0: e stava tutto apparecchiato.
4: Apparecchiato, gli mancava un game. Un gioco e finiva 6-3, 6-2, 6-1. Però purtroppo gli ha preso un colpo, diciamo. No, aspettate un attimo, cioè gli ha preso un colpo, un colpo di calore, capito? E questa purtroppo è la sorte, il destino, il fato. E il fato ha fatto sì.
0: Ormai è tutto così,
4: Sì, il fato ha fatto sì che il nostro Prospero purtroppo alla fine ha perso, perché da 7-5, 6-1, 6-1, 6-1 sfigato, perché non sei riuscito a vincere. No, per cui è diventato per lui il Roland Garros, cioè proprio stava proprio mosce, proprio stava lì.
0: Anche perché l'anno scorso Antonio non è andato benissimo, la finale bellissima, per carità, con Alcaraz, però l'ha persa.
4: Peggio di questa, perché l'altro anno lui vinceva 2 set a 1.
0: Vero, vero.
4: Sul terzo set stava vincendo, gli mancava 40-0, quindi avrebbe poi vinto, mi sembra, 6-4. Alla fine è stato recuperato, è stato martoriato, diciamo, dallo spagnolaccio. Niente. Diciamo che è anche forte, insomma, per carità di Dio.
0: Magari è un anatema che ci hanno lanciato i francesi, Antonio.
4: È un
0: anatema.
4: Che è una macchina?
0: No, è una maledizione.
4: No, perché ragazzi, c'è un anatema, guarda, 1200 è una cosa proprio.
0: 1200 benzina.
4: Benzina, che ne fanno manco più. Però in questi casi c'è pure chi dall'altra parte, c'è chi con un 7-5, 6-1, 6-1, se non capito? Sei un fortunato, diciamo. Ecco. Come domani, senti che aggancio, domani saranno fortunati.
0: No, non ci credi neanche tu, guarda.
4: No, perché dire fortunati, ma chi te deve Giulia, ma che quelli che verranno a vedere per intero il mio nuovo spettacolo, con ingresso gratuito per tutti alle ore 21 ad Ostia, ed esattamente nella piazza adiacente a uno dei locali più famosi di Ostia, e cioè il bar gelateria Sisto.
0: La piazza si chiama Piazza Ancomarzio, giusto?
4: Ancomarzio.
0: Sarei lì per il Giro d'Italia, che conclude appunto il giro durante questo weekend con l'ultima tappa.
4: L'ultima tappa, che infatti uno arriva prima che ha maglietta rosa e poi c'è quel. Poi c'è. Vabbè.
0: Siamo capiti.
4: Simona ha capito al volo. Questo spettacolo offerto dal Comune di Roma per inaugurare l'inizio della nuova stagione estiva. Perdonatemi, ragazzi, se lo ripeto, domani inizio ore 21 il mio spettacolo nella piazza della gelateria Sisto. No, perché c'è gente e poi mi chiama e mi dice. Oh, ma sei sicuro che l'ingresso è libero? È gratuito? Certo che è gratuito. Certo. Ma sei sicuro che inizia 21? Ma certo che inizia 21. Ma tu ci stai? Certo che ci sto. Da sisto, sisto, sisto lì. Sì, sto lì. Ok?
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Medusa nel lunedì mattina di Dimensione Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Com'è la situazione viabilità? Oggi secondo me le strade sono tutte libere.
2: Gladiatori, buongiorno, sono Anna Maria, direzione lavoro.
1: Ciao.
2: No, sulla Flaminia non c'è nessuno.
1: Che bello, vedi?
0: Ricordatevi questi momenti, le giorni più trafficati, questo dolce ricordo vi servirà.
1: Sogno.
3: Buongiorno da Jack Barba, buongiorno. Ciao, oggi Jack. Si può dire oggi, almeno oggi, dico solo almeno oggi.
0: Dillo.
3: Buongiorno al cavolo. Comunque li ascolto, dai, fatemi compagnia perché c'ho un sonno della Madonna. Ciao da Jack Barba.
0: Ciao Jack. Tanti volevano fare ponte, ma per quelli che stanno lavorando, almeno stamattina si va senza trovare traffico.
1: Meglio così.
4: La sveglia dei gladiatori.

0: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Buon lunedì alla nostra redazione con Francesca Proietti, ora tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Francesca Proietti. È stata l'accensione della girandola di giochi pirotecnici a imbizzarrire e poi far fuggire 32 cavalli che, ferendo tre militari e una poliziotta, sono poi scappati in branco sul Cristoforo Colombo. Non ci sono altre cause o concause, almeno stando a quanto raccolto finora in un'indagine che ha visto il corpo stesso della polizia locale partecipare attivamente con i militari dell'arma per fare chiarezza su quanto è accaduto. Il vigile urbano che ha dato fuoco ai mortaretti e che ha raccontato nell'immediatezza cosa è accaduto è stato sospeso dalla partecipazione alla parata del 2 giugno, con lui altri tre colleghi che sarebbero anche loro responsabili di quanto è avvenuto. Al momento il comandante generale della municipale, Mario De Sclavis, sta aspettando l'apertura del fascicolo da parte della procura per adottare ulteriori provvedimenti che potrebbero andare dalla sospensione fino al licenziamento. Sono stati arrestati per tentato omicidio e resistenza pubblico ufficiale due ragazzi che ieri mattina non si sono fermati all'alt della polizia e hanno travolto due ragazze ad Ostia. Le giovani trasportate in ospedale sono state dimesse con 10 giorni di prognosi. I vigili del fuoco di Ostia sono stati invece costretti a evacuare dalla caserma per il cedimento della struttura in via Angelo Celli, edificio storico al centro di Ostia. Nella giornata di sabato 30 maggio l'epilogo di una serie di criticità strutturali che da tempo venivano segnalate nella caserma. Dopo il crollo avvenuto ci saranno ulteriori verifiche nei prossimi giorni, ma ancora non è noto se e quando la sede di via Celli potrà di nuovo essere agibile. Golden Gala 2026, il 4 giugno allo Stadio Olimpico, in pista le star dell'atletica mondiale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, alle 7:01.
3: Su

0: lunedì 1° giugno 2026 a tutti con voi stamattina Geppino De Niro nonostante il ponte.
1: Ecco, in questa giornata che è un semifestivo, oserei chiamarla così perché domani è festa e
0: è
1: tanti...
0: un prefestivo.
1: Esatto, prefestivo.
0: La festa è domani.
1: Tanti sono riusciti a fare il ponte, tanti no. Noi non siamo fra quella categoria perché ci trovate qui anche oggi fino alle 10.
0: Però vorrei capire, siamo i soli oppure no stamattina? Fammi sentire.
2: Geppo, ciao Ghino, mi aggiungo la lista delle persone che stanno lavorando. Dai, dai, almeno state sobori. Respiriamo un po' d'aria libera e poi un po' di freschetto che non guasta. Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
0: Grazie, infatti stamattina non fa neanche caldissimo.
3: Buongiorno, creditori.
0: Buongiorno.
3: Geppo Ciaurino.
0: Ciao. Andrea.
3: Curva. No, non sei l'unico, tranquillo. Ci sono anch'io. Però l'unica cosa positiva. Questo ponte sai qual è?
0: Qual è? Qual è?
3: È che sono partito tardi e sono arrivato in anticipo.
0: Visto?
3: Buona giornata, c'è nessuno.
0: Oh, guarda come se la ride, piccole soddisfazioni.
1: Oggi è la classica giornata che se esci un po' in ritardo arrivi comunque in tempo, è incredibile.
0: Cosa succede in questa seconda ora insieme?
1: Allora, troveremo Astreo che come noi non ha fatto il ponte.
0: Hai capito? Cioè,
1: aspetta, l'ha fatto. Ci farà l'oroscopo dal suo attico di Monte Carlo. Però l'abbiamo fatto svegliare.
0: In e collegamento poi... satellitare.
1: E poi proveremo, che uso questa frase perché non si sa, proveremo a giocare con mini gladiatori in sfida, ma non so se i bambini quest'oggi ci stanno, al limite andiamo dritti se non ci sono, dai.
0: Sicuro c'è Emiliano Bonini con il suo Vox Populi.
1: Sì,
0: Io vi ricordo il numero di telefono 393 0119 119, continuate a mandarci i vostri messaggi vocali.
4: La barzelletta di Geppo.
1: È notte, due sconosciuti, un uomo e una donna, si ritrovano per errore nella stessa cuccetta di un treno che sta viaggiando. Dopo l'imbarazzo iniziale decidono di dormire comunque insieme, no? Lui nel letto sopra e lei nel letto sotto. Lui verso le 2 di notte, sentendo lei ancora sveglia, si sporge da sopra il letto e gli fa: mi scusi, dato che ho un po' freddo, potrebbe passarmi una coperta? Allora lei da sotto con la voce sulla dente gli fa: senta, visto che siamo qui solo per una notte, no? Facciamo finta di essere sposati? E lui capirà e fa: wow, per me sarebbe fantastico. Ecco, allora Arsa va a tappiare la coperta da solo.
5: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 2000.

0: il lunedì mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Le 7.09, pronti a consultare le stelle, andiamo!
2: Astreo!
0: Lo facciamo con il nostro esperto, scopriamo con lui il segno zodiacale top di questa settimana. Signor Astreo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e buongiorno in questa giornata di festa.
0: Grazie per essere qui, sappiamo che lei era impegnato col ponte, che per giunta la giornata di festa è domani, non è oggi.
3: No, qui a Monte Carlo è anche oggi.
0: È anche oggi. Che cosa si festeggia nel Principato?
3: Si festeggia la giornata della ricchezza.
0: La giornata della ricchezza. Sì, e là sì, si festeggia tutti i giorni.
3: E la può festeggiare solamente chi ha più di 5 milioni di euro in banca.
0: Bisogna, quindi,
3: non
0: quindi
3: credo sia il suo caso
0: calcolare quel patrimonio netto. Va bene, grazie.
3: Il segno top della settimana è l'acquario.
0: L'acquario.
3: Ciaf, ciaf, ciaf.
0: Questo è il
3: lavoro. Plutone è in aspetto bizzarro con il tuo segno.
0: Sì.
3: Il che significa che la tua mente viaggia nel 3026, mentre i tuoi colleghi stanno ancora al 98, il che ti rende strano agli occhi di tutti.
0: Strano e anche molto amato, no? Perché poi di solito funziona così.
3: Amore, per i single, il partner ideale per te in questo momento è qualcuno che vive in un altro continente.
0: Oddio.
3: Non parla la tua lingua e non è un essere umano.
0: È un alieno, chi è?
3: Per chi è in coppia invece, idem. Ecco perché non andate d'accordo.
0: Ragazzi, c'è un problema di comunicazione alla base.
3: Salute, livello di energia altissimo.
0: Bene, bene, ottimo.
3: Ma concentrato interamente nelle ore notturne quando dormite.
0: Gli occhi sbarrati così non si riesce a dormire.
3: Attività consigliata: camminare a piedi nudi sulla Cristoforo Colombo di notte per fare grounding.
0: Che cos'è il grounding?
3: Riconnettersi con l'asfalto caldo mentre lo stendono.
0: È tipo come passare sui carboni ardenti, no?
3: Ma attenzione ai cavalli contromano. Il mantra della settimana:
0: sì, sì,
3: non sono io che sono asociale, sono io che sto proprio sulle palle agli altri.
0: Capita, amici degli acquario, siete divisivi.
3: Numero fortunato da giocare all'otto, 94.
0: Arrivano a 90 i numeri, signor Astreo.
3: Colore fortunato del giorno:
0: qual è? Giallo, rosso, verde?
3: Neon.
0: Ma che colore è il neon?
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione

0: Buona domenica, il singolo estivo di Saif su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: I vostri messaggi, chi c'è lì fuori? 393-0119-119.
2: Buongiorno Gippo, buongiorno Rino, Fabio da Roma.
1: Ciao Fabio! Buongiorno
2: Radio Ascoltatore. Questa mattina faccio da drone.
1: Ah, fai da drone!
2: È incredibile. Ma Roma è vuota, Roma zona è sud, vuota. Caserina e Giardinetti vuota, non c'è nessuno, ho visto l'orologio e ho detto sbagliato orario, non c'è nessuno, sembra domenica mattina. Buona giornata a tutti, instancabili gladiatori.
1: Grazie, buongiorno anche a te.
0: Con il traffico senza ci trovate in diretta bello, fino alle 10.
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno. Sono Ketty. Anch'io sto andando a lavorare, vi ringrazio per la compagnia, un saluto a tutti, ciao.
0: Grazie.
1: Ketty fa parte del club dei lavoratori, vedi come noi.
0: Comunque sono le 7:18, restate con noi perché tra pochissimo torniamo e ci sarà anche Emiliano Bonini.
1: Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla. A loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli.
0: Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale.
1: Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
4: Your energy music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati.

0: oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tempo stabile e soleggiato con cieli sereni e tersi o al più con qualche nuvola nelle aree interne verso sera. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne fino ai 30-31 gradi, sulla capitale massime intorno ai 28 gradi. Nulla da segnalare poi per la giornata di martedì, ancora sole ma con più nuvole nell'arco della giornata. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: gladiatori.
1: Estate.
2: Hi, I'm Ed Sheeran. This is my song, Bad Habits.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Il ritmo della capitale.

0: 7:28 e noi, come promesso, ritorniamo subito da Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di dimensione suona Roma.
2: Emiliano, facce ride.
3: Chi ci regà? Come va? Tutto bene?
1: Siamo insieme a te questo nuovo mese.
3: Mazza, è vero, è vero.
0: Hai fatto sta affare,
3: Oggi voglio fare un intervento che piacerà sicuramente a Rino,
0: Vai, sentiamo.
3: Allora, siccome oggi mi sento molto immobiliarista, no?
0: Ok.
3: Siccome tante persone non sanno dove comprare casa, oggi le aiuto io.
1: Una cosa positiva.
0: Un po' di consulenza ci vuole.
3: Ma sì, vedo una mano, no?
1: Beh, tutto dipende anche dalla finanza, dalle finanze che uno ha,
3: soprattutto
1: in una città come la nostra. Vai, iniziamo.
3: Allora, se non vuoi un uomo che decida tutto lui, che non gli interessa del tuo punto di vista, tutte caratteristiche purtroppo del pessimo narcisista, no?
0: Sì, sì, è vero.
3: Ti consiglio di non trovartelo in zona area di Roma. Lì sono tutti così.
1: Sono sovrani.
3: Se sei una persona fobica, ipocondriaca, no? Che quando c'hai una febbre a 37 e mezzo chiami tua moglie, quindi tutte le donne, tutti gli uomini praticamente.
1: Tutti?
3: Tua madre, può andare, cioè, vuoi avere, che ne so, il dottore sempre vicino casa. Ti consiglio un bel villino a Parco dei Medici.
0: Ok.
1: Bene, stai tranquillo.
3: Oggi Rino però sento tranquillo. Ancora non c'è stato.
1: È preso bene, come si dice da noi qui.
3: Allora, se ti piacciono le case montate un po' storte, le devi cercare sulla Pisana. Allora, se ti piacciono le donne formose e soprattutto forti di seno, tutte a Boccea.
0: Boccea.
1: Posso dirne una io?
3: Vai.
1: Se ti piacciono le donne avanti con l'età, cerca una bella casa alle Rughe.
3: Allora, se ti
0: senti, se ride da su, guarda,
1: quando questi interventi mi piacciono. Andiamo avanti.
3: Se vuoi una donna,
0: ti piacciono i calambure?
1: I calambure, sì. Che so, pesce?
0: No, sono i giochi di parole.
3: A me piacciono tanto. A me piacciono i rigatoni con i calambure. Se vuoi una donna che sia brava, ma non troppo, bravetta.
1: Certo.
3: Se non ami la cosa, ormai sta zitto, Rino, non parla più.
0: No, sono rassegnato, ragazzi, anche perché io vorrei andare in ferie, quindi io vorrei arrivare a fine luglio.
3: Qua mi faccio l'indovinello. Se non ami la carne cotta al sangue, ma anzi proprio al contrario,
1: dove possiamo andare?
3: A Casal Bruciato, no?
0: Occhio che fa male, però fa male.
1: Abbraccio ci sta, però, dai.
3: Se ti piace l'uomo che fa un sacco di palestra e che quando ti fa sentire erbicipite di pian corpo, devi andare a Casal del Marmo. Se c'è il pollice verde ti consiglio l'Alberone.
1: Bello,
0: Alberone. Okay.
3: Se hai già cambiato casa due volte non c'è due senza Trigoria.
0: Questa proprio, mamma mia.
1: E lascialo fa.
3: Se non ti piacciono i biondi devi andare a Morena.
1: Sì.
3: Se ti piace Geppo devi andare al quartiere Pelatino.
1: Informati.
0: Tu non hai capelli e quindi il quartiere Pelatino. Emiliano,
3: arrivedervi.
0: Sei un uomo morto.
3: Ecco fatto, lo sapevo.
4: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Altro giro, altra corsa. Questa volta ritorniamo nel 1989, l'anno del debutto dei Simpson e anche l'anno dei ragazzi della terza C.
2: Ma è anche l'anno del mitico Phil Collins col suo fill di batteria in Another Day in Paradise.
1: Su il volume.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno gladiatori, in onore della nostra Costituzione che domani ha 80 anni.
1: Domani.
0: Oggi si lavora e domani è festa. Ciao Donato da Subiaco.
1: Ciao Donato.
2: Ciao Geppo, ciao Rino, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Anche io al lavoro e ieri ho fatto fiera insieme ai ragazzi dell'associazione ludica della quale faccio parte, quindi è dura stamattina.
1: Dai, dai,
2: buongiorno,
1: dai,
2: ciao, Leonardo, ciao,
1: forza.
3: Tieni duro Leonardo, scusami.
4: Buongiorno gladiatori, ciao buongiorno. Geppo, ciao Rino,
1: ciao.
4: Allora, in partenza per il cammino di Santiago.
1: Oh.
4: Ciao a tutti, ci aggiorniamo.
3: Grande il nostro Andreone che ci ha mandato anche la foto, tutto attrezzato, perché
1: ammazza,
3: il cammino di Santiago è una cosa.
1: Mica per tutti,
3: Non mica potete farlo in Ferrari come Chico Zalone nell'ultimo film.
1: Sì, vabbè, ma il cammino di Santiago è il sacrificio, ragazzi.
3: Bisogna pedalare. Dai. E comunque, le 7:40, restate qui, piccolo break, e poi torniamo con i vostri messaggi. 393-0119-119, restate qui.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
7: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
8: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
11: Supermercati PIM, di Belfemi Lavora, di risparmio, di qualità.
12: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
13: Su Dimensione Suono Roma,
14: la sveglia dei gladiatori.

0: lunedì mattina, estate 2011, e quindi fatemi salutare e ringraziare il nostro gladiatore.
1: No, no, che mito!
0: Leo Mario, che ci ha portato la colazione.
1: Non sta spesso a Roma,
0: mamma mia.
1: Ma quando passa a Roma ci riempie di dolcetti e di cosette squisite. Grazie Leo, sei un numero uno, grazie.
0: Due vassoi, uno dolce, uno salato. Non abbiamo parole. Il tuo affetto, Leo, è tutto l'affetto che ci circonda, insomma, ci lascia tutte le volte di sasso. Voi, quindi grazie.
1: Quando fai ridere le persone, quando ne fai sta bene, che dopo ti vogliono bene. Questo bene torna sempre, ricordati.
0: Sentiamo i vostri messaggi, vai, forza.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, da Carmine 68.
0: Ciao,
2: ieri con la mia signora siamo andati al centro commerciale Massimo di Laurentina e ci abbiamo avuto il piacere, diciamo, di stringere la mano al grande Saldavinci. In mezzo a tutta la gente che c'era, mamma mia quanta gente c'era, ragazzi.
1: C'ero anch'io.
2: Sono veramente contento.
0: Sei contento, hai visto? Hai incontrato Saldavinci, bravo Carmine.
1: Io non sono riuscito a vederlo, c'era veramente tanta gente. Sì.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: È duro. Ma perché non canna a lavorare? Perché? Perché uno non studia? E oggi facciamo ponti tutti quanti, invece niente, a tribolare a mezza strada. Torni a casa che puzzi di gasolio e benzina. Mannaggia i pescetti. Voglio tornare indietro, voglio studiare. Comunque ragazzi, buona giornata da Marco e Furgonaro.
0: Ciao Marco.
3: Che stanotte non ha dormito, capi, dai. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Marco, ma scusa, ma anche quelli che hanno studiato, magari oggi stanno
1: infatti
0: lavorando.
1: Infatti Marco, non tutti quelli che hanno studiato oggi si riposano, Io ne conosco la gente che ha studiato.
0: Quindi, non è un'assicurazione studiare.
4: Geppurino, buongiorno.
1: Ciao,
4: siamo porca, fluttuando sull'Ardeatina e andando a lavorare. Buona settimana ragazzi, abbraccio anche per Emiliano Bonini.
0: Un abbraccio.
5: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, come state?
1: Bene, Nico, grazie, bene.
0: Ciao Nico.
5: Oggi vado al lavoro con la mia dolce Michela. Siamo al lavoro insieme.
1: Ciao Michela.
5: Lei a scuola fa ponte, noi non famo i ponti.
0: No, no.
5: Fammi i traghetti, autostrade. Ciao belli, buona giornata.
0: I ponti no. E quindi tanti bambini che oggi non sono andati a scuola vanno al lavoro con la mamma o il papà. A proposito di bambini, noi proveremo a giocare con Mini Gladiatori mercoledì, perché oggi e domani le scuole sono chiuse.
1: Senti, oggi facciamogli riposare, tanto oggi i bambini hanno l'opportunità di dormire un pochino di più, quindi oggi niente Mini Gladiatori, ci vediamo mercoledì, dai.

0: Justin Bieber, That Power, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. I vostri messaggi, dai, dai.
2: Ragazzi, oggi vi prende così, vi adoro, è una bellissima giornata e sono felicissima.
0: Grazie.
2: Adoro la musica di Dimensione Suono Roma. Ciao Donatella. Per farvi capire chi sono, sì, sempre quella che mesi fa dubitava che voi eravate in diretta. Bacio grande, buon lavoro.
0: Donatella, un ciao, abbraccio Donatella, forte. Ciao, le 7:57, guarda, ti abbiamo dato anche l'orario e abbiamo fatto ascoltare il tuo messaggio. Quindi sì, anche
1: ma
0: oggi
1: certo che
0: noi
1: siamo
0: ci
1: in
0: siamo.
1: Donatella, a proposito, buon Natale.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Dai, racconta.
13: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
14: Un altro malessere?
15: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
0: Buon lunedì alla nostra redazione, ritorniamo lì per tutte le ultime dalla capitale.
17: Buongiorno da Francesca Proietti. Tre colpi in un'ora tra i vicoli di Trastevere. I responsabili sono quattro italiani, tra cui due minorenni. Tra le vittime, due turisti americani e un ragazzo pakistano. La notte della baby gang è finita negli uffici dei carabinieri della stazione di Piazza Farnese. L'arresto è avvenuto seguendo gli spostamenti della banda attraverso uno dei cellulari che avevano sottratto con la minaccia delle armi a una delle vittime. È stato tradito da un outfit fuori stagione, da un atteggiamento schivo. Il finto collega arrestato dalla polizia di Stato non appena varcato il cancello dello stabile all'interno del quale aveva appena messo a segno una truffa nei confronti di un'anziana donna, è accaduto in piazza Massa Carrara. L'uomo indossava un impermeabile nero invernale che ha fatto insospettire gli agenti. All'interno della borsa monili in oro, orologi e preziosi. Gli immediati accertamenti hanno consentito di ricostruire il copione di un raggiro che l'uomo aveva messo in scena poco prima ai danni di un'anziana. È stato arrestato. Ultime prove prima della parata per le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica a Roma. Oggi sono previste nuove chiusure e deviazioni delle linee di superficie dei mezzi del trasporto pubblico per permettere lo svolgimento dei test finali. Come ogni anno scattano anche le consuete disposizioni di sicurezza nell'area tra Piazza Venezia e i Fori Imperiali. Infine il tennis, tre azzurri a caccia dei quarti a Roland Garros, alle 11 Cobolli sfida Svaida, poi Berrettini, Cerundolo e Arnaldi Tiafoe. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 8:02.
18: Su Dimensione

0: lunedì 1 giugno 2026 a tutti. Geppellino De Niro anche oggi, nonostante il ponte, in diretta fino alle 10 su Dimensione Suono Roma.
1: Allora fammi iniziare questa terza ora della sveglia dei gladiatori con il nostro numero di telefono 393 0119 119, perché vogliamo sapere chi frode come noi questa mattina si è alzato per andare a lavorare.
0: Guarda, ti faccio sentire questo messaggio che risponde all'ascoltatrice di prima, Donatella, che ha detto stamattina sono di buon umore, sono presa bene.
2: Sì. Buongiorno, sono Flavia da Roma e ciao, avevo Flavia. Una domanda per Donatella, sì, quella che è tanto felice stamattina. Sì. Ma esattamente cosa hai... No, scusami, che ti sei presa per essere così felice? Un piccolo consiglio, grazie, ciao a tutti.
0: Flavia, il trucco è che Donatella, come te da d'altronde, ascolta questo programma
1: e noi siamo portatori di buon umore, portatori di bene, anche perché anche in questa terza ora tanti contenuti e tante risate. Troverete la nuova puntata di inizio settimana di Starpiccio, il nostro Romano Doc e Antonio Giuliani, e poi proveremo a giocare, perché sì, in quest'ora vero. Troverete anche l'arena dei gladiatori,
0: e quindi segnate il numero, io ve lo ripeto, 393 0119 119. Tra pochi vostri messaggi, questo numero più tardi vi servirà anche per provare a giocare e vincere con noi.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo nel mondo delle fiabe. Una principessa in piena notte scappa dalla casa del cattivo

0: bambino e questa gli fa: bambino, c'è tua mamma? E lui fa:
1: no, è uscito quando è entrato papà.
0: Ah, e allora c'è papà?
1: No, papà è uscito quando è entrata nonna.
0: Ma allora c'è la nonna?
1: No, la nonna è entrata quando è uscita quando sono entrato io.
0: Ma scusa, ma chi ci abita qui?
1: Veramente gli far bambino a casa è quella lì giù, questo è il bagno.
2: Riascolta la barzelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Ritmi

0: Sinclair con Chiesa, I Can Wait, le 8 e 10 minuti, gladiatori, buongiorno,
1: buon lunedì a todos.
2: Forza!
3: Buongiorno, buongiorno a tutti i gladiatori, Giorgio D'Anzio.
1: Ciao, Giorgio.
3: È operativo dalle ore 5.30, perché come sapete bene i negozi al mare è sempre aperti.
2: Certo, sì.
3: E anche domani mattina operativi.
2: Vabbè, mi pare
3: ciao a tutti.
0: Giorgio, ma dove ce l'hai sto negozio al mare?
2: Non ci ho detto niente, cioè, che negozio è, dove ce l'hai?
0: Allora,
2: noi veniamo spesso lì da quelle parti.
0: Io prendo una settimana enigmistica e un pallone, il Super Santos.
2: Perché c'è edicola, non ho capito.
0: E penso il negozio al mare dovrebbe venderle queste cose.
2: Al mare stanno tutti dipendendo, magari c'è una pescheria, che ne sai?
0: Ah, tu dici.
2: E se alza presto, magari va a fare l'asta del pesce.
0: Visto che non mi ha dato informazioni, io me lo sono immaginato come un bazar, capito?
2: Io invece me lo sono immaginato come uno che fa l'asta del pesce, che si alza presto, va al mercato del pesce, se sceglie quello migliore e poi lo mette in vendita.
0: Giorgio D'Anzio, facci capire un attimo che negozio hai, perché abbiamo le idee confuse stamattina.
4: Starpiccio.
0: A bordo, indossate la tuta spaziale perché ci siamo, inizia un'altra settimana con il nostro sceneggiato.
2: Anno 2151, inizia una nuova settimana a bordo della nave spaziale SS Dugarda. L'orgoglio della flotta intergalattica italiana, interamente costruita al risparmio nei cantieri di Castello a Mare di Stabia.
0: E lì c'è una grande tradizione di armatori,
2: Sì, quindi... anche di astronavi. A bordo l'aria era quella di una vecchia di
0: scuola. No, è perché dopo l'Amerigo Vespucci.
2: Certo, c'è stata la Ducarna. Hanno preso una tuna, Narna, hanno fuso insieme e ci hanno fatto un'astronave. Vabbè. A bordo l'aria era quella di una domenica pomeriggio in un circolo ricreativo, interrotta solo dal bip dei computer. Al comando c'era il generale Geppo, un uomo alto 1,50 m, a scarpe cariche, con una testa così lucida da riflettere le luci della plancia e un'incapacità innata di prendere sul serio il vuoto cosmico. Rino, ma lo sai perché gli alieni non vengono mai a trovarci? Esclamò Geppo tirando la giacca dell'uniforme che gli stava 3 taglie più grande per darsi un tono. Il vicecomandante Rino, un uomo la cui circonferenza addominale sfidava coraggiosamente le leggi della gravità, non alzò nemmeno gli occhi dal suo panino con la forchetta spaziale ricompattata.
0: No, generale, la prego, non me lo dica, sto cercando di digerire, sto panino è pesante.
2: Perché non c'hanno spazio, hai capito?
0: No.
2: Spazio!
0: Bella questa, brutta, era degna di Emiliano Bonini.
2: Geppo scoppiò in una risata sgangherata, dandosi una gran pacca sulla coscia e premendo senza volerlo il tasto rosso dell'autodistruzione. Un allarme rosso cominciò a lampeggiare, accompagnato da una voce metallica: attenzione, distruzione della nave tra 4 minuti, buona giornata.
0: Eccoci, li siamo,
2: sospirò Rino masticando con rassegnazione. Mandò giù il boccone con un sorso di gazzosa e iniziò a digitare freneticamente sulla tastiera per annullare il comando. Era una routine che ormai eseguiva almeno 3 volte a settimana.
0: Generale, la prossima volta che le viene in mente una freddura, metta le mani in tasca, per favore.
2: Ma prima che Rino potesse finire il panino, le luci della plancia si abbassarono di colpo, sostituite da un bagliore viola sinistro. Cosa starà succedendo nello spazio profondo? Non perdetevi la prossima puntata domani, martedì, per scoprire quale nuova minaccia attende i nostri eroi.
5: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Abbiamo risolto il mistero comunque. Abbiamo scoperto il nostro gladiatore Adanzio. Che negozio
1: che fa?
0: È un negozio al mare, senti, senti.
2: Ari, buongiorno. Eh no, ragazzi, buongiorno. Qual è bazar? Bazar? Questa è una macelleria.
0: È una macelleria.
2: Macelleria rinomatissima di Anzio. No, scherzo, rinomatissima, non lo so, però è una macelleria. Apposta siamo operativi dalle 5.30.
1: Ah, giusto, giusto.
2: In bazare alle 5.30, voglio dire, a chi vendi i palloncini?
1: Esatto, esatto. Eravamo solamente molto curiosi, perché ripeto, noi lì siamo di zona, veniamo spesso.
0: Magari ci davi anche il nome, così potevamo.

0: o fare un po' di pubblicità.
1: Ciao Geppo, ciao Lino. Ciao. Sì, con me lavoro nella grande distribuzione, purtroppo non ha queste agevolazioni, chiamiamolo così, il quindi ponte, non ci sono, quindi, i ponti,
0: no.
1: Siamo sempre aperti e quindi lavoriamo sempre. Io ho lavorato, oggi lavoro, quindi
2: certo.
1: Diciamo che non mi cambia nulla da questo punto di vista. Ma una giornata come tante altre, l'unica cosa buona è che oggi sul raccordo non c'è nessuno.
2: Sicuramente.
1: Per andare al lavoro ci metterò meno, 20 minuti in meno rispetto al solito.
0: Hai detto niente, no?
1: Gennaro da Roma.
0: Ciao Gennaro, ti chiami come me.
2: Magari tutti i giorni così è il traffico, magari.
0: Le 8:20, siamo puntuali, restate con noi, tra poco ritorna anche Antonio Giuliani.
3: Go! Your Energy Music. Poco su Dimensione Suono Roma.
4: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno, approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
7: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
3: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: In questo lunedì mattina, gladiatori, vi regaliamo due ingressi per il concerto di Serena Brancale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il prossimo 13 giugno.
2: La musica di Serena Brancale torna protagonista al Roma Summer Fest. La cantautrice e polistrumentista pugliese, tra le artiste più apprezzate dell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2026, salirà nuovamente sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a distanza di un anno dal suo ultimo acclamato concerto nella cavea.
0: E quindi come si gioca? Molto semplice, vi basta ora mandare un messaggio scritto con la parola chiave Serena a questo numero 393 0119 119.
2: Si gioca come al solito tramite WhatsApp o SMS. Prova quindi anche tu a portarti a casa due ingressi per andare a vedere live Serena Brancale alla cavea dell'Auditorium il 13 giugno 2026.
0: Ci sono due biglietti, quindi Serena Brancale vi aspetta dal vivo. 393 0119 119, manda la parola chiave Serena, ok?
2: Noi torneremo a giocare anche durante tutta la giornata, restate qui con noi, le info le trovate sul nostro sito
0: dimensionesuonoroma.it. In bocca al lupo.
4: Game on. Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
8: Ci penso io, sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta, più valore al tuo immobile.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende un lunedì di bel tempo su tutto il Lazio grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tempo stabile e soleggiato con cieli sereni e tersi o al più con qualche nuvola nelle aree interne verso sera. Il contesto climatico si manterrà estivo con temperature massime diurne fino ai 30-31 gradi, sulla capitale massime intorno ai 28 gradi. Nulla da segnalare poi per la giornata di martedì, ancora sole ma con più nuvole nell'arco della giornata. Tutti

0: Salvador, J-Ax, il Cile, le 8:30 minuti, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Questa è Dimensione Suono Roma con Geppe Rino De Niro, c'è anche Antonio Giuliani.
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio!
4: Estate con me, estate! Estate! Ragazzi, allora oggi ho una bellissima situazione da raccontarvi che mi è capitata e che vorrei condividere con voi e con chi ci sta magari ascoltando, se vi va, sempre
1: sì,
4: se vi va,
1: certo,
4: magari se non vi va basta che lo dite, se vi disturbo posso parlare di un'altra cosa,
1: ci va,
4: ve va? No, stavo prendendo tempo che così tanto altri nostri radio gladiatori hanno la possibilità di fare il passaparola, capito? Perché quando stanno in mezzo al traffico, che stai fermo per 20 minuti e abbassi il finestrino, diciamo
1: metti dimensione
4: che c'è Giuliani che ci sta raccontando una bella cosa, perché si creano delle amicizie, capito? Proprio fermi nel traffico, capito? Quante volte capita che quello in attesa, un raccordo fa 5 metri lui, 5 te, 5 lui, 5 te, poi dopo 40 minuti e ci dici, mamma mia, io questo conosco, non ho visto. Andavi, sei sempre quello di prima, capito?
1: No, a volte nel traffico mi è capitato anche di dare un accendino, no?
4: Un accendino?
1: Sì, perché magari
4: fumo... ma ti hanno ridato, che fai? Tu vuoi ridire?
1: No, come no, fumo una sigaretta.
4: Che sei in braccia che ne so di...
1: aspetta, fumo una sigaretta.
4: Sì.
1: Quello dietro non aveva l'accendino, aveva intuito che io invece sì, l'accendino ce l'avevo.
5: Quella che quindi... fuori la sigaretta lì ha tamponato. così a buffo.
4: E quindi che ha fatto? Si è sceso da accendino?
1: No, è sceso lui perché eravamo proprio fermi, capito?
4: È sceso lui, aveva intuito. Si vedeva tutto il fumo della macchina, stai affumando, ha intuito. C'aveva Einstein dietro, dice madonna, forse questo davanti c'ha accendino, guarda il fumo. Dice no, ma gli ha fatto proprio affogare la macchina, non è accendino.
1: Ma vabbè, lui comunque non gli sfuggiva niente.
4: No, manca a te però, perché vedo che sono passati 50 secondi solo per dire sta cosa, ma andiamo molto velocemente. E allora che cosa è successo? La cosa bella qual è? Che io sabato, voglio dire questa cosa perché sabato ho fatto la serata, no? Lì ad Ostia.
1: Sì.
4: Il mio nuovo spettacolo e se devo essere sincero mi aspettavo una significativa affluenza, dai, ma non mi aspettavo una sconvolgente marea di persone. Cioè io sono rimasto sconvolto, che poi è normale che essendo sul litorale di Ostia una marea di pubblico c'è sta tutta, hai capito? Però oltre a ringraziare le migliaia di persone che erano lì ad assistere al mio spettacolo, la cosa che mi ha colpito è stato vedere una situazione che non si vedeva da tempo ad Ostia. Cioè ragazzi, centinaia di ragazzi che affluivano nelle strade, nelle piazze sul lungomare. Cioè credetemi, io veramente non ho mai visto tanti giovani ragazzi in un solo posto. Cioè Ostia è diventata, sembrava di sta a Ibiza.
1: Tanto perché c'è da dire che Ostia non sta passando un bel periodo, quindi è giusto sottolineare.
4: Apposta dico, no, però veramente, ma una bellissima situazione, i ristoranti pieni, le pizzerie con le famiglie, gente che si divertiva. No, veramente, guarda, io sono rimasto veramente sconvolto.
1: Siamo
4: in positivo, e questo anche dovuto, fatemela dire questa cosa, non solo ringraziare il pubblico, ma ringraziare anche Alessandro Onorato, perché insomma, lo sappiamo tutti, insomma, che è l'assessore.
1: Lo salutiamo anche noi.
4: Allo sport, spettacolo, ai grandi eventi di Roma. E questa situazione è anche dovuta a lui, insomma, perché ha spinto molto per poter portare, ne so, ecco, il Giro d'Italia, l'ultima tappa lì. Quest'altro anno addirittura ci sarà forse la Louis Vuitton Cup ad Ostia, ho sentito, al porto, quindi ci saranno questi con tutti questi yacht, insomma, queste barche. E sono rimasto veramente colpito, però. L'unica cosa è ho dovuto parcheggiare a Fiumicino, cioè quindi
1: è tutta sta gente
4: bella tutto, bella situazione, ho capito, la prossima volta prima lasciate il posto auto all'artista e poi dopo affluite e vi divertite dopo. Però
6: riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: talk about.
1: Ritmic History 80.
2: Nel 1984 il movimento era questo: metti la cera, togli la cera.
3: Oh, il maestro Miyagi, che come ce lo ricordiamo?
2: Al cinema arrivava proprio quell'anno Karate Kid.
3: E allora rimaniamo in tema, facciamo un salto in Giappone con gli Alphaville. Questa è Big in Japan.
0: Ritmic History 80.
1: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Alphaville, Big Japan 1984. Gladiatori, buongiorno.
1: Giorno.
0: Anche oggi, anche in questo lunedì, primo giugno, siamo pronti a giocare con voi all'arena.
1: Allora, vediamo tra quelli che non hanno fatto ponte come noi, chi è pronto a mettersi in gara e a giocare con noi all'arena. 393 0119 119, questo è il numero per potervi prenotare. Basta un semplice messaggio con la parola arena. Due di voi vengono qui in onda con noi, test di cultura generale, il più bravo si porta a casa la t-shirt dell'estate, quella che recita il nostro motto:
0: ridi è gratis. Quindi maglia ambitissima che potete portare a casa se riuscite a battere il vostro avversario all'arena. Nel frattempo però prenotatevi, la regola d'ingaggio è semplicissima: inviare ora un messaggio scritto o vocale con la parola chiave arena al 393 0119 119. Ci prendiamo una piccolissima pausa, restate qui, torniamo tra pochissimo con i due fortunati concorrenti di questa mattina.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99 euro. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79 euro. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
9: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno, la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
11: Cerchi la convenienza quotidiana?
12: Via via.
11: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
13: Su Dimensione Suono Roma.
14: La sveglia dei gladiatori.

0: Arena dei Gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: E anche in questo giorno che sembra una festa, ma in realtà è lunedì, no, siamo esatto. Pronti a giocare con due concorrenti che si sono prenotati. Ve li presentiamo subito, loro si chiamano Antonio e Katia.
2: Eccoli,
1: ciao,
2: buongiorno.
1: Ragazzi.
2: Ciao
3: ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Io partirei da Katia. Katia, raccontaci da che zona ci ascolti, di dove sei e che fai di bello.
3: Allora, io vi chiamo da Poggio Mirpieto, in provincia di Rieti.
1: Conosco bene. E che fai di bello nella vita?
3: Aiuto cuoca in una trattoria.
1: Ah, quindi oggi lavori, Katia, non è festa?
3: Oggi no.
1: Bene. Siamo
2: andiamo da Antonio, conosciamo anche lui. Da dove chiami, Antonio, e cosa fai di bello nella vita tu?
4: Allora, vivo a Centocelle e faccio il tassista. Al momento sto su Via della Magliana con una cliente in macchina.
2: Ok, che salutiamo la cliente.
1: Dice pure il nome del taxi, Antonio.
4: Forlì 40.
1: Noi ci piace conoscere i nomi dei vostri taxi. Allora, come al solito giochiamo con voi con l'Arena, tre domande di cultura generale, una specifica su Roma. Antonio, sei stato contattato per primo, hai diritto a scegliere con chi giocare tra noi due.
4: Corrino.
1: Vai.
4: Stamattina voglio rischiare.
2: Perfetto. Hai capito?
1: Vai, piace rischio.
2: Andiamo, forza.
0: 3, 2, 1, 0.
2: Antonio, chi era il dio greco del mare?
4: Nettuno.
2: In quale oceano si trova la fossa delle Marianne?
4: Passo.
2: Il quartiere dove si trova il Colosseo quadrato qui a Roma?
4: Euro.
2: In quale oceano si trova la fossa delle Marianne? L'ultima domanda. Buttati a sto punto, gli oceani quelli sopra.
4: Atlantico, me l'ho buttato.
2: Niente da fare, Antonio, mi dispiace, ti sei buttato ma non ti sei atterrato in acqua, sei atterrato sullo scoglio. Il dio greco del mare era Poseidone, ho detto greco, mannaggia. L'oceano dove si trova la fossa delle Marianne è l'oceano Pacifico, mentre il quartiere di Roma dove si trova il Colosseo quadrato, questo era facile, quartiere Eur.
1: Quindi mi sembra che Antonio si ferma a uno,
2: a
1: giusto?
2: A uno, esatto.
1: Vediamo cosa combina la nostra Katia, forza?
3: Eccoci.
0: 2, 1, 0.
1: Katia, il nome del servo di Robinson Crusoe?
3: Passo.
1: La linea che divide la Terra in emisfero australe e boreale?
3: Passo.
1: Il quartiere del museo Maxi?
3: Oddio. Passo.
1: Sono tutte e tre facili, pensaci bene. Il nome del servo di Robinson Crusoe?
3: Non lo so, non mi viene proprio, non lo so. Passo.
1: La linea che divide la Terra in emisfero australe. Stop.
2: Il tempo purtroppo è scaduto, Katia.
1: Katia, ti do la risposta. Adesso ti mangerei le mani perché erano tutte e tre facilissime.
4: Ho vinto.
1: Allora, il nome del servo di
2: Antonio
1: Robinson.
2: Antonio non ci crede. Antonio, ho vinto.
1: C'è Corino. Fammi dare la risposta.
4: Sto parlando con la cliente. Stiamo festeggiando il
1: cielo. Allora, Katia, le risposte esatte. Ecco. Il nome del servo di Robinson Crusoe è Venerdì. Il romanzo famoso di Robinson Crusoe, l'esploratore che si perde e si ritrova su un'isola da solo. Ok, la linea che divide la Terra in emisfero australe da quello boreale, praticamente l'emisfero australe è quello sotto, uno sopra e uno sotto, è l'equatore, la linea che taglia esattamente in due il mondo.
2: È una linea immaginaria.
1: Immaginaria, certo, però sulle cartine la vedi, ecco. E mentre il quartiere del Museo Maxi si trova vicino alla caserma Guido Reni, parliamo del quartiere Flaminio. Vabbè, però questa tu sei giustificata perché non vivendo a Roma. Ecco, però le prime due non erano difficilissime, ci saresti potuto arrivare. Come al solito, Katia, non ti preoccupare perché noi daremo anche a te un'altra possibilità di giocare. Per oggi, però, la vittoria va al nostro Antonio.
2: Grazie, Katia, per aver giocato con noi. Buon 2 giugno per domani e goditi
3: grazie,
2: insomma, questa
3: giornata.
2: Grazie anche
3: a voi.
2: Grazie, ciao. E noi siamo da soli con il vincitore di oggi, bravissimo Antonio.
1: Antonio è multitasking.
4: Finalmente ce l'ho fatta.
1: Sei multitasking, Antonio, sei riuscito a guidare, parlare con la cliente, giocare e vincere Corino, che è ancora più difficile.
2: Cioè, davvero, guarda, hai fatto bingo oggi. Noi ti abbracciamo forte, Antonio. Infatti, le domande di Geppo erano
1: tanto
2: toste.
1: Succede, dai.
2: Se vuoi salutare qualcuno, Antonio, questo è il tuo momento, vai.
4: Saluto la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono.
2: Ok, a posto così, salutaci la tua cliente che ti ha portato fortuna stamattina.
1: Grazie,
4: ciao.
1: Antonio!
4: Grazie.
5: Ascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 8:58 il vostro commento all'arena 393 0119 119. Questa è Dimensione Suono
1: Dai,
0: Roma.
1: Dai, sentiamo.
2: Ma davvero non mi avete passato Nettuno, Posidone, adesso non mi ricordo. Ma che davvero, Arino, mamma mia, miserabile.
0: No, ma la domanda era, fiscale. Era chiara, il dio greco
1: Nettuno romano, scusa.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale. Modifiche alla viabilità in corso per consentire lo svolgimento della tradizionale parata militare del 2 giugno in occasione dell'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Chiuse al transito le strade limitrofe a via dei Fori Imperiali e previste deviazioni ai mezzi pubblici. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. A 45 anni dalla sua scomparsa, Roma torna a dare omaggio a uno dei suoi artisti più amati con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. L'evento gratuito si terrà domani a partire dalle 17:30 presso il Parco Arena a Rino Gaetano. Info su comune.roma.it.
0: Ritorniamo da Francesca Proietti, con lei ora tutte le ultime news dalla capitale.
9: Buongiorno da Francesca Proietti. In un box abusivo era stata allestita una vera e propria boutique della refurtiva, a ridosso di una fermata metropolitana lungo la periferia est della capitale. 5 uomini di origine peruviana, ritenuti gestori dell'attività sommersa, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione in concorso. Valigie, zaini, borse firmate, dispositivi elettronici, profumi e accessori sparsi in ogni angolo delle stanze, che hanno restituito fin da subito l'immagine di un deposito abusivo funzionale ad una strutturata attività di ricettazione. A rafforzare i sospetti sull'origine illecita dei 200 articoli recuperati è stato il rinvenimento di numerose carte di credito custodite in un portafogli, insieme a banconote tra dollari americani, franchi svizzeri e moneta proveniente dal Perù, Argentina e Cambogia. Si era finto un appartenente alle forze dell'ordine per truffare un'anziana e portarle via 50.000 euro in oggetti preziosi. Il truffatore, tradito dal suo outfit fuori stagione, è stato però fermato dagli agenti della Polizia di Stato. I fatti sono accaduti in piazza Massa Carrara, nel secondo municipio di Roma. Ultime prove prima della parata per le celebrazioni dell'80° anniversario della Repubblica a Roma. Oggi sono previste nuove chiusure e deviazioni delle linee di superficie dei mezzi del trasporto pubblico per permettere lo svolgimento dei test finali. Come ogni anno, scattano anche le consuete disposizioni di sicurezza nell'area tra Piazza Venezia e i Fori Imperiali. 6 milioni e 300 mila visualizzazioni, 4 in più dell'anno scorso, e 77 mila spettatori, il 24,2% in più rispetto alla precedente edizione. Sono questi i numeri record del concorso ippico di Piazza di Siena, che ieri ha chiuso in bellezza. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 9:03 minuti.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì a tutti! Splende il sole sulla città più bella del mondo e siamo pronti a vivere con voi una nuova settimana, nonostante il ponte, nonostante domani sia rosso sul calendario.
1: Sì, ma oggi non è rosso, oggi è una giornata normale.
0: Ma tanti ne hanno approfittato.
1: Esatto, e noi insieme a voi iniziamo la quarta ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora tornerà il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e soprattutto ci sarà di nuovo la nostra musica, perché anche in quest'ora faremo un salto negli anni 80, per il momento nostalgia.
0: Come sempre però il lunedì a quest'ora di solito c'è chiacchiere da bar con Eleonora Scaiola, che tornerà settimana prossima,
1: sì.
0: Ma lanciamo comunque l'argomento, ok? Quindi il numero è questo, 393 0 119 119. Raccontateci un'abitudine molto antigenica che tanta gente ha ma finge che sia normale. Spesso ci capita, no, di entrare
1: antigenica
0: a casa di amici, a casa di parenti e di notare cose che, ecco, a casa nostra sono proibite, bandite, vietate, mentre loro le vivono,
1: vabbè,
0: diversamente.
1: Partiamo dal presupposto che ognuno a casa propria fa quello che gli pare.
0: Certo.
1: Però giustamente uno le cose le nota, no, quando vai a casa di qualcuno, no?
0: Se qualcuno mi fa entrare a casa sua e non mi fa togliere le scarpe e anche lui ha le scarpe, quella è una cosa che per esempio io noto.
1: Io per esempio questa abitudine l'ho presa da ormai da qualche anno. Ho comprato proprio una
0: vasca.
1: Sorta di vasca, l'ho messa vicino all'entrata e appena torno a casa mi tolgo le scarpe.
0: Però
1: quella,
0: ecco,
1: è una cosa mia, ecco.
0: Dobbiamo distinguere il padrone di casa in ciabatte, che però, ecco, lascia libertà all'ospite, e il padrone di casa che invece ha le scarpe.
1: No, certo. Ci sono, perché, ecco, per esempio mi è capitato di andare a casa di qualcuno,
0: sì,
1: che ti obbliga proprio, non appena entri, ha delle ciabattine lì all'entrata, tu le metti, giustamente sei liberissimo, no?
0: Però stiamo analizzando le abitudini antigieniche di chi ci ospita, tipo magari entri e il padrone di casa o la padrona di casa beve dalla bottiglia.
1: Vabbè, così, cioè, ma che sì. scusami. Poi la metto a tavola. Ma che sei, non so solo,
0: cioè,
1: ma che modo è?
0: Quell'acqua non voglio più berla. O ne apri un'altra davanti.
1: Oppure qualcuno entra, manca me lo apri i cassetti da bianca. Ma che cos'è questa cosa? Ma che cosa sono queste usanze? Scusa.
0: 393 0 119 119. Dai.
1: Vabbè, ne parliamo fra poco, dai.
0: Ne parliamo tra poco.
1: Sì, dai.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Dopo un bel weekend, il nostro amico l'appuntato dei carabinieri Gargiulo torna in caserma. Non appena torna in caserma incontra un collega e gli comincia a fare: oh, non sai che mi è successo ieri? Ma che ti è successo, Gargiulo? Stavo all'aeroporto, appena sceso dall'aereo, passo al check-in da pieno di gente che mi aspettava, una folla che mi accoglieva, mi mandavano baci, mi salutavano. Allora il collega fa: ma dai, ma che sta a dire, non ci credo. Ah, non ci credi? E chiedagli al papa che stava dietro a me.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione.

0: The Colors, questo è il loro singolo estivo Rolling Stone su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Le 9:13 minuti, vi abbiamo chiesto al 393-0119-119 di raccontarci un'abitudine molto antigenica che tanta gente ha, ma che finge sia normale. Senti,
1: ciao, Dimensione Suono Roma, buongiorno. Ciao, da ciao. Alessandro, ciao, compagnia dello stabilimento Balneare La Boa di Anzio.
0: Ciao Ale.
1: È una cosa che provo a mi fa arrabbiare, sono quei gatti che stanno sulla cucina dentro casa, che salgono ovunque, che vanno fuori, rientrano, veramente è una cosa che assurda.
0: Io non so come si possa gestire una cosa del genere.
2: Il gatto purtroppo sale dappertutto, perché pure che è educato.
0: Il gatto, bravo, hai detto bene, anche quello più educato.
2: No,
0: comunque...
2: no, è proprio il gatto, proprio l'animale in se stesso che lo fa.
0: Il cane più riesce a limitarlo.
2: No, il cane ci sale sul tavolo.
0: No, cioè,
2: il gatto
0: no.
2: Invece spesso lo puoi trovare sul tavolo, lo puoi trovare, ecco, sulle credenze. Comunque mette il muso dappertutto, tocca con le zampine, per carità, non lo fa, è un animale, non lo fa per cattiveria. Però a mio avviso questo è quello che penso io, non è molto igienico.
0: Tanti gatti d'appartamento però non escono mai dal suddetto
2: appartamento. Sono d'accordo,
0: appartamento,
2: ma è comunque
0: quindi...
2: un animale, cioè comunque non è un, che ne so, non è un bambino.
3: Buongiornissimi gladiatori.
0: Buongiorno.
3: Mi chiamo Luana, ciao, sono brasiliana, Luana. Vivo a Roma da 17 anni, lavoro nella ristorazione, lavoro in un bar.
0: Ok.
3: E spesso volentieri vedo due abitudini che mi fa proprio schifo.
2: Quale?
3: Numero uno, la gente che va al bagno e dopo non si lavano le mani, no, e vengono al banco a consumare, quello mi fa schifo, tanto sale.
2: Sì,
3: e
2: sì.
3: Una seconda cosa che a me mi dà tanto tanto fastidio, le persone che usano le bicchierine o le tazzine e per mettere le

0: certo, c'era.
1: Non si può guardare non
2: in
1: si
2: un
1: può
2: bar,
1: guardare.
2: In un ristorante.
1: Ma da nessuna
2: se
1: parte.
2: C'è la possibilità di fumare all'esterno, si chiede per cortesia un posacenere.
1: Certo,
2: cioè, certo, è la cosa più semplice e normale.
1: Ma perché devi spegnere? Guarda, preferisco che la poggi a terra, la schiacci con il piede,
2: no,
1: la spegni a terra e poi la butti in un secchio, ma non nella tazzina del caffè. È una cosa bruttissima.
2: Anche
1: guarda,
2: perché poi chi lavora al bar è costretto a metterci le mani dentro.
1: Esattamente.
2: E non è, no, il massimo.
1: No, no, no.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: Harry Styles, American Girls, questa è Dimensione, suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
0: Ecco, a proposito di abitudini che per alcuni sono normali e per noi profondamente antigeniche, ci scrive Simone da Castel Gandolfo.
1: Che dice?
0: Ma vogliamo parlare di chi si mette a letto con i vestiti con i quali è stato in giro tutto il giorno?
1: Ma non si fa manco quello. Cioè.
0: Ah, brutto. Io ho la tenuta da casa.
1: Certo.
0: Oh, per...
1: Tu c'hai cosa? Vestaglia di seta, no? Come Hugh Hefner. L'hanno visto.
0: Poi d'estate mi piace indossarla nudo.
1: Ah,
0: okay?
1: bene.
0: Quindi
1: bene.
0: Giro in casa solo con questa vestaglia molto leggera.
1: Io manco la vestaglia, mi metto proprio così.
0: L'altro giorno mi ha chiamato.
1: Che è giusto.
0: Mi ha videochiamato, era in mutande, ragazzi, uno spettacolo indecoroso. In cucina,
1: no,
0: cucinando.
1: Però appena ero entrato stavo in terrazzo.
0: il tuo dirimpettaio sarà felicissimo.
1: Il dirimpettaio mi guarda.
0: La finestra sul cortile.
1: Come ti piacciono i becchi.
0: Con la gamba rotta. E non era Gregory Peck, era James Stewart.
1: Ah, James Stewart.
0: Fai il bravo.
1: Gregory Peck lì faceva l'elettricista.
0: Non c'era Gregory Peck. Ma sai chi c'è in quel film che poi fa il cattivo? L'assassino è Perry Mason.
1: No, è Pippo Franco.
0: Ogni tanto lo tiri in ballo, Pippo Franco, poverino.
1: Magari è uno dei miei idoli.
0: Gli fischieranno le orecchie.
1: È uno dei miei idoli da quando sono piccolo.
0: Dalla mattina alla sera. Restate qui, perché tra poco ritorna Antonio Giuliani.
3: Go! Your Energy Music. $20 in my pocket. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: siamo tornati su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Buon lunedì a tutti voi che ci state ascoltando e buon lunedì anche al nostro romano doc Antonio Giuliani. Parliamo di comportamenti, di abitudini antigeniche che gli altri hanno e che noi non possiamo fare a meno di notare.
2: Giuliani doc.
3: Antonio. Estati.
4: I don't want to swear, wanna crack the pocket. Lava da primi piedi e poi mettete i ciabatte.
0: Si è agganciato alla canzone di prima.
4: È vero, no, ci ho capito niente te parlavi. Chi è sta? Chi è questa che si intromette, questa ragazza che dice estate?
0: Estate.
4: Allora, estate, un po' più di tempo dentro al bagno a lavarvi. Perché questo vostro argomento di oggi non so se vi ha fatto rendere conto, insomma, che potrebbe generare una serie a dir poco poco igienica, ecco. E non so chi ha chiamato fino adesso e che cosa hanno detto, di che cosa avete parlato più che altro, insomma.
0: Allora, tanti fanno notare, ecco, il
4: scusami, non sono la cortina. Si può abbassare un po' la base che
0: l'animale domestico in casa, grazie. Antonio, magari il gatto che sale ovunque, no? Anche in cucina.
4: No, non si può fare. Io amo gli animali, ma per esempio io quando mia moglie sale sul tavolo dico scendi.
0: No,
4: no, nel senso dico scendi perché è bassa, non ci arriva. Comunque c'è allora, diciamo la verità. La mancanza più che altro di igiene, che è più che altro per noi uomini, diciamo, no? Diciamoci la verità, il 60% degli uomini non sa neanche l'esistenza della parola igiene. Ho detto uomini visto che vuoi o non vuoi siamo noi, no? Quelli con il tasso più alto di mancanza di igiene. Sto dicendo una bugia?
0: Dipende a te,
4: dipende,
0: perché siamo cresciuti tanto anche sotto questo punto.
4: Mica è vero, perché io ho parlato del tasso più alto, cioè nel senso che ci sono uomini che dopo un cospicuo periodo dove non hanno mai fatto incontrare una goccia di sapone con le proprie ascelle c'avevano proprio il tasso, capito? Proprio l'animale. Gli è nato proprio sotto le braccia, capito? È un vizio un pochino nostro, che addirittura per ovviare a questo problema c'è chi si spruzza il profumo senza prima lavarsi.
0: Quella è la cosa peggiore che uno può fare.
4: Che così invece del tasso ti viene proprio, ti nasce proprio l'orsetto lavatore, si chiama lavatore per quel motivo, perché l'orsetto dice vabbè te lavo io, basta, falla finita. Oppure l'alito, per esempio, l'alito.
0: I denti bisogna lavarli 3 volte al giorno.
4: Ma 3 volte al giorno, mo chi ce ne è che uno va in giro con il lavandino? Sta in mezzo al traffico, apre il cofano. Dice c'ho il lavandino, venite a lavarmi i denti. Per carità, però c'è chi, per esempio in Borgata, e questo Simone lo sa, si chiamava il fiatella.
5: Il
4: famoso fiatella.
5: Sempre,
4: dice, cioè, raga, ecco il fiatella, ma dove stai? Io non lo vedo, ma io ho sentito. Perché già a 2 chilometri di distanza tu sapevi che stava arrivando il fiatella, capito?
6: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
7: Hey guys.

0: Music History 80.
1: Altro giro, altra corsa, siamo pronti a ritornare indietro nel tempo e questa volta ci fermiamo nel 1986, l'anno di Mila e Shiro, i Cavalieri dello Zodiaco.
2: Era anche l'anno in cui volavano baci, Prince and Revolution, questa è Kiss Them.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: pubblicato Prince and the Revolution 1986, Kiss. E quindi parliamo di abitudini antigieniche che riconosciamo nel
1: che
0: prossimo e che ci fanno storcere il naso. Comunque, a proposito di pulizia in generale, uno studio ha rivelato che quasi l'80% delle persone, quindi 8 su 10, si sente felice dopo aver pulito la propria stanza.
1: C'ha ragione.
0: Anche se non gli andava di farlo, perché riordinare lo spazio serve anche per liberare la mente.
1: Oh, ma quanto è bello, scusa, io ti faccio stesso esempio.
0: È un gesto semplice che lì per lì dici, mamma mia che palle,
1: pensaci
0: oggi non voglio
1: bene,
0: farlo. Però poi quando lo sistemi, tipo il bagno, la camera da letto,
1: poi
0: dopo...
1: A parte che è bello vedere una stanza messa a posto, ma pensa che bello quando esci da una doccia, tutto bello profumato,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: E ti metti a sdraiato sul tuo letto dove hai appena cambiato le lenzuola che profumano di ammorbidente.
0: Incredibile,
1: ah,
0: guarda.
1: Ma è proprio bello, dai, una sensazione di pulizia.
0: Infatti
1: no?
0: Si parla di potere del riordino, perché una volta che lo spazio è pulito spesso sembra più luminoso,
1: ma
0: calmo e confortevole, e questo cambiamento nell'ambiente può aiutare anche la mente a sentirsi proprio a più agio.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: ok, e quindi certo, i messaggi che ci arrivano noi ve li facciamo ascoltare così,
1: così.
0: 393 0119 119. Si parla di abitudini poco igieniche che hanno amici, colleghi,
1: fammi sentire,
0: parenti.
1: Fammi sentire che dicono.
2: Buongiorno. Buongiorno, io ho un collega che praticamente dopo che è andato in bagno mette la mano nel pacco,
0: sì,
2: Ravana, e poi assaggia, prima annusa e poi assaggia. Penso che è la roba più vomitevole che abbia mai visto.
1: Madonna, ma...
2: fare a qualcuno, cioè veramente non lo so, non ho mai visto niente di peggio di questo.
0: Ragazzi, io
2: ciao,
0: non ho parole, non posso commentare questo messaggio.
1: Non c'è fine al peggio, diciamo.
0: Abbiamo toccato, penso, il punto più basso.
1: Penso sì,
0: Da qui si può solo risalire o scavare, dipende. 9.47, restate con noi, torniamo tra poco, continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
7: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
8: Su Dimensione Suono Roma,
9: la sveglia dei gladiatori.

0: dell'estate 2000, sono passati
1: Madonna.
0: 26 anni da questa canzone.
1: Lei non si è invecchiata da un giorno, ci ha fatto caso?
0: Lei, noi sì invece.
1: Noi sì, a voglia.
2: Una delle cose che a me fa più schifo, per esempio, è quando vado a casa di persone che conosco, vado al bagno e non ci sono gli asciugamani per gli ospiti. Quindi mi ritrovo con gli asciugamani già usati dalla famiglia ospitante. Devo dire che più delle volte non emanano buonissimi odori e quindi mi fa veramente schifo. Fabrizio da San Giovanni, buona giornata a tutti.
0: Se arriva un ospite, ecco, a prescindere dal grado di confidenza, è sempre giusto mettere un asciugamano pulito.
1: A parte l'odore, no, ma può essere anche profumato, ma quello è l'asciugamano tuo che ti ci lavi il viso, la faccia, non è giusto che lo usi anche un ospite, no?
0: Giusto.
1: Vi racconto questo aneddoto.
0: Vai.
1: A Natale Rino mi ha invitato una sera a cena. Vado al bagno per lavarmi le mani, non c'era l'asciugamanetto.
0: Ma non è vero.
1: Non c'era. Che
0: ci
1: cosa
0: sono,
1: ho fatto? Invece di disturbare Rino e la compagna, mi sono fatta la doccia e mi sono asciugato con il campanello su.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.

0: Marco Callari, quindi su Dimensione Suono Roma continua l'intrattenimento live. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti.
1: Stasera a mezzanotte con la Notte dei Gladiatori e, come promesso, domani, nonostante una giornata di festa, noi siamo qui dalle 6 alle 10 con la fantastica puntata del martedì.
0: Geppellino, De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao ciao, ciao.
2: Noi se sentimo domani. Ciao.
3: Tutta Roma in un click.
4: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
7: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: La Regione Lazio informa.
10: Anche quest'anno, con l'arrivo dell'estate e con l'aumento delle temperature esterne, la Regione Lazio interviene per migliorare le condizioni di lavoro di alcune categorie professionali. Il presidente Francesco Rocca ha firmato l'ordinanza con la quale fino al 15 settembre prossimo è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16, con efficacia immediata sull'intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui. Sentiamo il presidente Rocca.
11: Anche quest'anno interveniamo con tempestività per proteggere chi svolge attività particolarmente esposte alle alte temperature e ai rischi legati alle ondate di calore. Questo è un atto di responsabilità e di civiltà che mette al centro la salvaguardia delle persone e la dignità del lavoro. Continueremo a confrontarci con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le istituzioni coinvolte per monitorare la situazione e, se necessario, adottare ulteriori misure.
12: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
10: Buongiorno da Francesca Proietti. Roma si prepara per la parata di domani in occasione dell'80° anniversario della Repubblica. Nel centro della città vengono predisposte chiusure di strade e deviazioni nel servizio del trasporto pubblico per consentire le celebrazioni alla presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali. La prima a essere interdetta al traffico delle auto sarà questa notte via dei Cerchi. All'alba, ovvero alle 5 di domani, lo stop alla circolazione riguarderà tutta la zona intorno a Piazza Venezia. Prosegue senza sosta l'attività di contrasto al fenomeno dello spaccio della detenzione alle sostanze stupefacenti nella capitale. Nell'ultima settimana i carabinieri hanno condotto una serie di blitz mirati nei quartieri centrali della Movida e nelle aree periferiche. Il bilancio complessivo delle operazioni è di 14 persone arrestate in flagranza di reato, con il sequestro di ingenti quantitativi di droga, tra cui oltre 5,5 kg di hashish, cocaina, marijuana e crack. Si era finto un appartenente alle forze dell'ordine per truffare un'anziana e portarle via 50.000 euro in oggetti preziosi. Il truffatore, tradito dal suo outfit fuori stagione, è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato. I fatti sono accaduti in piazza Massa Carrara, nel secondo municipio. Infine, dal 5 giugno fino a fine estate, ogni sera dalle 19 alle 2 con ingresso gratuito, le storiche banchine del Tevere torneranno ad animarsi con la 24esima edizione di Lungo il Tevere Roma, un fiume di cultura. L'evento che ogni anno trasforma il Lungo Tevere in un grande spazio dedicato a cultura, spettacolo, musica, artigianato, gastronomia, aggregazione sociale. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
12: le 10 e 3 minuti.

0: Buongiorno, buongiorno amici da Gianmarco. Eccoci qua fino alle 13. Lunedì 1 giugno, nuova settimana, nuovo mese. E allora c'è dell'entusiasmo nell'aria. Direi di iniziare nella migliore maniera possibile. Lo sapete molto bene con le nostre 4 hit senza interruzioni, partendo dagli anni 90.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

è stato suo il compito di chiudere una meravigliosa forfriola prima di oggi, di questo lunedì 1 giugno, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Amici e amiche lì fuori, ci siete, lo so che ci siete, saremo insieme anche oggi fino alle 13.

0: About in Time. Tempo di Liso su Dimensione. Suono Roma, il ritmo della capitale, una città più deserta. Noi che siamo rimasti sicuramente ce la stiamo godendo in queste ore con ritmi più lenti. Capita invece di ritrovarsi in un luogo pieno di gente, tutti con parrucche e biondo platino, tutti, proprio tutti, e non è il Carnevale di Rio. Tra poco vi porterò lì.
1: Novità. Novità. Music. Le novità di questa settimana.
2: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: Frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo deco.
5: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte.
8: Sotto costo Deco.
9: Summer. La tua estate. La tua musica.

Lei, lo dice anche lei, protagonista in questo lunedì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ecco, dal Guaranà un bicchiere di martini, quello che hanno tenuto in mano 1037 partecipanti a questo mega raduno di sosia di Marilyn Monroe in California. L'obiettivo era quello di battere il record australiano di qualche anno fa, quando i sosia travestiti dalla diva furono 254. 254 contro 1037, record stracciato, tutti quanti con abiti bianchi svolazzanti, parrucche biondo platino, rossetto rosso fuoco, tutti vestiti in questa maniera, uomini e donne indistintamente, per raggiungere questo record. Quando, in una giornata speciale per celebrare il compleanno della star a Los Angeles, che proprio oggi, il 1 giugno, avrebbe compiuto 100 anni. You make me feel alive again.

0: 45 Disco Rhythmic History nel lunedì 1 giugno su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Nostro obiettivo anche stamattina tenervi compagnia, sia che siate al lavoro, sia che siate totalmente in fase relax. Vediamo quanti al lavoro, quanti relax, più al lavoro, più in vacanza, in ferie, col giorno libero. Raccontateci un po' la vostra situazione per questo lunedì 393 0 119 119. Dona il tuo 5 per 1000 nel frattempo a Peter Pan, che è l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie, quindi non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e puoi scoprire di più sul sito peterpanodv.it.
1: Che erdaie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quanno?
3: Ciao donna, chicca!
2: Ciao chicca!
3: Quanto merode quanno ci stanno gli imprevisti all'improvviso!
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero, eh?
4: Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
12: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

8 giugno, lavazza caffè, creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online. Supermercato.

0: invece di lunedì, anzi direi soprattutto di lunedì, abbiamo bisogno di ascoltare un po' di musica nuova, di vibes differenti dal solito. Ci sono quelle di Samurai J, che è tornato a deliziarci con un nuovo singolo, Flamenco Paranoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

meravigliosa, la nuova di Samurai J, Flamenco Paranoia. Soprattutto mi fa impazzire questa chitarrina. E come lui ha dichiarato diverse volte, tra le varie passioni, a quella per le chitarre non solo le utilizza chiaramente per lavoro, ma le colleziona anche. Me le immagino nella sua cameretta oppure in una stanza gigante piena, invasa dalle chitarre.

0: proprio un simbolo dell'estate in musica, questa Hey Brother Avicii, ultimo disco dell'ora. Qua su Dimensione Suono Roma, ma il nostro lunedì mattina continua con le news.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Buon lunedì alla redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da Francesca Proietti. Nuovo incidente mortale alle porte di Roma. Un ragazzo di 20 anni che si trovava come passeggero sull'auto di un amico insieme con altri due coetanei ha perso la vita alle 22:30 di domenica dopo che la vettura si è scontrata e poi cappottata a un incrocio tra il lungomare di Tor San Lorenzo e Via Marino con un'autovettura guidata da un uomo di 60 anni. È accaduto a Marina di Tor San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi insieme con le ambulanze del 118 che hanno trasportato 4 feriti in ospedale in codice rosso. I conducenti delle due vetture sono stati sottoposti ai test di rito. Si indaga sulla dinamica dei fatti. In un box abusivo era stata allestita una vera e propria boutique della refurtiva a ridosso di una fermata metropolitana lungo la periferia est della capitale. 5 uomini di origine peruviana ritenuti gestori dell'attività sommersa sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il reato di ricettazione in concorso. Valigie, zaini, borse firmate, dispositivi elettronici, accessori sparsi in ogni angolo delle stanze. Nel cortile inoltre è stato rinvenuto un veicolo a noleggio che recava 3 fori compatibili con colpi d'arma da fuoco. Inoltre sono state rinvenute numerose carte di credito. Controlli dei carabinieri contro l'illegalità e degrado a Ponte Milvio, Cassia, Monte Mario e Ottavia. 4 arresti, 2 denunce. Sequestrati droga, soldi, una pistola a salve e un coltello. Festa della Repubblica. Roma si prepara la sfilata ai fori imperiali. Già da questa notte è chiusa via dei Cerchi. All'alba, ovvero dalle 5 di domani, lo stop alla circolazione riguarderà tutta la zona intorno a Piazza Venezia. Ed ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
9: Come col passare delle ore si è fatto sempre più evidente, ora il campo principale di battaglia nella guerra del Golfo è il Libano. E non è un caso che nel momento in cui nel fine settimana è parso chiaro che Stati Uniti e Iran sono vicini a un memorandum di intesa, e Teheran a dire: sia ben chiaro però, non c'è nessuna tregua, nessuna intesa fino a quando prosegue la guerra in Libano degli israeliani contro Hezbollah. E non è un caso neanche che questa mattina Netanyahu abbia fatto sapere, abbia ufficializzato di aver ordinato alle forze armate israeliane e di colpire nella periferia di Beirut, sempre alla ricerca dei covi dei capi di Hezbollah. È una guerra nella guerra, ma è la guerra più direttamente evidente. È la guerra di chi combatte contro Israele, armato dall'Iran, chi colpisce nel nord di Israele, chi sta dentro al sud del Libano e chi vuole fare piazza pulita di questi combattenti e anche di ogni velleità avversaria dello Stato ebraico per tutto il territorio del Libano. È una brutta guerra nella guerra, ma in questo momento appunto è il teatro di guerra principale e francamente non si riesce a capire qual è la posizione di Trump rispetto a Netanyahu, mentre è chiara quella di Teheran rispetto agli Hezbollah. Una guerra asimmetrica, ma fino a un certo punto. E il rischio è che da Beirut le fiamme tornino a incendiare anche il Golfo.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it.
0: You know what time it is. Le 11:02.
1: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ma buongiorno, buon lunedì a tutti quanti da Gianmarco fino alle 13 insieme. Beh, una data molto importante, non solo meteorologicamente parlando, inizia l'estate proprio oggi, ma giornata mondiale del bambino, giornata mondiale dei genitori. Quindi, visto che tutti siamo ancora bambini fin quando abbiamo i genitori, un augurio speciale a tutte queste categorie, tra virgolette.
1: Rhythmic History 2001.

apri i ponti con Sam Harper di Words, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoroma. Lunedì 1 giugno, ragazzi, guardiamo fuori dalla finestra, se siamo all'interno, fuori dal finestrino nella nostra auto, oppure semplicemente alziamo gli occhi al cielo, c'è un sole meraviglioso, bellissimo, bellissima l'estate. Ma c'è un piccolo dettaglio: che è appena uscito uno studio della ONG German Watch che fa un po', diciamo, tremare i polsi a noi romani, non per il freddo sicuramente. Dice che a Roma stiamo viaggiando verso una media di 100 giorni all'anno di caldo estremo. 100, oltre 100, significa quasi un terzo dell'anno passati a sciogliersi sull'asfalto, a litigare con l'aria condizionata che non ce la fa, a sognare magari una fontanella pubblica, un bel bagno in una piscina o al mare. Attenzione, lo studio però non si limita soltanto alle ondate di calore, ma introduce nuovi elementi nell'identificazione delle condizioni di stress termico per noi esseri umani, cioè tutte quelle volte che percepiamo caldo. Non solo temperature alte, ma anche altre condizioni, combinazioni derivanti da vento, radiazione e umidità. Comunque, tra poco io vi porterò in un posto dove i nostri 100 giorni in realtà sembrano una fresca serata in montagna. Eh sì, perché esiste di peggio, molto peggio, di Roma.

Runaway, Lady Gaga 2, ci colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, quella che ci riporta a parlare di questa notizia che deriva da uno studio. A Roma ci sono all'anno oltre 100 giorni de fuego, caldissimi, però non lamentiamoci perché c'è di molto peggio: quella che è conosciuta da molti come la città più calda al mondo. Benvenuti a Kuwait City, nel Medio Oriente lì l'estate non è una stagione, è proprio una prova di sopravvivenza. Temperature che superano regolarmente i 50 gradi. Per farvi capire la situazione, la gente da quelle parti vive di notte, cioè i centri commerciali hanno dei parcheggi interni addirittura refrigerati, perché se lasci la macchina al sole rischi di ritrovare il volante liquefatto, ma non solo il volante. Gli uccelli, non sto scherzando, cadono letteralmente dal cielo per i colpi di calore, questo per far capire di quanto la situazione sia abbastanza invivibile. Tutto sommato, quindi, se nei prossimi giorni, se durante l'estate a Roma il termometro segnerà cifre importanti, ricordiamoci, la situazione lì è almeno il fatto che le nostre auto comunque rimarranno probabilmente intatte, anche se va detto che capita ogni tanto che pure qua a Roma l'asfalto si sciolga.

0: con Chi fai l'amore, altro disco ritrovato su Dimensione Suono Roma. E adesso
1: For For You,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
6: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sottocosto Deco.
13: Puoi dirlo forte.
14: Sottocosto Deco.

Guardate che adesso ci tocca un viaggio meraviglioso nella musica e arriveremo fino al 1999. No spoiler, si parte però da BB Rex.

0: Per le 4 hit senza interruzioni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Abbiamo scoperto di come sia a Roma faccia caldo, oltre 100 giorni di caldo l'anno. Ma ci sono alcuni luoghi del mondo in cui va peggio, per esempio Kuwait City, dove le temperature superano i 50 gradi, quindi siamo in Medio Oriente.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io ho lavorato in Iraq 3 anni, dalla parte di Bassora al sud, quindi vicino al Kuwait, e nonostante l'inverno ci fossero anche 0 gradi, l'estate arrivavamo a 55
0: Quanto?
1: Gradi. Lavoravamo dentro dei container refrigerati, ma quando c'era andare a mezza, facevamo 200 metri sotto il sole, con questo vento caldo che sembrava di stare dentro un phon, con le dita che facevano male, scottavano l'estremità. Però era un caldo secco.
0: Sì, ho capito, secco, però sempre 55 gradi. Non so se rendo l'idea.

0: Light. Taylor Swift su Dimensione, sono Roma. C'è una nuova funzione che potrebbe essere presto introdotta in una delle app più utilizzate in assoluto da noi romani. Qual è?
1: La notte dei gladiatori di Dimensione suona Roma.
2: Siamo in casa, un ragazzo molto preoccupato entra in cucina con una busta a mano e fa: mamma, ma che c'è Marco? Mi hanno appena recapitato una busta piena di proiettili e dentro c'è una lettera di minaccia in arabo. La madre fa: deficiente, la ricetta del dottore che è su poste.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via via.
7: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Shine, questo lunedì mattina, 1° giugno, Purple Disco Machine su Dimensioni, suona Roma, il ritmo della capitale. Vi ricordo che ci siamo quasi, è dal 4, quindi da giovedì fino al 7 giugno, al Foro Italico ci sarà il grandissimo evento World Taekwondo Grand Prix con Fita. Ci saremo anche noi di Dimensioni Suono Roma con la nostra animazione, i nostri gadget, la musica, insomma ci sarà parecchio da divertirsi. E per vivere ancora meglio queste esperienze vi consiglio di scaricare quest'app. Si chiama Pop Up Event, disponibile su App Store, Apple Store e Google Play. Quindi dentro l'app troverete un sacco di informazioni legate all'evento, ci sarà la possibilità di vivere esperienze interattive, scattare foto stupende e anche giocare a Memory. Quindi Pop Up Event, scaricate l'app sul vostro smartphone, pronti a partecipare al World Taekwondo Grand Prix dal 4 al 7 giugno al Foro Italico, e ci saremo anche noi.

su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è una delle app più utilizzate in assoluto qua a Roma, nel mondo, WhatsApp, che sta testando un nuovo, una nuova funzione, la funzione logout, che permetterebbe di disconnettersi senza però perdere le proprie chat. È come quando entriamo in un nostro account social, che sia Facebook, Instagram oppure insomma ex Twitter, quindi ex, e quindi ci darà la possibilità di entrare e uscire dal nostro account. Non saremo dentro automaticamente ogni volta che tocchiamo l'iconcina WhatsApp, ma potrebbe essere necessario il login logout. Insomma, non so effettivamente cosa cambi, cosa sposti, però visto che sulla versione web già esiste, però contenti loro, contenti tutti.

0: ci porta dritti dritti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Sentiamo adesso tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Ancora una tragedia sulle strade di Roma e provincia. A perdere la vita ieri notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Tor San Lorenzo sul litorale, un ragazzo di 20 anni residente ai Castelli Romani. Fatale per il giovane lo scontro fra l'auto dentro la quale viaggiava con i suoi tre amici e un'altra vettura. 4 i feriti, tutti trasportati in codice rosso all'ospedale. E sempre a Tor San Lorenzo è stato arrestato un 34enne residente ad Ardea, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno della sua abitazione sono stati trovati 61,5 grammi di hashish, 41 grammi di marijuana e 1,1 grammi di cocaina, già suddivise in dosi. Sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento e 205 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Si è finto un poliziotto per truffare un'anziana, ma è stato scoperto e arrestato. È accaduto a Roma, l'uomo è stato tradito da un outfit fuori stagione che ha insospettito gli agenti quando l'hanno visto uscire da un palazzo di piazza Massa Carrara in zona piazza Bologna. All'interno della borsa che aveva con sé i poliziotti hanno trovato monili in oro, gioielli e orologi per un valore di circa 50.000 euro. Per il 22enne partenopeo sono scattate le manette. Lutto nel mondo della politica, è morto all'età di 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi. Per Bonelli è una grande perdita per il movimento ecologista. Già deputato e ministro della Repubblica, Mattioli era ricoverato in una clinica di Grotteferrata vicino Roma. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is? È mezzogiorno.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: E continua questo lunedì mattina, primo giugno, ultima oretta insieme. Ciao a tutti,
6: ecco.
0: Mi stavo presentando. Ciao a tutti da Gianmarco, ripartiamo dalla nostra 4 for you, quindi 4 hit senza interruzione, cariche di energia, partendo dal successo di Neja, Restless.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 98.

0: buona domenica.
1: Altra 4-4-U chiusa, stavolta la Safe. Buona domenica su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dentro c'erano anche Robin Schulz insieme a Francesco Yates in Sugar. Save Me Tonight, la collaborazione tra Jennifer Lopez e David Guetta. In apertura Restless, Neja, era il 98. Dimensione.

0: sera.
1: Cosa fai questa sera?
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
0: Prepara lo smartphone, tra poco si gioca.
3: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: prodotti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Gioca e vinci, con Dimensione Suono Roma.
3: E diventiamo sempre più buoni, soprattutto con l'estate. Vi regaliamo un super appuntamento con la musica di Serena Brancale, che torna protagonista al Roma Summer Fest. L'appuntamento è per il 13 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La cantautrice e polistrumentista pugliese tra le artiste più apprezzate dell'ultima edizione del Festival di Sanremo 2026 salirà nuovamente sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a distanza di un anno dal suo ultimo acclamato concerto nella cavea. Due ingressi in palio adesso, per vincerli dovete inviarmi un messaggio WhatsApp al 393 0119 119, scrivendo Serena, scrivete Serena e inviatemi il messaggio tramite WhatsApp al 393 0119 119. In palio due ingressi per il Roma Summer Fest, per ascoltare dal vivo la musica di Serena Brancale il prossimo 13 giugno all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Torneremo a darvi un'altra possibilità più tardi tra le 16 e le 17. Dai!
4: Game on! Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.

Peaches su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Vi ricordiamo un grande appuntamento, praticamente che sta per iniziare da giovedì 4 fino a domenica 7. Noi saremo al Foro Italico per il World Taekwondo Grand Prix con Fita. Ci saremo noi con i nostri gadget, la musica, animazione. Passate a trovarci, ma soprattutto scaricate l'app che si chiama Pop Up Event. Si scrive Pop Up Event. Scaricatela perché avrete la possibilità attraverso questa applicazione di vivere l'evento in una maniera più ampia a 360 gradi, con la possibilità di vivere esperienze interattive, di giocare e scattare foto meravigliose.

Born Sleepy Underworld dal 1996 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Ho letto una notizia che mi ha fatto un po' incartare.

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
6: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: con il suo entusiasmo, come se non fosse lunedì in realtà, però la carica la prende dal fatto che sia giugno.
1: Non sembra lunedì in realtà.
0: Ma col ponte di mezzo potrebbe sembrarlo di meno. Invece sono loro, Martin Garrix e Ciran, eccoli.
2: Missione Suono Roma, novità.

0: di Martin Garrix e Sheeran, una delle novità della settimana su Dimensione Sono Roma. Ho commesso un errore.
1: Si è scordato la sigla. Sì!
0: La sigla nuova non ce l'abbiamo, ragazzi. È primo giugno.
1: Mettiamo la vecchia. La mettiamo la vecchia?
0: Ma guarda, facciamo decidere.
1: Oppure potresti cantarmela una sigla. Saremo io e te per sempre legati dalla radio che.
0: Sì, continua. Io comunque al massimo ne canto una che so.
1: Vai.
0: Che so cantare. Sigla!
1: Para, è tornata.
0: Sì, questa
1: è il mio incubo. Para.
0: Yeah. Sei contenta?
1: Tantissimo, guarda, sono una Pasqua.
0: I want you, Xenia.
1: Il mio chiere.
0: Buon lunedì.
1: Ti defollow.
0: Sì, già, va tanto di moda. Soprattutto fa capire la maturità di
1: defolloware,
0: persone.
1: Vero?
0: Secondo me, a meno che non sia successo qualcosa di grave, però defolloware così a prescindere è un po' indice di altro.
1: Ma oggi funziona così.
0: Funziona
1: defollow.
0: Così. E noi ce ne freghiamo. E settimana importante per noi di Dimensione Sono Roma. Da giovedì 4 fino al 7. In realtà noi ci saremo anche l'8. Saremo al Foro Italico per il Taekwondo World Grand Prix.
1: Confita, noi ci siamo e approfittate per scaricare l'app che si chiama Pop Up Event, scritto proprio Pop Up Event. In quel modo potete non solo ascoltare la diretta, ma potete scattare foto, cercare di capire di più dell'evento, giocare. E poi noi vi aspettiamo con ricchi premi e cotillon.
0: Ecco, e ricchi premi non ci sono stati in un palazzo storico a Venezia, in un condominio.
1: Neanche
0: hanno
1: cotillon.
0: No, neanche. Hanno litigato di brutto e è finita altro che a premi. Tra poco ti racconto.

0: Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure. Su Dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale. Lo sai perché rido?
1: Perché ridi?
0: Perché abbiamo uno scoop.
1: Quale?
0: Abbiamo a tempo
1: scoop?
0: Record la tua sigla per il mese di giugno.
1: Vediamo.
0: Sei pronta?
1: Non molto.
2: Un bacio dalla vostra tigre.
0: Che sei tu? Xenia! Sigla! Cioccolata con due T, un po' come caramella con due M, giusto?
1: Un bacio dalla vostra tigrotta.
0: Ecco, Xenia Tigrotta per questo giugno 2026.
1: Certo che bisogna tirare fuori gli artigli nei condomini, però.
0: Sì, perché c'è chi si lamenta, per esempio, del fatto che si stendano i panni al di fuori della propria finestra. Sai quando metti gli stendini con le corde, no?
1: Sì.
0: Non dai fastidio a nessuno, non sgoccioli, quindi non fai danno, ma vieni, insomma, diciamo,
1: redarguito.
0: E il Tribunale di Venezia addirittura si è espresso, ha ordinato la rimozione immediata di questa corda stendi biancheria tesa nella corte interna di un palazzo storico. Si sono lamentati gli altri condomini, i giudici hanno accolto il ricorso d'urgenza sostenendo che la corda attraversava lo spazio sovrastante la proprietà comune di altri condomini.
1: Sì, ma problema qual è? Proprio il problema principale qual è?
0: Che la corda è stata qualificata come una turbativa del possesso, cioè non è un danno concreto come per esempio l'acqua che cade, ma sull'interferenza ingiustificata con il godimento del bene comune da parte degli altri abitanti.
1: Non ho capito, mi ci vuole una lezione solo per capire.
0: Praticamente mettendo questa corda in questo spazio aereo è come
1: turbi
0: se tu avessi invaso lo spazio che è anche degli altri, ma non possono venire perché c'è il balcone di casa tua, cioè facesse anche quello sopra, quello sotto uguale, nessuno dice niente.
1: Però poi magari sarebbe pieno di bucato e non riesce ad ammirare la bellezza di un condominio storico.
0: Ma è solo tra di loro perché è il cortile interno, sti panni andranno stesi da qualche parte.
1: Capito, regalateci l'asciugatrice a tutti noi, poi vediamo.
0: Sì, però l'asciugatrice, consuma, per quanto io la utilizzo, rovina un pochino i panni, capito? Quindi
1: e allora
0: che si
1: no,
0: fa?
1: Raga.
0: Continuate a stendere.

0: con Shakira.
1: No,
0: no, non mi preoccupo, lo sai perché ci sei te in radio. Quando ci sei te io non mi preoccupo.
1: Meno male.
0: Sto tranquillo, aspetta che metto la tovaglietta, apparecchio, il mio pranzo.
1: Accanto a me.
0: La schiscetta,
1: vai,
0: tiro pronto per mangiare. C'è Xenia, ascoltiamola. E invece stasera ritornerò per ballare dalle 23.
1: Pronti capo,
0: tra l'altro domani è ponte, quindi si dorme, quindi si festeggia.
1: Alla grande.
0: Fa la brava che te controllo, eh. Ciao.
2: Il tuo mondo musicale a portata di mano.
3: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su Sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su Sentra.it.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Nuovo incidente mortale alle porte di Roma. Un ragazzo di 20 anni che si trovava come passeggero sull'auto di un amico insieme con altri due coetanei ha perso la vita alle 22.30 di ieri dopo che la vettura si è scontrata e poi cappottata a un incrocio fra lungomare di Tor San Lorenzo e Via Marino con un'altra auto guidata da un 60enne. È successo a Marina di Tor San Lorenzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi insieme con le ambulanze del 118 che hanno trasportato 4 feriti in ospedale in codice rosso. Sono in corso le indagini. 8 furgoni sono andati in fiamme nella notte in Viale delle Arti nella zona di Parco Leonardo a Fiumicino. Sul posto intorno alle 2.30 i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia. I mezzi erano parcheggiati all'interno di un piazzale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Da chiarire le cause del rogo. 50 metri di altezza per 40 di larghezza e un peso complessivo di 450 kg. Sono le dimensioni del grande tricolore da 2000 metri quadrati che domani, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, verrà calato lungo la facciata più alta del Colosseo da un contingente composto da 80 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni italiane. Quest'anno ricorre il 20° anniversario della prima storica calata del tricolore dal Colosseo. Il Grand Tour La vita è adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Lo rende noto l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Manca un minuto alle 13.
3: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Lunedì 1 giugno e c'è una calma strana qui in città, almeno per quanto riguarda zona Balduina, che poi è la nostra location. Ciao a tutti da Xenia, saremo insieme fino alle 16, pausa pranzo per chi ha bisogno di fare pausa pranzo e accompagnamento per questa giornata. Si parte con Day by Day.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

0: nel primo pomeriggio targato Dimensione Suono Roma, lunedì 1 giugno, 13:06 in questo momento. Non vorrei dire, ma sta arrivando il nuvolone di fantozzi sulla nostra sede, ma no, speriamo che sia una nuvola passeggera. C'è una calma probabilmente apparente, ma da queste parti c'è un silenzio paradossale, molte meno persone che poi sono quelle che sono riuscite a godere di questo ponte del 2 giugno.
1: Buongiorno. Ciao Xenia, ben trovata.
0: Grazie.
1: Sì, c'è una calma. Ma è da sabato che c'è una calma, poi se
0: sì,
1: te lo dico io che faccio il conducente di mezzi pubblici. Oggi giro
0: meglio,
1: per Torpigno,
0: no?
1: A Tara. Macchina in doppia fila. Dai,
0: sì,
1: grazie sembra. Della compagnia. Ieri, oggi e domani.
0: Piacere,
1: a chi tocca il sengrugna.
0: Quello sempre. A chi tocca il sengrugna, uno dei miei proverbi preferiti. Comunque sì, e in queste occasioni riusciamo a godere meglio della città. Cioè chi resta in città per lavorare riesce a fare le cose con calma ed anche a mirare cose che con la frenesia quotidiana non riesce a vedere. Ascoltiamo anche meglio gli Offenbach con Be Mine.

Side Off su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buon lunedì 1° giugno. E io ho cercato di mandare via il nuvolone di Fantozzi, ma no, e qui ha deciso di fare un giro, di stare un po' alla Balduina insieme a noi. Dunque, qualche giorno fa ho raccontato di quella strana gara che viene fatta ogni anno in Inghilterra, in un paesino dell'Inghilterra, gara in cui viene fatta rotolare una forma di formaggio da una collina e le persone, gli iscritti, devono raggiungere per prime la forma di formaggio rotolando da questa collina. E, abbiamo un po' preso in giro questa pratica in maniera benevola, però, ma ho scoperto che si fa una cosa del genere anche in Italia, in Trentino, perché anche in Italia questa gara di formaggio rotolante è molto sentita, prende diretta ispirazione da quella tradizionale del cheese rolling di cui ho raccontato qualche settimana fa. La versione nostrana si tiene a San Valentino di Bretonico, spero, in Trentino comunque. Decine di partecipanti hanno sfidato la pendenza della pista da sci per correre dietro, anche rotolare dietro la forma di formaggio lanciata dalla cima. Chiaramente ci sono delle misure di sicurezza per gli spettatori, che possono

0: Machine, dopamine tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma, e c'è bisogno di più carica, quindi di dopamina, sta per arrivare una 4 for you.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
3: Todis, buongiorno convenienza.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
6: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
5: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
11: Sotto costo Deco.
12: Puoi dirlo forte.
13: Sotto costo Deco.
14: E noi invece diciamo forte che abbiamo bisogno di più energia. Soprattutto le persone che non possono godere di questo ponte e stanno lavorando.

Lady, Hear Me Tonight, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ve l'abbiamo ricordato ma continuiamo a farlo perché vi aspettiamo in tanti al Foro Italico a partire da giovedì con l'evento di Take and Go. Ci sarà Dimensione Suono Roma, ci saremo noi pronti a divertirci insieme con le hit più ritmate dal 90 ad oggi e con tanti gadget e tanti momenti gioco e di intrattenimento. È possibile scaricare un'app per restare sempre aggiornati, per giocare, scattare fotografie, e l'app si chiama Pop-Up Event, scaricabile gratuitamente da l'App Store oppure insomma quella l'app che vi permette di scaricare le applicazioni gratuitamente.

0: Valid su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
4: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
5: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
6: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
7: Drive time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma. Roma.it.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
10: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.

0: quinta ora che con calma, con tutta la tranquillità ci accompagnano in If It's Not Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Come ogni anno, anche quest'anno è stata stilata la classifica delle migliori università del mondo secondo il Center for World University Ranking. Il primato mondiale spetta ad Harvard e di questo credo che nessuno avesse dubbi. Una debacle invece per quanto riguarda gli atenei italiani, sconfitta totale, perché la situazione qui in Italia per quanto riguarda le università e gli atenei italiani è deludente. Nessuno nei primi 100, non c'è una università italiana, un ateneo italiano tra i primi 100. Una piccolissima soddisfazione però ce la prendiamo qui a Roma, perché la prima del nostro paese, precisamente la 129esima, è la Sapienza di Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

0: la sanno tutti questa storia? Maradona, i Pelé, giornalisti su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale ed è anche la canzone che ci accompagna in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
0: Diamo la linea adesso alla redazione. Informazione a cura di Andrea Soprani.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora una tragedia sulle strade di Roma e provincia. Perdere la vita ieri notte in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Tor San Lorenzo sul litorale, un ragazzo di 20 anni residente ai Castelli Romani. Fatale per il giovane lo scontro fra l'auto dentro alla quale viaggiava con i suoi tre amici e un'altra vettura con alla guida un 60enne. Quattro i feriti, tutti trasportati in codice rosso in ospedale. A Cerveteri sequestrati 31.000 litri di benzina. La Guardia di Finanza ha intercettato un auto articolato con targa estera lungo l'Aurelia. Il carico era pronto ad essere immesso sul mercato. Sequestrati anche un capannone, un'area di 9.400 metri quadrati e 37.000 euro in contanti. Due persone segnalate alla procura di Civitavecchia. Roma si prepara per la parata di domani in occasione dell'80° anniversario della Repubblica e nel centro della città vengono predisposte chiusure di strade e deviazioni nel servizio del trasporto pubblico. Per consentire le celebrazioni la presenza del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche istituzionali. La prima a essere interdetta al traffico delle auto sarà questa notte via dei Cerchi, mentre all'alba, ovvero dalle 5 del mattino, lo stop alla circolazione riguarderà tutta la zona intorno a Piazza Venezia. Tennis Roland Garros in corso a Parigi, il quarto di finale tra l'azzurro Flavio Cobolli e l'americano Zachary Svajda. Al momento è in vantaggio Cobolli per 2-7-1, è in corso il quarto set. Non prima delle 14.40 Berrettini se la vedrà contro l'argentino Cerundolo e dalle 15 la sfida Arnaldi Tiafoe. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono le 14.
5: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Beh, un po' si è capito. 4 hit senza alcuna interruzione in arrivo, ma buongiorno, buon

0: Charlie XCX, I Love It, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, sta per arrivare il momento Xenialetica, quindi prepara lo smartphone.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Robin Schulz, Barbs, Better Times. Samurai J, Flamenco Paranoia.
3: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis, 500 grammi a 1,79 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
7: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.

sì, anche in un giorno di prefesta, anche alla vigilia del 2 giugno giochiamo per chi è in giro al 3930 119 119.

WhatsApp, come dicevo, al 393 0 119 119. Dunque, la spia del freno a mano è di colore rosso. Affermazione vera o falsa? E perché? Cioè, nel senso, se c'ho perché, magari me lo spieghi. 393 0 119 119.

0: rossa.
1: Rossa, quindi vero.
2: La spia del freno a mano è di colore rosso, anche perché il rosso è il colore di pericolo.
1: Esatto, e via.
3: Pronto? Diventa prima. Ciao, la spia del freno a mano è verde, poi quando parti col freno a mano tirato diventa i primi 2 chilometri arancione,
1: nera.
3: Poi diventa rosso, quando senti quel bel puzzo di bruciato, allora diventa rossa.
1: Certo.
3: Ciao Oreste.
1: Ciao Oreste.
3: Poi si scherza, facciamo che è rossa, via, pericolo.
1: Via, pericolo.
4: Ciao Xenia, Daniele da Roma, la risposta sì è corretta, la spia è di colore rosso ed è di colore rosso per indicare che c'è tra virgolette un problema imminente, un quanto il freno a mano alzato tirato e che la macchina quindi attualmente col freno a mano non parte.
1: È preoccupante. Sì. Dunque, oggi era davvero molto facile, ma fa sempre bene ricordarlo. È vero, la spia del freno a mano è di colore rosso ed indica che il freno di stazionamento è tirato oppure che c'è un problema all'impianto frenante. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna anche domani puntuale a partire dalle 14. Xenia.

0: più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Sveglia gladiatori!
2: Ma a quanto pare il nuovo trend riguarda anche la festa di divorzio.
3: Ah, sì, ho partecipato a una festa di divorzio.
2: No,
3: sì,
2: davvero?
3: L'ha fatta un mio amico.
2: E come è andata?
3: Abbiamo brindato, abbiamo mangiato. Poi quando è arrivato la torta, è arrivato lui che reggeva la torta in mano.
2: Certo.
3: E la teneva in mano e dava una fetta per uno. No, però te la teneva in mano la
2: perché
3: torta.
2: Perché ce l'aveva in mano?
3: Perché il tavolo si era tenuta la moglie.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
6: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: ufficialmente dirlo, non c'è estate, anche se mancano ancora una ventina di giorni, senza Robin Schulz, senza la sua musica, e quindi subito ci ha messo una pezza. È tornato con la nuova, si chiama Better Time.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Time appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E manca ancora un pochino, una ventina di giorni, perché l'estate cade il 21 di giugno, tra l'altro anche la giornata che celebra la musica, il 21 giugno, però il tempo sta facendo degli scherzi paradossali a quanto pare. Abbiamo avuto dei giorni di caldo infernale e magari sono stati proprio

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Diamo subito la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Nuovo incidente mortale alle porte di Roma ieri sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo. Nello scontro sono state coinvolte due auto, una guidata da un 61enne e l'altra da un 19enne che trasportava tre amici. Morto nell'impatto un 20enne, quattro i feriti trasportati in codice rosso in ospedale. Sono stati effettuati gli esami tossicologici e alcolemici sui conducenti e si attendono i risultati. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Anzio, da chiarire la dinamica dell'incidente. Otto furgoni sono andati in fiamme nella notte in Viale delle Arti, nella zona di Parco Leonardo a Fiumicino. Sul posto, intorno alle 2:30, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostia. I mezzi erano parcheggiati all'interno di un piazzale. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Si indaga per capire le cause del rogo. Il Codacons annuncia che presenterà oggi un esposto alla Procura di Roma e alla Corte dei Conti del Lazio sulla vicenda dei cavalli imbizzarriti durante le prove della parata del 2 giugno nella capitale. L'associazione chiama in causa anche il corpo della polizia locale, chiedendo alla magistratura di accertare eventuali responsabilità penali e contabili legate all'accaduto. Secondo quanto riferito dall'associazione, nell'esposto si ipotizzano i reati di lesioni colpose e maltrattamento di animali. Tennis Roland Garros, Flavio Cobolli avanza ai quarti di finale del torneo di Parigi. Il 24enne romano, numero 14 del mondo e decima testa di serie, supera il 23enne statunitense Zachary Zvaira, numero 85 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Oggi pomeriggio in campo altri due italiani, Berrettini che se la vedrà contro l'argentino Cerundolo e Arnaldi che sfida l'americano Tiafoe. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: E si sono fatte le 15.
3: Rhythmic History.
4: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Come vola il tempo quando si sta bene, soprattutto giornata di relax per alcuni, di lavoro per altri, di stress per altri ancora, perché magari in una giornata di festa si dedicano a fare tutto quello che non riescono a fare in una giornata lavorativa normale. In ogni caso, ciao a tutti, baci, abbracci, io sono Xenia e saremo insieme fino alle 16 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dimensione suono. Rhythmic History 2000.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, anche alla vigilia del 2 giugno sono pronta a regalare lo zaino ufficiale di Dimensione Suono Roma ad uno di voi che si trova lì fuori. Al 3930 119 119 dovrà arrivare la risposta alla domanda che sto per fare. Oggi in una versione diversa, molto più semplificata, quindi ti basterà rispondere o sì o no per aggiudicarti lo zaino di Dimensione Suono Roma. Dunque, smartphone alla mano, si può giocare con sms o messaggi whatsapp, anche audio, purché gli audio siano comprensibili. Questa è l'unica richiesta. Dunque, molto caldo in città, sono tanti turisti che hanno bisogno di rifocillarsi con le fontane che ci sono qui a Roma, e quello che voglio sapere da te è potabile, è bevibile l'acqua che esce dal rubinetto della fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna? Sì oppure no? 393 0119 119. È potabile l'acqua che esce dal rubinetto della fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna? 393 0119 119. Sì oppure no? Vai con le risposte e buona fortuna.
1: I love Roma.
0: I love Roma.
3: Aye.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi si chiama Sergio. Ciao Sergio, benvenuto.
3: Ciao.
2: Ciao, ciao. Come stai?
3: Tutto bene.
2: Tutto bene, ma sei al lavoro oggi o no?
3: Sì, sono, diciamo, al lavoro, sì.
2: Come diciamo? Che significa diciamo? O sì o no?
3: Sì,
2: sei al lavoro, va bene, ti rubo poco tempo, ma è giusto dedicarti il giusto spazio perché ti sei aggiudicato lo zaino di Dimensione Suono Roma rispondendo a questa domanda. Sono tanti i turisti che per il caldo, no, si rifocillano nelle fontane di Roma. Noi abbiamo i nasoni, ma ci sono anche le fontane monumentali. E io ho chiesto, è potabile l'acqua che esce dal rubinetto della fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna? Sì o no?
3: Sì, sì, è potabilissima.
2: Eh sì. Uno magari la dà per fontana monumentale, che quell'acqua non è bevibile, invece no, lo facciamo anche sapere che è anche molto buona, tra l'altro, quell'acqua lì.
3: Sì.
2: Bravo Sergio, vuoi salutare qualcuno?
3: Tutti quelli che mi conoscono.
2: Tutti quelli che conoscono Sergio, che è diciamo al lavoro. Sergio, io ti abbraccio, buon lunedì e buon 2 giugno, sempre con Dimensione Suono Roma. Ciao Sergio.
3: Ciao, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Matteo ha la leucemia e come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pano di Via Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
4: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
6: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
7: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
6: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.

0: Fino all'8 giugno, Dececo olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
2: Le 15:18 in questo momento. For you. Abbiamo saputo ufficialmente che c'è qualcuno che è, diciamo, al lavoro. E...

Rev, The Bongo Song su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. E niente, da quando ho parlato della nuvola di Fantozzi sulla sede di Dimensione Suono Roma non se n'è mai andata. Speriamo regga, ma anche per tutti quelli che sono riusciti a prendere il ponte, non è che stanno riuscendo a farsi una bella tintarella. In ogni caso l'importante è stare bene tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: di Robin Schulz, Amber, Sesso, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 15:33. Nonostante sia la vigilia di un giorno di festa, noi comunque alziamo la serranda del Mollificio tra poco con il Mollicone Nazionale.
1: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
3: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: tutto così oggi. If I Lose Myself, Alessio, One Republic su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. La gioia, è arrivato il mollicone nazionale.
1: Meno male che la gioia, non la gioca, però buon Giorgio. Salve, ho spaccato tutto.
0: Salve. Salve, tutto bene?
1: Buon primo maggio.
0: Ho mangiato.
1: Ma non è giugno.
0: No, è giugno, è
1: ho
0: giugno.
1: Ho mangiato.
0: Può inserire le cuffie comunque. Inserisca.
1: Senta, per cortesia, non facciamo che poi
0: no,
1: che iniziamo il lunedì con i doppi sensi. Prego,
0: certo.
1: Mi inserisco? E adesso si sente
0: Guardi, non è.
1: Quando
0: non
1: si inserisce fa la differenza.
0: Se vedo, non è, la presenza. Basta!
1: Basta, va bene,
0: ma
1: ne
0: perché
1: vado.
0: Tutte io?
1: E che ne ho chiamato sapere. Lei, io stavo di là.
0: Certo, ha ragione,
1: Senta.
0: Dunque, qual è la sua cattiva abitudine? Ce n'è una? Oggi mi va a parlare del lei.
1: Mangio le unghie.
0: Veramente?
1: Sì, ogni tanto sì, mangio le unghie, soprattutto nei giorni tipo strani. Oggi sarebbe stato il compleanno di Babbo Martin, quindi me sto a chiamare tutte le unghie, proprio me sono limato.
0: E quando sei particolarmente dispiaciuto o nervoso, sì. Ti mangi le unghie, che è una cosa brutta.
1: Ma nervoso è difficile, perché nel nervosismo è una cosa che non mi appartiene. Quando soffro, proprio quando soffro, mi mangio le unghie. Sì, è così, ci
0: perfetto, perfetto.
1: Vabbè, però è un brutto vizio che posso anche eliminare, come quello del fumo che dovrei eliminare definitivamente.
0: Vabbè, però una cosa o l'altra, non tutto insieme. Come dire, smetti di fumare, fai la dieta, vai a correre.
1: Diventa biondo, fatti venire occhi azzurri.
0: Tanto
1: mi hanno scolpito in fronte.
0: Ne avete di cattive abitudini, quelle spiacevoli che proprio vi infastidiscono? Anche semplici, banali. Metto le scarpe sulla sedia, o non mi tolgo le scarpe quando entro a casa, cose così.
1: C'ho i crocchini in tasca. Sto sedendo adesso.
0: È una cattiva abitudine. 393 0 119 119, le vostre cattive abitudini, mentre Mace, Salmo e Colapesce

0: 1, 2, 3, 9.
1: E perché no?
2: E
1: perché 1, 2, 3, 4 e non 9?
2: Perché non possiamo arrivare fino a 9, se no ce ne andiamo domani.
1: È così, io quando facevo danza, cioè 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qualcuno diceva, ma il 9 non c'è mai, no, non c'è il 9.
2: Perché in 4 poi lì, capito?
1: Il raddoppio in 8 per i ballerini per alleggerire il conteggio.
2: Oh yes!
1: Ma detto ciò, io oggi mi presento. Mi presento, salve, mi presento.
2: Sì, mi dica.
1: Che dici?
2: No, basta.
1: C'è qualcosa in cui lei ha mai gareggiato in vita sua?
2: Sì, quando ero piccola facevo le gare di ginnastica artistica.
1: Non ci arrivi, però è delle allungate, devi strecciare. Ginnastica artistica. E c'è qualcosa in cui potresti gareggiare che dice tanto non mi batte nessuno? Anche ironicamente. Che ne so, oggi a Milano mi ha detto io sono la regina nel rifare i letti, li rifaccio meglio che al servizio militare.
2: Da me, perché è una delle cose che proprio non so fare.
1: Ma invece lei ha detto, fatemi andare le foto, dice servizio militare, se lanci una moneta rimbalza, arriva sul muro.
2: No, voglio la signora da me, sei? A casa mia. No, in realtà no.
1: No?
2: No.
1: Perché c'è una delle nuove gare che arriva dalla Corea, che si chiama il Power Nap.
2: Power Nap.
1: Perché in questi giorni che ci sai, il festival del fitness di Rimini, mi immagino tutti sti ingallazzati messi là. E 1, 2, 5, 6, 7, vai col Power Nap! Tutti a star a sudare, a fare queste cose. E invece no, è la gara più bella del mondo, perché il Power Nap.
2: Che cos'è?
1: È la gara di pisolini. C'è una roba proprio fuori di testa.
2: No, neanche quello, sono brava, ci metto mille anni per addormentarmi. Quindi
1: allora
2: no.
1: Niente, qualificata.
2: No, no, proprio esco su, ma è inutile che mi scrivo nel caso.
1: Perché lì le mettono dei sensori, che io ho detto, vabbè,
2: no,
1: però.
2: No.
1: Siccome ci sono soldi in paio, ho detto io mi metto la numero. Muovo e vinco, no, non se lo fa, perché loro ti controllano.
2: Se stai dormendo davvero.
1: Davvero, se entri in fase REM, per quanto tempo, insomma, ma alla fine.
2: Come fai a dormire tra sconosciuti? Ma come vi viene?
1: Ma poi non capisco, è più figo quello che dorme di più, capito? È più figo, è tipo secco della serie.
2: Esatto.
1: No, più gelato.
2: Zero calcare, ci andiamo a prendere gelato.
1: Vabbè, niente, era così per capire. Ci sono delle doti che avete, per cui potreste gareggiare e vincere di sicuro. Vale anche, potrei gareggiare con la sfiga e vinco di sicuro io.
2: 3930 119 119, let's go!
3: Drive time! Che dai, esce con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: al matrimonio di Taylor Swift.
1: Abbiamo fatto l'altro giorno questa domanda.
0: Sì, no, abbiamo fatto un bel po' di tempo fa, quando è uscita proprio la notizia, e lei è, ha voluto mandare questo invito alle sue amiche, quelle che sono singole e che hanno una frequentazione, di non portare il più uno.
1: Beh, in America c'è un modo di dire, sì. Si chiama no ring no bling. Senti, sei sposato da Vince Accoccia?
0: Però
1: così, io e te siamo fidanzati, l'invitato sono io, allora posso venire io e tu da Vince Accoccia. Se però siamo sposati, l'invitata sei tu, allora te devi portare a collo.
0: Ho capito, lei però si è giustificata dicendo che è semplicemente una questione per far fare amicizia.
1: Ma de che? Ma de che? Invitando per il matrimonio dei Rosi. Io però secondo me ci sono, cioè aspetta, cioè tu stai dicendo che lei l'ha fatto per amplificare, che se sono single magari incontro altri single.
0: Esatto. Che vista da questo punto di vista potrebbe essere anche carino, cioè persone singole che non hanno parlano con altre persone single.
1: Secondo me è braccino. Anche l'altro è braccino. Ha detto, sai che c'è, io faccio una bella figura.
0: Come lo stemma dell'auto.
1: Alla fine questi si ingrugnano, si accoppiano e faccio bella figura, esatto. Lo stesso è risparmio.
0: Merito mio. Brava, anche quello. Ciao belli, ci sentiamo domani.
2: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È tempo di volare in redazione e scoprire anche il 1 giugno le ultime news della capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Contrabbando di benzina sull'Aurelia, a Cerveteri sequestrati 31.000 litri. La Guardia di Finanza ha intercettato un auto articolato con targa estera. Il carico era pronto ad essere immesso sul mercato. Sequestrati anche un capannone, un'area di 9.400 metri quadrati e 37.000 euro in contanti. Due persone segnalate alla procura di Civitavecchia. Tre rapine in meno di un'ora ai danni di due turisti e di un lavoratore straniero avvicinati in via dei Fieneroli e in altre zone del centro storico e terrorizzate con pugnali e armi da fuoco finte ma capaci ugualmente di impaurire le vittime. I carabinieri hanno arrestato quattro ragazzi romani appartenenti a famiglie senza guai giudiziari. Due sono maggiorenni e sono in carcere. Gli altri due minorenni sono stati accompagnati nel centro di prima accoglienza in via Virginia Agnelli al Portuense. 50 metri di altezza per 40 di larghezza e un peso complessivo di 450 kg. Sono le dimensioni del grande tricolore da 2000 metri quadrati che domani, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, verrà calato lungo la facciata più alta del Colosseo da un contingente composto da 80 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni italiane. Quest'anno ricorre il 20° anniversario della prima storica calata del tricolore dal Colosseo. In occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, la cupola della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà domani sera una proiezione della mostra fotografica dell'ANSA Le Donne della Repubblica, 80 anni di conquiste nelle cronache dell'ANSIA 1946-2026. Un omaggio attraverso il racconto per immagini che attraversa 80 anni di storia italiana dal punto di vista delle donne protagoniste del cambiamento sociale, politico e culturale del paese. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Sono le 16:46. Buon lunedì, 1 giugno.

0: digitale.
1: Ed è appena approdata anche su Instagram, su internet, la nostra sigla. La trovate sulla pagina Dimensione Suono Roma e a Instagram e anche Don Cash Official. Ragazzi, vi lascio dei giorni per imparare la nostra sigla. Me l'avete sempre chiesta da 3 anni a questa parte. Donne, quando la metti, l'abbiamo messa, l'abbiamo caricata. Imparatela e preparatevi mentalmente a preparare dei video, perché voglio poi fare un contest nei prossimi giorni, quando l'avrete imparata fra qualche giorno, e vi chiederò di farli tutti nella stessa giornata, di invadere il web con la vostra versione della nostra sigla. Ovviamente vale tutto, vi voglio vedere al mare, sul posto di lavoro, con i vostri amici, insomma vi dovete divertire, dovete fare il playback, dovete diventare dei veri rapper, delle vere rapper. Comunque c'è un numero, 393 0119 119. Io direi di iniziare la giornata di oggi con festeggianti il nostro derby, festeggianti, anzi ponteggianti contro lavoranti. Voglio sapere in quale delle due squadre vi trovate. State a lavorare oppure oggi ve la siete fatta tutta di relax perché siete in mezzo al Ponte Lungo? Anche se siete in mezzo al Ponte Lungo probabilmente sarete sdraiati in spiaggia, quindi a quel punto io lo so, arriveranno le vostre foto e a me scatta l'invidia. Numero per tutti, 393 0119 119. Adesso cinture di sicurezza allacciate, perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica al 92 con gli Snap.
2: Drive time, che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 92.

0: ritorniamo in studio anche oggi 16:15, buon lunedì donne, il 1° giugno, un bacione al mio babbo Martin che oggi avrebbe fatto 78 anni. Benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash, chiuse le nostre hit senza alcuna interruzione. Vi abbiamo fatto una domanda al principio di quest'ora, oggi mi piace parlare al plurale in terza persona. Vi ho chiesto qual è la vostra squadra, se siete lavoranti o se siete ponteggianti. Ponte Ponente Ponte P, oggi sei sta a casa. Ciao,
1: sono Alessandro da Sezze. Ciao Don, ciao. Sono Alessandro da Sezze, sto Ale. Tornando a casa dopo una giornata di lavoro, diciamo, tutto sommato volata.
0: È andata via.
1: E un abbraccio a tutti i lavoranti e anche a chi sta a mare, ragazzi. Divertitevi anche per noi.
0: Bravo.
1: Ciao, buona serata.
0: Che bel pensiero altruistico. Vedi, dividiamolo così. Un abbraccio soprattutto a chi sta male, per quelli mi dispiace, e poi un abbraccio a quelli che vanno a mare. Per quelli che vanno a mare, invece, mi dispiace per me che non c'ho i piedi a mollo.
2: Drive time. Che il Daje sia con te. Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Noemi, tu cosa fai questa sera? Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte.
3: Sotto costo Deco.
2: Gioca e vinci con Dimensione Suono Roma.
0: E attenzione, attenzione ragazzi, grandi regali anche nei giorni normali, nei giorni di festa. Vi portiamo a vedere Serena Brancale all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 13 giugno di quest'estate. La musica di Serena Brancale torna protagonista a Roma Summer Fest. La cantautrice polistrumentista pugliese è tra le artiste più apprezzate dell'ultima edizione di Sanremo, ma lo sappiamo, e salirà nuovamente sul palco dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a distanza di un anno dal suo ultimo acclamato concerto alla Cavia. Vuoi sapere adesso per vincere due ingressi? On the trois, come si fa? C'è il nostro numero magico, si gioca con WhatsApp, Telegram, gli SMS. Devi scrivere al 393 019 119, la parola chiave che ti darò fra un attimo. Si tornerà a giocare a tutti gli orari anche più tardi, e se vuoi avere maggiori informazioni le trovi sul sito dimensionesuonoroma.it. ma ora pronti, perché se volete vincere la nostra amica Brancale dovete scrivere la parola Serena al 393 019 119. Scrivi Serena adesso.
3: Game on.
7: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento.

0: bugiardo come uno dei film più belli di Jim Carrey di tantissimi anni fa. Chris Cab, 16:26, buon lunedì, primo giugno 2026. Allora, dimensione sonora Mothers, al 393-0119-119, festeggianti, quindi i ponteggianti contro i lavoranti. Sentiamo quale squadra vince. Ciao, chi è con me? Bello, bello regia, piace quando partiamo così. Ah, siete in ferie oggi, regia, vai.
1: Ciao a tutti, Claudia da Terracina, oggi ho lavorato.
0: Lavorante, 1-0 per il lavorante.
2: Tiè, donne, guarda che relax, è il traffico di raccordo anulare, che spettacolo.
0: Ha legato la foto il nostro amico dell'Inghilterra?
2: Io sono uno dei quei tanti, o che ne so, uno dei quei pochi, Che lavora? Marco Furgonaro, Roma. Ciao, Don.
0: Pensavo Piemonte, Trentino Alto Adige. Ciao, Andrea, lavoratore. Quindi fino adesso 3-0 per i lavoratori. Pronto?
3: Don Chiesa, saluto da Gris.
0: Ho capito lavoro, credo di aver capito lavoro.
4: Ciao, Chicca, sto tornando a casa dopo una giornata di lavoro.
0: 5
4: bacioni.
0: Madonna, 5-0, raga, oggi lavorano tutti, poi dici caro, ma non si lavora mai. Pronto?
5: Ciao, Don Cash, Claudia. Io sono ponteggiante.
0: Attenzione, sentite quanto è diversa la voce di un ponteggiante.
5: Io e la mia stella, la mia gattina, stiamo bivaccando.
0: Ah, lei mi bivacca
5: da sabato.
0: Con 3 B
5: fino a domani. Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a lei. Vedi quanto è diversa la voce di una ponteggiante. Ed eccovi qui, potrebbe sembrare che sono in ferie, Marco dall'Argentario, perché vedo dei campi, e invece no, foto del trattore con 30 gradi secchi, buono. Quindi direi 7-1, ragazzi, per i lavoranti, ma nessuno che far ponte oggi.
6: Drive time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: la sexitudine Entrance, Riccardo Da Force insieme alla voce di Rod Stewart. Mamma mia ragazzi, Do You Think I'm Sexy, 1997, era il 1997, na na na na na na. Su Dimensione con il Don. Che si fa?
1: Ciao Don.
0: Oggi buon lunedì, Don, ma oggi è ponteggianti contro lavoranti.
1: Buon lunedì. Salve. Anch'io oggi lavorante. Stamattina 7.14 e domani 14.21. Ciao Alessandra.
0: Vabbè Ale, però pensaci, alla fine con Dimensione Suona Roma il lavoro pesa di meno. Ma voi siete ponteggianti o lavoranti? 393 0119 119.
2: Drive Time.
3: Che il dai sia con te.
4: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, let's go, la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Lab.
5: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
4: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
4: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via via.
6: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
8: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
9: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: 8 giugno, lavazza caffè creme gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro, anche acquistando online.
1: Che Erdaie sia con te. Estate.
2: Summer.

0: L'estate di qualche anno fa, l'estate del 2023, quindi ormai 3 anni volati via, quella house music firmata Peggy Goo. Bella rincontrarla adesso con sì, i primi raggi di questo sole estivo che mi piace. Poi oggi è giornata veramente bella. 1° giugno su Dimensione Suona Roma.
1: Novità!
0: Dalla musica di ieri passiamo a quella di domani. Eh sì, perché qui da noi quando sentite novità stiamo per scommettere, anche se piuttosto che il giro internazionale facciamo un giro vicino a casa per incontrare la nostra amica Noemi, che si presenta sul mercato discografico con Tu cosa fai questa sera? Bella domanda, bella canzone.
1: Dimensione Suona Roma, novità!

0: Beh, io cosa faccio questa sera? Non lo so, penso che starò con la mia signora a fare piedino piedino aspettando il 2 giugno, perché domani gli altri fanno il ponte. Anzi, oggi voi fate il ponte, io non lo faccio, domani gli altri fanno festa e io sono al lavoro!
1: Siamo belli, certo. Proprio belli.
0: Lavoranti o ponteggianti? Che squadra?
2: Ciao Don! Ciao. Io lavorante, lei mio lavora. Marito ponteggiante.
0: Ah, quindi abbiamo il derby in casa qui.
2: Solo che l'ho messo a lavorare perché doveva pulire l'orto. Però è vero che è un relax diverso magari. Non ha fatto il traffico stamattina dell'andata e del ritorno da lavoro, ma ha fatto comunque una bella fatica.
0: No, capito, non ha fatto il traffico, quindi hai fatto a paga a te, ma non si fa.
1: Non ce la faccio più.
0: È stato molto carino.
2: Buon pomeriggio. Buona festa del 2 giugno per domani.
0: Per domani. Ciao Don, appena staccato, niente ponte per Leonardo da Roma. Insomma, regà, ancora se continua a vincere, stiamo tipo 10 o 2. Per due considerando anche il marito asino.
3: Aaron Cash. Buon pomeriggio.
0: Serve.
3: Che ore so? E 16 e 27.
0: No, è arrivato prima il messaggio, ora sono le 16 e 48 realmente.
3: Ecco. Perfettamente 12 ore di lavoro.
0: Buone,
3: precise.
0: Spaccate.
3: Quindi fai te.
0: Ottimo. Pronto?
4: Salve. Buon pomeriggio. Salve. Ponteggiante. Come faccio i ponti io? Secondo me ne fa nessuno. Mi dovrebbero chiamare per fare il ponte sullo stretto. Lo farei ad hoc.
0: Lei la regina.
4: Allora,
0: vedi, lei mi ritorna all'argomento main theme di quest'oggi, cioè quella cosa in cui siete isfidabili e imbattibili. E sì ragazzi, perché dalla Corea arriva il power nap. Direte, ma che è il power nap? Il power nap è la gara dei pisolini. E quindi io sotto shock ho detto, ma scusa, ma come si fa la gara dei pisolini? Cioè uno si mette là, fa finta di dormire, ha vinto i soldi. E no, perché ti mettono dei sensori, si rendono conto quando tu entri o meno nella fase REM, in quanto tempo ti addormenti realmente, in quanto tempo poi non ti svegli, insomma quello che è più prigo, quello che poi... Ecco, quello lì è quello che vince. Quindi io non capisco come sia possibile, però io mi domando adesso. La signora è imbattibile nei ponti, cioè come fa i ponti lei e si rilassa lei nessuno. Ma tu che stai ascoltando Dimensione Sonora in questo istante, lavorante o ponteggiante che tu non sei altro, ma c'è una cosa in cui proprio dici spicciame casa, possiamo far gara e io vinco? E non parlo di sport, non è che per forza essere padel, il calcio, sono un fenomeno della natura quando gioco uni. No, quello non mi interessa. Io voglio sapere quella tua pratica, quella tua tecnica in cui sei davvero imbattibile anche fosse una cosa banale.
5: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Pezzone dei pezzoni, davvero bello. Duci insieme a Lady Gaga con Runaway. Nel frattempo al 393-0119-119 mi state raccontando qual è quella cosa che siete bravi, bravissimi a fare al punto tale, ragazzi, che nessuno vi può sfidare.
1: Ma se è un cash, ne è la pena. Pure a me tocca ora. Però se fosse sempre così il traffico, mamma mia, ci andrei tutti i giorni che la macchina al lavoro. Spettacolo oggi.
0: Oggi traffico poco. Traffico poco oggi.
2: Buon cash. Sono Leandro.
0: Salve, Leandro.
2: Che ne so, decidi tu se sto ponteggiante oppure no. Che ne pensi?
0: Leandro.
2: Un abbraccio, un caro saluto e sempre grazie della compagnia che fate tutti quanto il gruppo di Radio Dimensione Suono.
0: Grazie.
2: A presto. Guarda, ciao ciao.
0: A giudicare dalla voce già avrei detto ponteggiante. Poi mi hai schiaffato questa foto dove sei nudo, petto nudo, sulla spiaggia, con dietro i bambini che giocano, il mare, il sole, l'ombrelloni e il cappello che sembri Walker Texas Ranger, anzi no, sembra il cappello di Bosog. Vi ricordate Duke Hazard, la contea di Boy Duke, che c'era Boss che aveva il cappello bianco. Quello lì, c'ha quel cappello lì in spiaggia, nudo, guarda la regia, vedete pure voi. Cioè, meglio di te, chi te stava proprio, sei il numero uno. Le ha. Vabbè, adesso allora, Leandro è imbattibile nel pisolino. Leandro, sappi che in Corea stanno a fare le gare dei power nap. Sono quelle gare dei pisolino. Cioè, tu se ti appisoli e dormi per più tempo, vinci, ti danno pure dei soldi. Quindi, qualora tu volessi iscriverti. Ma avete ancora voi del tempo per dirmi quella cosa in cui siete imbattibili. Proprio non mi puoi sfidare ed è sicuro che perdi. 393-0119-119.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te.
3: Il ritmo della capitale. Ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
0: Manca qualche istante alle 17, voliamo in redazione per le ultime della capitale.
6: Bentrovati da Francesco Certo. Incidente mortale ieri sera sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, coinvolte due vetture, una Mitsubishi condotta da un 61enne e una Lancia Y da un 19enne che trasportava tre amici. È morto nell'impatto sul colpo un 20enne, quattro feriti portati in codice rosso in ospedale. Effettuati gli esami tossicologici alcolemici sui conducenti, si attendono i risultati. Sul posto i carabinieri di Anzio da chiarire la dinamica dell'incidente. E sono sei le vittime della strada a Roma e provincia negli ultimi sei giorni. Giardini del Quirinale aperti eccezionalmente per accogliere le categorie fragili della popolazione insieme a tante associazioni di volontariato e del terzo settore in occasione della Festa della Repubblica. E domani per l'80esimo della Repubblica consueta cerimonia tra i fori imperiali di Piazza Venezia, la presenza del Capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, previsto anche l'omaggio alla tomba del Milite Ignoto. Il Colosseo sarà avvolto da un gigantesco tricolore di 50 metri d'altezza e 450 kg di peso. Le chiusure nel centro storico da questa notte per tutta la mattinata di domani interesseranno l'area compresa tra i fori imperiali, Piazza Venezia, il Quirinale e le Terme di Caracalla. Le riaperture progressive dalle 14, via dei Fori Imperiali sarà chiusa per tutto il giorno fino alle 14, poi modifiche per 35 linee tra bus e tram, alcune saranno limitate, sospesi i capolinea di via del Teatro Marcello e Piazza Venezia. È morto nella notte a 86 anni Gianni Mattioli, fondatore delle Liste Verdi, già deputato e ministro della Repubblica, era ricoverato in una clinica di Grottaferrata. Al Roland Garros continua il sogno di Flavio Cobolli, è ai quarti, ha battuto Svaida 6-2-6-3, 6-7-7-6, mercoledì affronterà il vincente di Auger Aliassime Tabilo, da lunedì sarà comunque almeno numero 11, oggi in campo anche Berrettini e Arnaldi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
0: know what time it is. 10 secondi alle 17, buon lunedì, 1 giugno. Sì, ma chi?
4: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: 17.0 secondi, scusate, chiama la NASA, spicciami casa, proprio se possono sincronizzare con noi. Imbattibili in cosa siete veramente? Invincible, il nostro numero di telefono, e noi siamo sicuramente imbattibili nello sbloccare dei ricordi. Ad esempio era il 1994 e ballavamo tutti con i Cappella e la loro Move On Baby.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: E si ritorna dopo la musica in Casa Dimensione, suona Roma, 1° giugno, 17:12, tutto vero, tutto live, Medusa insieme a Erika Mamil con I don't wanna go home tonight. E io mi ricordo di Simon Deciano di Medusa, ragazzi, mi ricordo quando aveva 17 anni, che bello quando poi la gente esplode, adesso vederlo sui palchi del Tomorrowland, lui socio, ho visto tipo le foto in questi giorni con Guetta, con Chris Willis, con personaggi incredibili, poi l'ho visto insieme a Charles Leclerc la settimana scorsa, perché chiaramente quando fai musica a quei livelli, wow. Questa è la casa di tutti gli amici di Dimensione Suono Roma. Aggiungo e non delego mai nessuno per tenere in ordine la salute e le mie creature. Meglio di me non lo fa nessuno. La domanda che abbiamo fatto ai nostri amici è: qual è quella cosa che fate bene tanto che gli altri potrebbero sfidarvi? Lei è Anna, dal vivaio dei Giardini di Marzo di Fiumicino. Siete i meglio, io lavoro qui, scusatemi Fiumicino, e credo che nessuno tenga i fiori meglio di me. Ecco ragazzi, belli, bellissimi, mi ha mandato una foto meravigliosa. Io credo che bisogna avere rispetto, anzi impariamo tutti dalla nostra amica Anna a trattare meglio il pianeta intero. Lei lo fa dentro una serra, noi ricordiamoci che anche se non c'è una serra intorno a noi, tutto il pianeta, tutta la città, tutta Roma, tutto il mondo ci appartiene. Quindi quando buttate una carta, quando non vi prendete cura di un sorriso ad un'altra persona, di un cucciolo di cane o di gatto che vedete in difficoltà, ecco, ricordatevi che non è che state facendo una cosa agli altri, la state facendo a voi stessi, perché questo pianeta, questa città è casa nostra. No, era giusto per dirlo.
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
2: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
6: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
7: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
8: Supermercati PIM, i prezzi migliora, di risparmio, di qualità.
0: Sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. Di cosa stiamo parlando? Ma delle hit della nostra unica e sola... Grazie madame, intanto al 393 0119 119, ponteggianti, lavoranti, festeggianti, giro di saluti dei nostri ascoltatori.

21 anni fa, Hang Up Madonna 2005, in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Prima Wait Tonight, San Giovanni con Malibu e Loco Loco di Gordo in apertura. E allora, bentornati in Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Oggi il primo giugno, sarebbe stato il compleanno 79 per il mio babbo. E invece nel primo giugno si sono fatte tantissime cose nel mondo. Ad esempio, nel 1991, 35 anni fa, oggi a mezzanotte c'era la prima messa in onda col film Blade Runner di Telepiù, che era un canale che trasmette, vi ricordate Telepiù? Sicuramente i meno giovani se lo ricordano. Era un canale che trasmetteva solo e esclusivamente film 24 ore su 24. 28 anni fa, invece, nel 1998, oggi inizia ad avere corso l'euro, la moneta che ci ha rovinato la vita. Tornando ancora più indietro nel tempo, nel 1980, cioè 46 anni fa, oggi il primo giugno, anche in Italia debuttava il telefilm. Il telefilm che, peraltro, tra tutte le sigle belle che c'erano all'epoca, diciamo che ha scelto di fare una sigla legata all'italiano. Vediamo chi indovina, chi è il primo o la prima di voi a indovinare. 393 0119 119. 40 anni fa debutta, 46 anni fa o 40 anni fa, scusatemi, fatemi tornare, 46 anni fa, nel 1980, oggi debuttava questa telefilm. E già qui lo dice, eh? E da qui cambio totale e qua via.

0: c'era mia nonna felice.
1: Questo sole che cosa può fare?
0: Già ragazzi, era la sigla di un telefilm, nonostante sia una bella canzone italiana, ma era stata la sigla di un telefilm che faceva impazzire le nostre mamme e le nostre nonne. 393 0119 119, qual era?
2: Drive Time, che il dai e sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, Summer Funk. Comunque v'ho voluto aiutare, perché se aveste sentito la versione originale della sigla originale probabilmente non l'avreste mai indovinata. Fra un attimo scopriremo chi ha visto. Perché questa qui è l'originale, cioè quella vera americana, e fino a qui è uguale. Poi però non so perché parte mare, profumo di mare, però... Capito? Fino a qua è uguale. Il problema è che quella... Cioè, scusate, ma lasciamo fare le cose ai professionisti. Cioè! Exciting and new. Come aboard. Mo' sta da fa tutti i fighi, ok? Però se mi avessi messo questa qua come versione, volevo corpiffero, indovinavate. Fra un attimo sentiremo le vostre voci.

0: mare.
1: Drive time.
2: Che Erdaie sia con te.
3: Sveglia, gladiatori.
4: Ma la domanda è dell'argomento di oggi. Se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
5: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
4: A Bufalotta. A Bufalotta.
5: La zona era quella.
4: Cioè, l'alieno dice: dannamo, dice, che guarda Roma quanto è grande. Dava a Bufalotta.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 CL a 3,99€. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the Summer.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo deco.
13: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
14: Sotto costo Deco.
15: Puoi dirlo forte.
16: Sotto costo Deco.
2: Che Erdaie sia con te.
17: Summer.
2: Estate.
17: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Comi, lo dico, la coda del diavolo. 40 minuti trascorsi dopo le 17. Mare, profumo di mare. Oggi compie 40 anni. Quale serie?
1: La canzone di Laubalt. Aldo D'Ardia.
0: Ciao Aldo.
1: Saluti, Don Cash.
2: Ciao Don Cash, buonasera.
0: Buonasera.
2: Se non ricordo male, sì? Questa sigla è la sigla di Love Boat.
0: Chi sei?
2: Marco D'Anzio.
0: Tutti Marco.
3: Ciao Luciana da Roma, Love Boat.
1: Ciao Don Cash, Gianluca da Roma. La sigla è Love Boat.
0: Ognuno dice
1: grandioso loro. Telefilm. C'era il dottore che era un se ne rimorchiava tutte.
0: Era un marchione.
4: Profumo di mare.
0: Senti come se la canta.
3: Love Boat.
0: Anche Tiziana D'Anguillara.

0: freestyle.
1: Dove vai freestyle?
0: Io lo voglio tutti i giorni su questa radio. Don profumo de don.
1: Come si a caso?
2: Alessia da Roma.
1: Ciao Alessia da Roma.
3: Ciao Don Cash. Ciao. Questa è Lobbot, un telefilm che andava negli anni 80 appunto. Ciao da Marcella.
1: Ciao Marce.
4: Ciao Don Cash, buon pomeriggio. Lisa, ciao. Da Latina.
1: Ciao, Lisa.
4: Ma la sigla è inconfondibilmente la sigla di Love Boat.
1: Già,
4: come non riconoscerla? Per noi che siamo cresciuti negli anni 80-90 non potremo non riconoscerla. Ciao Don Cash, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Comunque hanno provato a fare una versione moderna dove ci sono anche lì i dottori Marpioni e peraltro c'è Paisy, quello di Hello Halloween di Dawson Creek, che fa il dottore Marpione anche lui, però non è la stessa cosa.
2: Sono Francesca.
1: Ciao Franci.
2: Era Love Boat.
1: Tutti sicuri?
2: Lo vedevamo tutti.
5: Inconfondibile telefilm Love Boat, icona anni 80, al quale hanno partecipato tantissimi attori nelle varie puntate.
1: È vero.
5: Ciao Alessio da Roma.
1: Però devo dire che la più veloce in assoluto, proprio all'istante, ma nemmeno è partita la canzone, già aveva mandato il messaggio, è lei, è Lorena.
6: Ciao Don Cash, sono Lorena, ma Love Boat, ma io lo vedevo anche. Ma che stiamo scherzando?
1: No.
6: Capitano Stubbing mi sembra che si chiamava. Il capitano della nave. Come no? Love Boat.
1: Grandissima la nostra amica, brava la nostra amica Lorena, che è stata la prima a indovinare. E allora ragazzi, adesso un bel giro di saluti, festeggianti, insomma oggi siete stati ponteggianti o lavoranti. Di quale delle due squadre siete? Al 393 0119 119, vi ricordo di correre sulla pagina Instagram Dimensione Sono Roma e su quella Don Cash Official e andare a imparare la nostra sigla, la sigla del programma, perché nei prossimi giorni vi daremo la possibilità di diventare voi gli interpreti della sigla, caricate sui social e quelli che vincono, perché noi vincerà più di uno, li portiamo in diretta, ma non al telefono. Venite qui a trovarmi in studio.
7: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Intanto, intanto, voto pannella e calcio.
1: Ragazzi, era l'estate del 1994, tutti sotto shock all'arrivo di questi due ragazzi, Alessandro e Jad. In arte così.
2: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
3: Già. Fondamentalmente.
1: Già. Già, e voi lavoranti o punteggianti, oggi è il derby al 393-0119-119. Intanto arrivano due artisti. In casa dimensione suona Roma con Don Cash, ci sono Aluk e Khalid con la loro Dive Into Me. Alto il volume, guys.

0: Clean Bandit, Zero Larson con Symphony alle 17.56 in Casa Dimensione, suona Roma. Benvenuti con Don Cash.
1: Ciao Don Cash, ciao da Montepulciano.
0: Ciao Brody.
1: La botte piena della moglie ubriaca.
0: Ma scusate, ma
2: in che senso?
0: Non l'ho capito. La domanda era: festeggianti, cioè ponteggianti oppure lavoranti? Che tipo di lunedì avete vissuto oggi, di ponte o di festeggiamenti? Tu mi hai risposto con un detto, forse un po' di qua, un po' dell'ambu. Salve.
2: Mi dico Don Cash, oggi siamo lavoranti, stamattina in laboratorio, oggi in piscina e stasera sui libri.
0: Cioè, insomma, hai fatto tutto, ando coio praticamente.
3: Drive time.
4: Che erdaie sia con te.

0: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: La Regione Lazio informa.
5: Anche quest'anno, con l'arrivo dell'estate e con l'aumento delle temperature esterne, la Regione Lazio interviene per migliorare le condizioni di lavoro di alcune categorie professionali. Il presidente Francesco Rocca ha firmato l'ordinanza con la quale fino al 15 settembre prossimo è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle 12.30 alle 16, con efficacia immediata sull'intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e affini, nelle cave e nelle relative pertinenze esterne, nonché nel settore della logistica di piazzale e della consegna di beni per conto altrui. Sentiamo il presidente Rocca.
6: Anche quest'anno interveniamo con tempestività per proteggere chi svolge attività particolarmente esposte alle alte temperature e ai rischi legati alle ondate di calore. Questo è un atto di responsabilità e di civiltà che mette al centro la salvaguardia delle persone e la dignità del lavoro. Continueremo a confrontarci con le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le istituzioni coinvolte per monitorare la situazione e, se necessario, adottare ulteriori misure.
7: È tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime della capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. L'esplosione dei fuochi d'artificio che ha fatto imbizzarrire i cavalli in fuga sulla Colombo è stato un gesto sciocco, purtroppo ci sono state delle conseguenze, questo non esime dalle responsabilità chi ha commesso il fatto, sono incolpati della conseguenza di quei fuochi d'artificio, lo ha detto in un punto stampa il comandante della Polizia Locale di Roma Mario De Sclavis. Prima di tutto li ho esclusi dalla parata e, parlando con la comandante del gruppo pronto intervento traffico, ho deciso che le persone coinvolte verranno escluse dai servizi operativi. Non farò sconti a nessuno, ha ribadito De Sclavis, precisando: non posso sospendere una persona finché non si esprime l'autorità giudiziaria. Il comandante ha reso noto che al comando sono intanto arrivate le prime richieste risarcitorie per i danni alle vetture provocate dai cavalli in fuga e che non è stato abbattuto alcun cavallo, nessun cavallo è morto, ci sono 6-7 cavalli infortunati ma nessuno in modo grave, mentre sarebbero diversi i veicoli danneggiati. Si è finto poliziotto per truffare un'anziana, ma è stato scoperto e arrestato dai poliziotti veri di Porta Pia, appena uscito dal palazzo di Piazza Bologna che aveva visitato. Tradito dall'impermeabile invernale, un giovane partenopeo si era fatto consegnare gioielli, orologi e preziosi per un valore di 50.000 euro da un'anziana, alla quale aveva riferito di una rapina consumata con un'auto con targa clonata identica a quella intestata al marito. E sono in vertiginoso aumento in provincia di Rieti tentativi di frode operati da criminali e che, spacciandosi per agenti della Guardia di Finanza, con tanto di chiamate provenienti dal vero numero del centralino del comando, fingono una convocazione in caserma rivolti a ignari cittadini, prevalentemente anziani, presi di mira per intentare frodi informatiche o in alcuni casi per allontanarli dalle abitazioni e mettere a segno furti veri e propri. L'allarme arriva direttamente dal vertice reatino della Finanza, che raccomanda di non dare seguito a queste convocazioni e di chiamare subito il 117, numero di pubblica utilità. Sono in fase di sviluppo le indagini per bloccare l'espandersi del fenomeno. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
7: what time it is. Un minuto dopo le 18, buon lunedì, primo giugno.
9: E non fa male. Suono Roma, il ritmo della capitale.
7: Grande debutto, ragazzi, prima abbiamo scoperto di un telefilm ben 46 anni fa, Love Bot, avete indovinato voi la sigla, e poi tante cose, tele più, l'euro che oggi ha preso il suo corso 28 anni fa, ragazzi, insomma oggi giornata importante, Marilyn Monroe avrebbe fatto il compleanno, quindi anche la grande Marilyn. Primo giugno in compagnia di Dimensione Suono Roma, adesso divisi in due nel derby, ponteggianti quelli che hanno fatto il ponte contro lavoranti quelli che oggi hanno lavorato, il numero è lo stesso per entrambi, 393 0119 119, e anche la prossima data, il 2000. Vi riporto lì con Gigi Dag.
10: Drive time. Che il Daje sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
11: Rhythmic History 2000.

0: Se buon lunedì donne, il primo giugno, papà invece a te buon primo giugno che sarebbero stati 79. Anche se quando dico buona domenica a me...
1: Buona domenica.
0: Scusate ma...
1: Quando misuri la tua stanza.
0: Eh già.

0: so, è colpa mia che invece in grifo, però buona domenica. C'era già, perché Saif? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Vabbè, detto ciò, ragazzi, che è successo? È successo di tutto, la mia patatina. C'è la mia piccola Amelie dentro lo studio, ragazzi, quindi non devo fare tanto il pirla, perché quando mi metto a fare il cretino, giustamente lei mi guarda, tipo, papà, perché lo fai? Perché? Vabbè, detto ciò, oggi si parla di lavoranti contro ponteggianti. Quale delle due squadre? Prima di buona domenica, quella di Saif, c'è stata anche Sigala con Melody.
1: Ciao, Don Cash, sono Sigala. Non sei Sigala. Volevo salutare tutti i ponteggiani.
0: Questa cosa che...
1: Buon pomeriggio
0: a te. Sta cosa che vi bullizzate tutti i giorni, gli artisti che mandano i saluti, prima o poi ci manderà in malora. Prima o poi ce lo chiudono il programma. Comunque voi continuate a dirmi se siete... Evidentemente lui mi pare che sta bene, sia che abbia lavorato, festeggiato, mi pareva che stesse bene. Qual è la vostra squadra di oggi? Lavoranti oppure ponteggianti? 393-0119-119.
2: Drive time. Che erdaie sia con te.
0: E sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia che ha un casa e un bambino malato di cancro? Beh, sappi che a te non costa nulla, mentre per loro è la vera possibilità di avere un posto sicuro in cui sentirsi a casa quando sei lontano da casa. Avere un supporto a 360 gradi che non li fa mai sentire da soli. Tutto questo lo puoi fare grazie a Peter Pan. È un'organizzazione di volontariato nel cuore di Roma a Trastevere che ospita gratuitamente i bambini, gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma a curarsi e non per divertirsi. Dona anche tu come noi il 5 per 1000, perché è semplice e vitale. Trovi il codice fiscale se vuoi sapere come si fa tutto qui sul sito peterpanodv.it.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.
2: Samurai J, Flamenco Paranoia.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
2: Robin Schulz, Barbs, Better Times.
3: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Vi piacciono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche acquistando online.
5: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/romainmusica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
6: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
7: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche nuvola in più sui settori interni. Giornata di domani con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, il tutto con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni e temperature massime che a Roma saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire, ma senza particolari eccessi, complici le correnti di aria fredda in quota. I venti saranno deboli e con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: Che erdaie sia

0: Preda. Buon primo giugno, benvenuti nella nostra family, dimensione sono Roma Lovers insieme a Don Cash. Chi è con me?
1: Ciao. Buon Don Cash, un saluto da Cristinelle,
0: ciao. Allora, lavoratori contro festeggiatori, anzi ponteggianti contro festeggianti e lavoranti. Sentiamo di che squadra siete.
2: Sì, donne, guarda che relax. Che il traffico di raccordi anulari.
0: Hai mandato la foto comunque legata.
2: Spettacolo.
0: Già.
2: Io sono uno dei quei tanti, o che ne so, uno dei quei pochi.
0: Eh? Come
2: che lavora.
0: Che lavora.
2: Marco Furgonaro, Roma. Ciao, Don.
0: Pensavo Viterbo, guarda, cioè, pensavo, sai che cosa, non più che altro, il Trentino Alto Adige.
3: Andiamo bene. Proprio bene.
0: Dite no, basta Sassonia dall'accento. Vabbè, comunque, continuiamo a sentire, ragazzi, oggi lavoranti o ponteggianti?
4: Ciao a tutti, Claudia da Terracina, oggi ho lavorato.
0: Si sente, ciao, distrutta, mi dispiace. Anzi, sorry, scusa, lo sento, ci stanno i pinguini tattici nucleari e dai.

0: lavoranti o ponteggianti, sentiamo, ditelo.
1: Ciao Don,
0: piace.
1: Buon lunedì.
0: Salve.
1: Anch'io oggi lavorante, stamattina 7.14 e domani 14.21. Ciao Alessandra.
0: Ciao.
2: Alan Cash.
0: Salve.
2: Perfettamente 12 ore di lavoro. Precise, precise. Bene. Quindi fai te.
3: Non ce la faccio.
4: Ciao Don, io lavorante, mio marito ponteggiante, solo che l'ho messo a lavorare perché doveva pulire l'orto. Però è vero che è un relax diverso magari. Non ha fatto il traffico stamattina dell'andata e del ritorno da lavoro, ma ha fatto comunque una bella fatica.
0: Che hai fatto pagare?
4: Buona festa del 6 giugno per domani.
0: Hai capito, la festa dei lavoratori. Se non lavori la faccio pagare io, brava. Brava lei.
5: Andiamo bene, proprio bene.
0: Ponteggianti o lavoranti?
6: Drive Time.
7: Che Erdaglie sia con te.
8: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
7: Music Club.
9: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
7: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
8: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
7: Fashion, trendy e potenti.
8: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via via.
10: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
12: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!

0: Fino all'8 giugno, Dececo olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati Pim, di Belfamilia Agora, di risparmio, di qualità.
2: Che Rai sia con te!
0: Summer!
3: Estate!
0: Il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: I had a bad habit.

0: E dopo aver battuto tanti record ed essere approdato anche in America Latina e in Spagna con la sua versione latinoamericana di Ossessione, parliamo del ritorno di Samurai J, che si presenta ancora una volta con una danza latina, quella del flamenco, però in versione un po' paranoica. Infatti la nostra novità è Flamenco Paranoia.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: insomma, flamenco paranoia del nostro amico Samurai J. Anche se a me
1: se bruciasse la città da te, se... da te, ehi, da te io correrei.
0: Non lo so, ma qualcosa mi dice che
2: ciao Don Cash,
3: no. In che senso?
0: No, niente, qualcosa mi dice che c'è stata dell'ispirazione o un po' di tributo, ma che ne so. In ogni caso, benvenuti in Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. C'era Topolino prima.
4: Il mio nome è Don.
0: Mamma mia.
4: James Don.
0: Sì.
4: E mi raccomando.
0: Che te raccomandi?
4: Agitato. Non mescolare.
0: Non te mescolare, che tanto so astemio. In ogni caso, buon primo giugno agli amici che lavorano, quelli che hanno lavorato come Elisa, non da Riva Umbrosa, ma la nostra amica Elisa dai Castelli, che ritorna dalla RSA. E ancora il nostro amico Marco l'infermiere. Oggi ha lavorato, non esistono turni per la sanità. Sentiamo, lavoranti o ponteggianti?
5: Ciao Don, sono Alessandro da Sezze. Ciao, sto Ale. Tornando a casa dopo una giornata di lavoro, diciamo, tutto sommato volata.
0: E volata via.
5: E un abbraccio a tutti i lavoranti e anche a chi sta a mare, ragazzi. Divertitevi anche per noi.
0: Già.
5: Ciao, buona serata.
0: Che bello, eri lui, si vede che ha avuto un bel pensiero per gli altri. A chi sta male, a chi sta a mare. Quelli che stanno a mare di sicuro stanno male. Quelli che stanno male, mi dispiace tanto. Per quelli che stanno a mare, mi dispiace per me che non ho i piedi a mollo.
6: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: sono americane le donne descritte da Harry Styles, la versione remix di Mocky Mocky, che ci accompagnano in fondo alla nostra giornata, alla nostra tre ore insieme, che radaglia sia con te. Ponte Gianti.
1: Ciao, Gintesce, Claudia.
0: Ciao Claudia.
1: Io sono ponteggiante.
0: Oggi è la ponteggiante contro lavoranti.
1: Io e la mia stella, la mia gattina. Oh. Siamo bivaccando da sabato e viva fino a domani. Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te. Marco dall'Argentario, si lavora, anche oggi si lavora. Belle le foto che mi hai mandato, che belli i campi, che bella vita.
2: Ciao donna, ciao. Chicca, ciao, sto Chicca. Tornando a casa dopo una giornata di lavoro.
0: Quindi lavorante.
2: Bacioni.
0: 1-1, palla al centro, lavorante contro ponteggiante, chiudiamo, vai, ciao.
1: Salve.
0: Buon salve.
1: Buon pomeriggio, ponteggiante. Come faccio il ponte? Io secondo me ne fa nessuno.
0: Ah, vabbè.
1: Mi dovrebbero chiamare per fare il ponte sullo stretto.
0: Vabbè.
1: Lo farei ad hoc.
0: Lei mi è specialista dei ponti.
1: Ciao, ciao.
0: Come prima abbiamo scoperto che ci sono i power nappers, gli specialisti dei pisolini. Vabbè raga, comunque.
3: Ciao Don Cash.
0: No signor Topolino, non parlavo di lei quando dico pisolino, topolino, farima. Io ritorno domani dalle 16 alle 19 nel Kerdaie sia con te. Mi raccomando, tenete alto il volume della musica anche nei giorni di festa come domani. Peace out.
4: Kerdaie sia con te.
5: Drive time.
6: Kerdaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
7: Decidi la colonna sonora di Roma.
8: Dimensione Suono Roma.
9: Dimensione Suono Roma.
10: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: Modifiche alla viabilità in corso per consentire lo svolgimento della tradizionale parata militare del 2 giugno in occasione dell'80° anniversario della proclamazione della Repubblica. Chiuse al transito le strade limitrofe a Via dei Fori Imperiali e previste deviazioni ai mezzi pubblici. Dal 1 luglio anche i veicoli 100% elettrici e idrogeno dovranno essere dotati di un permesso per accedere e circolare nelle ZTL di Roma Capitale. La decisione fa seguito al nuovo regolamento approvato dal Campidoglio per ridurre il traffico in centro storico e gestire la significativa crescita degli autoveicoli elettrici già autorizzati all'accesso in ZTL. A 45 anni dalla sua scomparsa, Roma torna a dare omaggio a uno dei suoi artisti più amati con la 16ª edizione del Rino Gaetano Day. L'evento gratuito si terrà domani a partire dalle 17:30 presso il Parco Arena a Rino Gaetano. Info su comune.roma.it.
14: Buonasera alla nostra redazione, ci sono subito le notizie dalla capitale.
15: Bentrovati da Francesco Certo, è stata inviata alla Procura di Roma una prima informativa redatta dai carabinieri della compagnia Roma Centro che indagano insieme con la polizia locale sulla fuga di una trentina di cavalli poi recuperati della parata del 2 giugno. A scatenare l'incidente durante le prove nell'area delle terme di Caracalla alcuni fuochi d'artificio che hanno spaventato e fatto imbizzarrire i cavalli provocando il ferimento di una poliziotta e di 3 militari dell'esercito. Ora all'attenzione dei PM di Roma potrebbero finire i nomi dei 4 agenti della polizia locale che sarebbero coinvolti nell'accensione dei fuochi e che sono stati esclusi dalla parata e dai servizi operativi. Uno di loro si è subito assunto la responsabilità del gesto. I magistrati potrebbero procedere, oltre che per accensione di fuochi non autorizzata, anche per lesioni colpose in relazione alla prognosi dei feriti, agli atti anche video e testimonianze di agenti e militari che hanno assistito a quanto accaduto. È stato un gesto sciocco che non esime dalle responsabilità chi ha commesso il fatto, ha affermato oggi il comandante della Polizia Locale di Roma, De Sclavis, chiarendo che nessun cavallo è stato abbattuto, che nessuno è morto e che sono arrivate intanto le prime richieste risarcitorie per i danni alle vetture causate dai cavalli in fuga. La Sapienza si conferma migliore università italiana ma perde 4 posizioni nella classifica mondiale, scende dal 125esimo al 129esimo posto, è la fotografia che emerge dall'edizione 2026 della Global 2000 del Center for World University Rankings, uno dei principali ranking internazionali degli Atenei. Rinviato il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno a Piazza San Marco a Venezia, posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta. acuta che ha colpito Baglioni e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È evidente che siamo in una fase cruciale di quello che è l'episodio principale della scena internazionale in questa fase, cioè la trattativa di guerra, chiamiamola così, tra Stati Uniti e Iran, che vive soprattutto in questa fase nel impedire oppure no la prosecuzione degli attacchi israeliani nel Libano. Perché per l'Iran non c'è nessuna trattativa e quindi nessun accordo di tregua se continua l'offensiva dell'esercito della Stella di Davide. Ma dall'altra parte Trump non vuole che il disarmo di Hezbollah diventi una variabile dell'accordo. Hezbollah è una parte, e lo sanno tutti, dei cosiddetti proxy, di coloro che agiscono e combattono in nome per conto dell'Iran. Quindi spetta all'Iran far smettere le azioni di Hezbollah e dopo si potrà discutere della tregua possibile oppure no. Due posizioni in questo momento inconciliabili che portano l'Iran a minacciare e compiere un nuovo blocco dello stretto di Hormuz e evidentemente gli Stati Uniti a irrigidirsi per conto loro, dalla loro parte. È chiaro che sono dei tentativi di saggiare ulteriormente la resistenza dell'avversario nella trattativa. Il problema è che contemporaneamente l'esercito israeliano continua a bersagliare le zone dove ci sono i capi di Hezbollah e in questo però è il Libano completamente a essere soggiogato dalla logica della guerra, tant'è che come sappiamo se ne occuperà l'ONU su richiesta di Macron della Francia per far smettere quegli attacchi. La Francia tiene molto al Libano storicamente, ma la questione di fondo è che bisogna smettere da tutte le parti per trovare una tregua. È elementare.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it is. Puntuali

fase di rientro dalla giornata lavorativa, che sia quella fase comunque di relax continuo per chi ha fatto il ponte. Oggi parliamo di tempo libero, attività che ci piace svolgere nel tempo libero, ma soprattutto quel passatempo che ti appassiona così tanto che appena poi ti ci metti d'impegno, però lo fai con molto piacere. 393 0119 119.

Te la stavo cantando liberamente, anche questo è un passatempo, nel tempo libero mi piace anche cantare poche volte, cioè così a microfono spento. Stiamo parlando proprio di tempo libero, attività che amiamo svolgere proprio quando abbiamo un po' di tempo, e diciamo che per quanto riguarda la scena dei passatempi, Roma vince con gli sport e i passatempi comunque fitness, perché buona parte dei romani pratica con regolarità l'attività fisica, quindi il nuoto, il fitness, la palestra, lo yoga, Pilates, molto gettonati anche gli allenamenti all'aperto tipo a Villa Panfili. Per quanto riguarda poi altre categorie, la cucina, un altro hobby forte, la fotografia, c'è molta passione anche per il mondo del gaming, quindi grande spazio riservato per i più grandi e più piccoli a questo settore, i videogiochi, il videomaking, la creazione di contenuti. Quello che mi piacerebbe capire, visto che ultimamente io sono abbastanza in linea con tutto ciò che è bricolage, sistemare casa, rivedere cose, dare nuova vita a cose vecchie oppure eliminarle e cambiarle del tutto. Quindi quello che ti chiedo, qual è quel passatempo che ti appassiona così tanto che appena puoi, a un attimo di tempo, ti ci metti d'impegno, però lo fai con un certo piacere? 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Jackson, Better With You di Stardust, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22, il salotto per parlare di passatempi, cioè quell'attività che può essere manuale, di ogni tipo, che ci piace praticare così, appena abbiamo un po' di tempo, tac, la facciamo volentieri. Buonasera. Ecco.
1: Lorenzo, buonasera. Buonasera. Uno dei miei passatempi preferiti quando ho tempo è girare in macchina in solitudine senza avere una meta.
0: Sì, bello.
1: Come una sorta di deresponsabilizzazione, senza l'orologio, libero, okay, la mente da impegni, problemi e preoccupazioni.
0: Okay.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. E naturalmente,
0: sì,
1: ascoltando Dimensione Sonora.
0: Ah, okay.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Ciao, buonasera Nicola. No, effettivamente, infatti volevo dire, beh, anche a piedi, io lo faccio spesso a piedi, quando sono in vacanza, quando ho un attimo di tempo, cioè camminare senza una direzione precisa, perché mi dà un forte senso di libertà. Probabilmente tu lo fai in macchina come per contrastare un po' quello stress quotidiano, no? Che la macchina è l'oggetto del devo andare per forza lì, invece muovendoti un po' a caso ti dà il senso appunto di responsabilizzarti. 393 0119 119 il numero per i vostri messaggi.

0: Nella sera di Dimensione su Roma stiamo parlando di passatempi, soprattutto quello che ti appassiona talmente tanto che appena puoi, insomma, ti ci impegni e ti ci butti a capofitto. Salvo da Cerveteri, il mio passatempo, la Play, vale assolutamente perché fa parte della categoria gaming e hobby digitali.
1: All for you! Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
5: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana Padano pezzi grandi a solo 9,90 al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
6: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: frizzante confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di quel family agora, di risparmio, di qualità.
2: Dimensione suono Roma, meteo.
3: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche nuvola in più sui settori interni. Giornata di domani con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, il tutto con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni e temperature.

0: Boy Cry era il pezzo di Gala che abbiamo risentito dal 1997, 19:34 questa dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, il salotto della sera, in giorno diciamo prefestivo che potrebbe essere giorno di vacanza per qualcuno che continua, un weekend lungo e giorno semplice di lavoro. Fateci sapere insomma in quale categoria siete, stiamo parlando di passatempi però attenzione che possono essere diversi. In base alla concezione del...
1: In assoluto ciò sì. Che mi rigenera, mi ricarica, sì. Mi dà tutto quella rigenerazione energetica della quale ho spesso bisogno e quindi mi ci dedico con tutto il cuore, okay. È curare il mio roseto.
0: Ecco,
1: io
0: ecco.
1: Ho piantato una serie di rose bianche bellissime che ovviamente sì. Vanno curate,
0: certo.
1: Sono rampicanti, quindi scendono. Ecco,
0: figuro.
1: Io quando curo il mio roseto, tolgo le foglioline e metto i laccetti.
0: Lo
1: questo
0: so.
1: È assolutamente l'hobby sì. che mi rilassa. Curare il mio roseto, il giardinaggio.
0: Sì, effettivamente il giardinaggio è una cosa, poi effettivamente anche avere poche piante, imparare ad avere un filo di pollice verde, cosa che sto imparando, ci sto lavorando con ottimi risultati, devo dire sono fiero di me stesso. Ci sono altri passatempi tipo il fai da te, tinteggiare casa, adesso mi sa che il prossimo giro sarà la pittura per le pareti. 393 0119 119, quel passatempo che ti appassiona così tanto che appena puoi insomma ti ci metti d'impegno, però lo fai con molto piacere.

0: musicale Levante ed Elia, per salutare anche la categoria di chi è rientrato a casa e quindi al paese proprio in questi giorni, visto che c'è un bel ponticello. Noi torniamo tra poco.
1: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in musica. Un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the
1: rhythm. Ascolta dal tuo smart speaker. Ascolta.

dimensione su Roma, il ritmo della capitale, prefestivo domani il Festa della Repubblica, insomma qualcuno ne approfitta per insomma farsi qualche giorno di relax e, come dicevo prima, insomma per mettere come dire a frutto i propri le proprie passioni, quello che ci piace fare, i propri progetti nel tempo libero, per esempio dare un nuovo volto agli ambienti, è una grande passione che mi sta coinvolgendo tantissimo, quel passatempo che ti appassiona così tanto che appena puoi ti ci metti d'impegno e con molto piacere. È arrivato un messaggio da parte di Corrado con tutta una serie di foto nel dettaglio. Lui quando ha un po' di tempo libero lo utilizza per curare il suo giardino e lo fa splendidamente perché c'è, cioè, insomma un capolavoro, insomma, un vero e proprio giardiniere. Dimensione Suono Roma.

e Peace con The Time, appena sentiti nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Ne approfitto per salutare chi, tra le altre cose, oggi ne ha approfittato per la prima tintarella, il primo giorno al mare, situazione sotto controllo, non c'era neanche così tanto delirio, ecco, solitamente quando ci sono i ponti, le pause, c'è un po' di movimento in più, forse domani. Comunque stiamo parlando di passatempi, cioè quello che appena hai un attimo di tempo ti piace subito vivere, e soprattutto sfrutti il tempo libero per così fare quella cosa che ti appassiona così tanto, e lo fai con molto piacere. 393 0119 119 su WhatsApp.

0: Sera di dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Fra poco andiamo in redazione da Francesco Certo, quindi sentiamo tutte le notizie.
1: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
0: Andiamo in redazione, subito le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco Certo. Esclusi dalla parata del 2 giugno e sospesi dai servizi operativi, i 4 agenti della polizia locale coinvolti nell'esplosione dei petardi che durante le prove generali della sfilata ai Fori Imperiali hanno fatto l'altra sera imbizzarrire 32 cavalli tra via Cristoforo Colombo e le aree limitrofe. Intanto iniziano ad arrivare le prime richieste di risarcimento per le auto danneggiate dagli animali in fuga. Il caso approda anche all'attenzione della procura e della Corte dei Conti dopo l'esposto annunciato dal Codacons. A rendere ancora più grave la vicenda è il fatto che nel vademecum consegnato ai corpi impegnati nella parata sarebbe presente un espresso divieto di utilizzare petardi e artifici pirotecnici durante le prove, disposizione che sarebbe stata dunque ignorata e violata. Già mercoledì la Procura di Roma potrebbe aprire il fascicolo inserendo i primi nomi nel registro degli indagati, definendo le ipotesi di reato contestate. Extinction Rebellion è tornata in azione questo pomeriggio a Roma. Alcune persone hanno scalato Palazzo Venezia, ex sede del governo fascista, muniti di 3 grandi striscioni riportanti slogan contro il celebre motto legato alla destra autoritaria Dio, Patria, Famiglia, mentre 3 persone con maschere di Meloni, La Russa e Crosetto hanno inscenato una performance satirica ai piedi del palazzo. 15 persone sono state portate in caserma, compresi alcuni fotografi sul posto, e alcuni giornalisti sono stati strattonati. La protesta voleva puntare i riflettori sugli effetti della crisi ecoclimatica e denunciare i crescenti finanziamenti in combustibili fossili e guerre dal governo italiano. Il tennis, due romani ai quarti al Roland Garros. Poco fa Berrettini ha superato 6-3, 7-6, 7-6 il killer di Sinner, Cerundolo. Ora aspetta il vincente tra Tiafoe e Arnaldi. Per Berrettini il settimo quarto di finale in uno slam, il secondo a Parigi. In precedenza Coboli aveva superato Svaida 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Troverà mercoledì Oje Aliassim. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Pochi secondi alle 20.
1: Adesso, now.
2: Senza interruzioni.
0: Beh, devo dire un primo giugno a tema, perché parliamo di passatempi, quelli che ci piace portare avanti proprio nel tempo libero, quindi quelle cose che appena possiamo, insomma, ci piace praticare. Il tuo al 393 0119 119, che può essere circoscritto magari a un solo periodo, cioè della serie in questo periodo sto in fissa per quella cosa lì. Intanto la musica con 883.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 95.
7: Stessa storia, stesso.

0: pausa.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: quando parliamo di passatempi, insomma, poi diciamo ci fissiamo spesso e volentieri su un passatempo, poi cambiamo, però insomma, quelle cose che ci appassionano in quel periodo.
1: Lorenzo, buonasera, Monica la Vigilessa.
0: Monica, buonasera.
1: È il mio passatempo in questi ultimi anni proprio.
0: Sì, sì.
1: La cucina.
0: Okay.
1: Sicuramente la cucina, anche se ti devo dire che adesso che le temperature sono salite, comincia a essere un po' più faticoso. Allora, stasera vado di bruschetta con pomodori freschi,
0: brava,
1: carni alla griglia. Facci e sentire. Zucchine grigliate, tutto. Beh, molto molto easy,
0: sì,
1: poco tempo,
0: sì,
1: ai fornelli, però mi dà sempre soddisfazione, dai.
0: Beh, sì, anche a me darebbe soddisfazione vedere la cera. Ciao Adele, Easy on Me.

0: il 1 giugno in un prefestivo, quando insomma l'argomento dominante riguarda i passatempi, e fra poco torniamo a sentire le vostre voci. E mi raccomando, smartphone a portata di mano, perché a breve si gioca.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
3: Cosa fai questa sera?
2: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Prepara lo smartphone. Tra poco si gioca.

0: all'8 giugno. Lavazza caffè, crema e gusto classico, confezione da 3 per 250 grammi, 9,99 euro. Anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Gioca e vinci, con Dimensione Suono Roma.
3: Si gioca ancora agli eventi estivi di cui abbiamo già parlato. Andiamo all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone per il Summer Fest, c'è anche Serena Brancale, l'appuntamento il 13 giugno, la musica che ritorna protagonista in questo grande evento estivo, la cantautrice e polistrumentista pugliese fra le artiste più apprezzate dell'ultima edizione del Festival di Sanremo salirà nuovamente su quel palco lì a distanza di un anno dal suo ultimo, diciamo la sua ultima performance live acclamatissima al concerto alla cavea dell'auditorio. Abbiamo due ingressi da regalare al più veloce che si mette in contatto con noi, 393 0119 119. Basta scrivere Serena. Torneremo a giocare ancora domattina intorno alle 9 e poi intorno alle 13.
4: Game on.
5: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
8: Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sul Lazio, solo qualche nuvola in più sui settori interni. Giornata di domani con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, il tutto con il basso rischio di conseguenze in termini di precipitazioni e temperature massime che a Roma saranno intorno ai 26-27 gradi. Caldo che continuerà a farsi sentire, ma senza particolari eccessi, complici le correnti di aria fredda in quota. I venti saranno deboli e con mar terreno calmo. Per tutti i dettagli, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: alle 20 e 26 su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. A proposito di passatempi,
1: ciao Lorenzo, buonasera, un saluto da
0: Cristinel, buonasera.
1: Il mio poco passatempo, sì, che mi rimane a disposizione, lo passo o divertendomi in cucina, okay, o okay, con l'orticello.
0: Siamo
1: durante l'inverno, quando le notti sono più lunghe, mi diverto di più in cucina.
0: Oh, certo.
1: Come adesso che le giornate si sono allungate, ci approfitto per quel poco di orticello che ci riesco a fare per
0: continuare qualcosa,
1: dar nascere a qualcosa da terra. È buonasera, bello a tutti.
0: È bello, il terapeutico è una soddisfazione, vuol dire prendersi cura di qualcosa. C'è anche Robin Schulz con Embers.

0: Gigi D'Agostino, che vedremo tra l'altro alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica proprio a luglio. Stiamo parlando di passatempi, questo è molto interessante.
1: Buonasera, sono Lorenzo.
0: Buonasera. Ciao Lorenzo.
1: Il mio hobby è uno soltanto.
0: Sì.
1: Mettere per iscritto quello che le cose che mi capitano durante la giornata. Quindi un incontro con una persona, un piccolo avvenimento, e poi ci scrivo libri sopra.
0: Ok. Quindi mettere cioè su penna il vissuto, che trovo essere assolutamente un hobby intelligente e interessante, così poi insomma uno si ricorda quello che ha vissuto.
2: Che erdaie sia con te.
3: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
4: Ciao donna Chicca.
3: Ciao Chicca.
4: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
3: Ho capito.
4: Bacioni.
3: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti so però, eh?
5: Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
8: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
9: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
10: Fino al 7 giugno con carta essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Sotto costo Deco.
13: Puoi dirlo forte. Sotto costo.

0: inizialmente realizzata 12 anni fa a Nashville, per moltissimo tempo insomma Martin Garrix ha pensato che non sarebbe mai uscito ufficialmente, invece ce l'hanno fatta e la sentiamo. Si chiama Repeat It.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Appunto, venti da vivere in città a giugno, andiamo al 6, ma fino al 25 agosto all'interno di Portraits on Stage c'è Arte in Cammino, e quindi parliamo di un festival dedicato al rapporto fra arte dal vivo e arte figurativa, e lo facciamo come ogni anno con Gloria Sappio al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, bentrovati.
0: È una nuova edizione, il concetto è sempre quello di far muovere l'arte, cioè proprio fisicamente in vari luoghi, insomma cose belle da vedere che si muovono e che si trovano poi sul posto.
1: Sì, certo, di connettere l'arte ai luoghi, ma anche perché questi sono luoghi che l'arte l'hanno ospitata, e mi intendo l'arte figurativa, l'hanno ospitata per un lunghissimo periodo, per più di un secolo, quindi sono stati un crocevia di artisti, anche di artisti internazionali, quindi alludiamo anche a questa realtà che non è conosciuta, a molti non è conosciuta.
0: In totale sono 25 spettacoli di musica, danza, teatro e arte circense, con molti debutti tra le altre cose.
1: Sì, con molti debutti regionali, alcuni anche nazionali, perché è un festival comunque che ha delle presenze artisti che vengono dall'estero. Insomma, è un ricco programma che include, come giustamente hai ricordato tu, la danza, la musica, il teatro,
0: certo,
1: e quest'anno anche il circo.
0: Okay.
1: Infatti apriamo proprio con una clown donna, che è una cosa abbastanza rara, e che viene dalla Spagna.
0: Okay.
1: Con Fragil a Marano, ecco.
0: Ok, quindi questo è il primo appuntamento, e poi ce ne saranno altri
1: e
0: avremo occasione di parlare.
1: Tantissimi.
0: Gloria, io come sempre ti auguro una buona serata e soprattutto buona estate e buona stagione.
1: Grazie anche a voi, e vi aspettiamo.

Release the pressure. Stavamo appunto dicendo il titolo del pezzo, facile peraltro, neanche così difficile. 20 e 53, abbiamo parlato di eventi, iniziative in città e ovviamente ce ne saranno altre da segnalare. Lo faremo

0: chiudere un'altra ora di salotto, fra poco la redazione, quindi l'ultimo appuntamento di oggi con le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
0: È pronto Francesco Certo, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Esclusi dalla parata del 2 giugno e sospesi dai servizi operativi, i quattro agenti della polizia locale coinvolti nell'esplosione dei petardi che durante le prove generali della sfilata hanno fatto imbizzarrire 32 cavalli tra via Cristoforo Colombo e le aree limitrofe. Iniziano poi ad arrivare le prime richieste di risarcimento per le auto danneggiate dagli animali in fuga e il caso approda anche all'attenzione della procura e della Corte dei Conti dopo l'esposto annunciato dal Codacons, prima informativa inviata in procura. Domani la polizia locale di Roma Capitale prenderà regolarmente parte alla parata in occasione della festa della Repubblica. I nostri agenti sfileranno a testa alta rappresentando con orgoglio il corpo, ha dichiarato in una nota inviata alle redazioni il comandante della polizia locale De Sclavis, sottolineando come il protone d'onore impegnato nella cerimonia non abbia alcun coinvolgimento nei fatti contestati. Il comandante ha parlato apertamente di comportamento sconsiderato di pochi individui, precisando che le eventuali responsabilità saranno valutate singolarmente e non potranno ricadere sull'intero corpo della polizia locale. Le responsabilità, ha chiarito De Sclavis, saranno accertate in modo rigoroso e perseguite con la massima fermezza, ha aggiunto, invitando poi ad evitare generalizzazioni. Dunque domani l'80esimo della Fondazione della Repubblica, celebrazioni al via alle 9:15 con l'omaggio all'altare della patria di Mattarella e delle istituzioni e la corona d'alloro al Medite Ignoto. Seguirà ai fori imperiali, chiusa per tutto il giorno, la parata con le frecce tricolori. Modificate 35 linee di bus, musei statali e parchi archeologici di Roma e del Lazio aperti gratuitamente alla calar del sole. Ecco salire sul palco di Piazza del Quirinale i protagonisti del mondo della musica, della danza, del teatro, del cinema, insieme ai campioni dello sport italiano per una serata dal titolo I Volti della Repubblica. La Casa del Cinema alle 20 celebra la festa con una proiezione speciale di C'è ancora domani, il film della Cortellesi, che torna sul grande schermo gratuitamente per celebrare l'emancipazione femminile. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: You know what time it is. 21 e un minuto.
1: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ponte del 2 giugno, fervono i preparativi per una giornata di iniziative e di eventi in città che in parte vi ha raccontato anche Francesco Certo. Fra poco parleremo di corsetta serale o comunque anche sotto il sole e dress code per andare a correre. Intanto la musica ci riporta negli anni 90, c'è Wrap Me Up, il pezzo quello di Alex Party.

ancora buon lunedì 1° giugno, un giorno prefestivo, insomma, un giorno di pausa, quindi anche sport. Poi giustamente c'è la prova costume che qualcuno ha già superato, qualcuno che supererà prossimamente quando si andrà in spiaggia. Sta di fatto che comunque in molti comuni d'Italia è tassativamente vietato correre a torso nudo, cioè questo lo diciamo per chi si sta preparando. Salutiamo la categoria di chi va a correre di sera perché è un po' più fresco. Mi è capitato spesso e volentieri, vado a correre, insomma, a un certo punto chi ha il fisico per poterlo fare si toglie la maglietta a torso nudo. Se hai una certa fisicata, insomma, ti senti più a tuo agio forse. Diciamo, chi in vacanza prevede di andare a fare jogging o running in una località balneare, è bene che si informi prima sulle ordinanze locali e valuti l'opportunità di indossare magari una maglia, perché appunto si potrebbe essere multati, quindi potrebbe, insomma, venire fuori una multicina. Secondo voi, insomma, la corsetta ma a torso nudo ok perché fa troppo caldo, forse è una forma anche un po', cioè, della serie, visto che quest'anno mi sono preparato con la fisica.

Boys Noise su Dimensione, solo Roma, il ritmo della capitale. Ci piace praticare sport, ci piace viverlo. Infatti dal 4 al 7 giugno saremo al Foro Italico per il grande evento del Taekwondo, il World Taekwondo Grand Prix con Fita. Ci sarà insomma il supporto della nostra musica, la nostra animazione, e quindi per vivere al meglio queste esperienze il consiglio è di scaricare intanto subito l'app Pop-Up Event, che è disponibile su App Store e su Google Play, perché all'interno si trovano tutta una serie di informazioni veramente molto utili, la possibilità di giocare a memory, di scattare delle foto pazzesche e vivere tantissime esperienze, soprattutto interattive.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Let the vibration take you down. Ci sono e in totale sono 4. Four for you. Arriva da One Republic che risentiamo di qualche tempo fa con I Lived. Subito

Crazy nella sera di Dimensione Sonoro, ma per ritornare nel 96, poi nell'arco della prossima oretta, come al solito, gli aneddoti e riviviamo il meglio della Dance 90-2000. Fra poco invece parleremo di giochi di strada, quelli che solitamente un tempo si praticavano anche dopo cena, quando faceva buio c'era la tendenza di giocare a nascondino, o come direbbero in Toscana, a rimpiattino. E fra poco, insomma, racconteremo un po' la storia di questo gioco di strada molto molto amato dai piccoli.

0: Chamomile, per essere precisi, della sera del lunedì su Riversione su Roma, in una serata prefestiva. C'è qualcuno di voi pronto a far festa, uscire a qualche serata, insomma, giustamente una serata prefestiva, un po' come se fosse sabato in un certo senso. Raccontatecelo al 393 0119 119, attraverso i messaggi vocali di WhatsApp. Intanto, suggerimento: dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate nell'arco degli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e di fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
5: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
4: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
6: Dal 7 al 13 giugno arriva a Roma in Musica, un'intera città che suona. Una settimana di eventi, concerti e spettacoli in tutti i municipi della capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Scopri il programma su comune.roma.it/Roma in Musica. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Sottocosto Deco.
8: Puoi dirlo forte!
10: Sottocosto Deco.

il ritmo della capitale quando parliamo di nascondino, che era una pratica che insomma solitamente si faceva quando si era piccoli, insomma in età adulta lo si potrebbe fare in maniera insomma, diversa, divertente, rigiocandoci sopra. Diciamo che l'odierno nascondino però ha origini molto antiche, XVII secolo, veniva praticato come gioco di corteggiamento fra i giovani nobili delle corti europee, soprattutto in Italia, Francia e Spagna, ed era un modo divertente per socializzare. Nell'antica Grecia si praticava un passatempo molto simile chiamato apodidraskinda, che significa fuggire o nascondersi. I bambini dell'epoca si divertivano anche con altri giochi ovviamente di strada che sono sopravvissuti, tipo vabbè, il calcio, manco a dirlo, cioè dopo cena si metteva lì a fare la partitella, il rimbalzello e anche lo schiaffo del soldato, cioè quello ti giri e devi indovinare insomma chi ti ha dato questo fantomatico schiaffo sul coppino. Dovrebbe essere quello, ma non sono sicuro. Una testimonianza affascinante delle antiche origini del nascondino si trova ad Ercolano, quindi nella Casa dei Cervi c'è questa dimora romana meravigliosa dove c'è un affresco conservato adesso al Museo Archeologico Nazionale di Napoli che raffigura delle piccole divinità della Moralate intenti a giocare a nascondino, quindi un'immagine piuttosto tenera perché mescola un po' il gioco, l'arte e la mitologia. Non so, qual era il vostro gioco di strada preferito quando eravate piccoli?

lo sottolineava, però tanti giochi di strada tipo palla avvelenata, ok, ce l'hai, la settimana, insomma, grandi classici, molto anni 80, devo dire, almeno per quanto riguarda la mia generazione, forse anche prima si giocava tranquillamente, visto che il nascondino nasce proprio nel XVII secolo. Intanto la musica ritorna con Madonna e Sabrina Carpenter, e questa è Bring Your Love.

0: estivo, quindi salutiamo chi in giro si gode il lunedì sera in un giorno di festa che sarà domani, ma comunque insomma è arrivata l'estate per fortuna, almeno dal punto di vista delle temperature. Noi fra poco invece facciamo la storia del ritmo.
1: Dimensione Suono Roma ti aggiorna sulla capitale.
2: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
3: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
1: Rhythmic History Extended Version.
0: Attraversiamo la musica dance degli anni 90 e degli anni 2000 ogni sera in un viaggio proprio per un'ora con un genere musicale che continua a farci muovere. Io sono Lorenzo Palma, in arrivo nella prima sequenza insieme questa sera Let's Talk About a Man Prezioso, anche Bobby Brown, You Can Play That Game. Apriamo con l'estate 1993.

0: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un artista calabrese che Roma l'ha vissuta tanto, ci ha anche abitato. Sto parlando di Rino Gaetano, protagonista della prossima hit che sentiremo in versione mixata, Ma il cielo è sempre più blu. Estate 2003, in arrivo anche W dall'estate 95. Apriamo con l'estate 94, mi sembra giusto. La Bush, e questa è Sweet Dreams.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Dancing with an Angel.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Si chiama You Got the Lead Music, il pezzo di Cappella che risentiremo dal 94, anno in cui uscì anche DJ Mico, la versione remix di un pezzo storico del gruppo americano delle Four and Blondes. Colonna sonora del film di animazione Madagascar 2 Real to Real, la versione ovviamente quella club di un pezzo ricantato per l'occasione, I Like to Move It.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I like to move it, move it. I like to

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Anno 2151. La Ducarna iniziò a vibrare come una lavatrice in centrifuga. Davanti a loro la flotta aliena apriva i portelloni delle armi di distruzione di massa. Dietro di loro il motore emetteva un sibilo degno di una pentola a pressione pronta ad esplodere. Il generale Geppo sorrise. Si passò una mano sulla sua testa lucida e disse: bene Rino, direi che per il momento facciamo una pausa caffè.
2: Ma come la pausa caffè?
3: La notte dei gladiatori.
0: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
4: Il 7 giugno Nemi celebra la Sagra delle Fragole, oltre un secolo di storia. Uno dei borghi più belli d'Italia e città del vino ti aspetta per le sfilate in costume storico delle splendide fragolare e la mostra dei fiori. Spettacoli, piatti tipici e degustazione gratuita di fragole. Vivi Nemi, tra storia, natura e dolcezza. Parcheggi con bus navetta per il centro di Nemi. Scarica il programma su comune.nemi.rm.it.

0: Pizzi Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli, 3,79 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di per famiglia ancora, di risparmio, di qualità.
2: Rhythmic History, Extended Version.
3: Scena dance, quella turinese degli anni 90, c'erano gli Eiffel 65, anche i Da Blitz, Stay With Me, il loro primo singolo che risentiremo fra poco. Dal 2000 invece una canzone che faceva parte proprio di un Greatest Hits, come si diceva un tempo, per l'articolo 31, un volume, 1995, arrivano Network e Memories.

0: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Bello, perché nell'ambito della dance, soprattutto negli anni 90, il progetto magari era di un solo DJ, però erano coinvolte più persone, quindi uno, due più persone. I 49ers erano più elementi, c'era la voce di Mary Smith che sentiremo fra poco. Qui però ci salutiamo, da Lorenzo Palme è tutto, io vi aspetto domani mattina alle 5 prima della sveglia, e subito c'è Gigi D'Agostino. Rhythmic History.

0: Flash torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Special party.
2: Va bene, dai, diamo una bella rinfrescata alla situazione, all'atmosfera, all'aria in questo lunedì 1° giugno. Buona serata, amici e amiche che siete lì fuori. Io sono Gianmarco, fino a mezzanotte rimarremo in compagnia delle hit più ritmate del momento. Proprio loro, iniziamo. Special party.

0: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Ve la state prendendo comoda, è vero, lo so, vi guardo, vi osserviamo, ma insomma vi facciamo compagnia anche con la nostra musica, con le hit più ritmate del momento, protagoniste della nostra festa, che ricordiamolo sempre, è gratuita. Special.

stare in questo lunedì sera nel primo giugno insieme fino a mezzanotte con la nuova dei Chainsmokers. Ecco, l'ascolteremo dopo il pezzo di Gabry Ponte e Sam Harper Words.

0: Il Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi con i vostri messaggi. Potete continuare a inviarli, al 393 0119 119. Ci rendete partecipi del vostro lunedì sera mentre vi teniamo compagnia noi con la musica. Questa Special.

0: risposte energiche per allenarti con noi.
1: Golden Gala Piatromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Piatromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
2: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
3: Ancora un paio di dischi e poi chiudiamo ufficialmente, solo per stasera, l'appuntamento con Special Party. Amici e amiche, grazie per la compagnia. Vi lascio con la notte dei gladiatori tra pochissimo e vi aspetto domani mattina alle 10. Sì, pure se è festa, saremo qui. Ciao. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci di nuovo qui su Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro con voi fino alle 3. Oggi è festa. Buon 2 giugno a tutti.
2: Auguri. Se fanno auguri al 2 giugno.
1: Auguri alla nostra splendida Repubblica, perché sono 80 anni. Giusto,
2: esatto.
1: Giusto.
2: E siccome è una siccome è una giornata di festa, indovinate chi lavora oggi?
1: Geppellino.
2: Perché saremo qui con voi questa notte e soprattutto saremo con voi anche alle 6 di mattina. Quindi iniziamo subito questa fantastica notte di questo martedì. 3 ore di buona musica, tutti i nostri contenuti e anche se è festa non potevo esimermi da scrivere un nuovo romanzo.
1: Io direi di iniziare subito anche perché c'è la nostra musica a darvi la carica giusta in questo martedì. 3, 2, 1, iniziamo!
3: La notte

0: Azione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Ari, mi moglie mi dice sempre: se nascessi di nuovo, ti risposerei.
3: Bello.
2: Io non capisco perché tutto quest'odio. Ma che gli ho fatto a sta donna?
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Estate con me, estate. Estate. Ragazzi, allora oggi ho una bellissima situazione da raccontarvi.
2: Ah, dai.
3: Che mi è capitata e che vorrei condividere con voi.
2: Bene, bene.
3: E con chi ci sta magari ascoltando. Se vi va, sempre
2: sì,
3: se vi va.
2: Certo.
3: Magari se non vi va, basta no, che no, lo dite. No, se no, vi disturbo, no, posso parlare di un'altra cosa. Ve va? Vabbè, buono. No, stavo prendendo tempo. Che così tanto altri nostri radio gladiatori hanno la possibilità di fare il passaparola, capito? Perché quando stanno in mezzo al traffico, che stai fermo per 20 minuti, e abbassi il finestrino, dicevo, metti
2: dimensione sono
3: bravi, che c'è Giuliani che ci sta raccontando una bella cosa, perché si creano delle amicizie, capito? Proprio fermi nel traffico, capito? Quante volte capita che quello in attesa un raccordo fa 5 metri lui, 5 te, 5 lui, 5 te, poi dopo 40 minuti e dici, mamma mia, io questo conosco, non l'ho visto. Andavi, sei sempre quello di prima, capito?
2: No, a volte nel traffico mi è capitato anche di dare un accendino, no?
3: Un accendino?
2: Sì, perché magari
3: fumo... ma ti hanno ridato, che fai? Dopo ridire?
2: No, come no, ti... fumo una sigaretta.
3: Che sei in braccia che ne so de...
2: aspetta, fumo una sigaretta.
3: Sì.
2: Quello dietro non aveva l'accendino, aveva intuito che io invece sì, l'accendino ce l'avevo.
4: Quella fino dopo la sigaretta lì ha tamponato. Così, così a buffo.
3: E quindi che ha fatto? Si è sceso da accendino?
2: No, è sceso lui, perché eravamo proprio fermi, capito, Antò?
3: Ah, è sceso lui, aveva intuito. Si vedeva tutto il fumo della macchina, stava fumando, intuito. C'aveva Einstein dietro, dicevo, donna, forse questo davanti c'ha accendino, guarda il fumo. Cioè, no, no, ma gli ha portato proprio a fuoco la macchina, non è accendino.
2: Ma vabbè, lui come... non gli sfuggiva niente.
3: No, manca a te però, perché vedo che sono passati 50 secondi solo per dire sta cosa, ma andiamo molto velocemente. E allora che cosa è successo? La cosa bella qual è? Che io sabato, volevo dire questa cosa perché sabato ho fatto la serata, no? Lì ad Ostia.
2: Sì.
3: Il mio, con il mio nuovo spettacolo e se devo essere sincero mi aspettavo una significativa affluenza, dai, ma non mi aspettavo una sconvolgente marea di persone. Cioè io sono rimasto sconvolto, che poi è normale che essendo sul litorale di Ostia una marea di pubblico c'è sta tutta, hai capito? Però oltre a ringraziare le migliaia di persone che erano lì ad assistere al mio spettacolo, la cosa che mi ha colpito è stato vedere una situazione che non si vedeva da tempo ad Ostia. Cioè ragazzi, centinaia di ragazzi che affluivano nelle strade, nelle piazze sul lungomare. Cioè credetemi, io veramente non ho mai visto tanti giovani ragazzi in un solo posto. Cioè Ostia è diventata, sembrava di sta a Ibiza.
2: Tanto perché c'è da dire che Ostia non sta passando un bel periodo, quindi è giusto sottolineare.
3: Apposta dico, no, però veramente, ma una bellissima situazione, i ristoranti pieni, le pizzerie con le famiglie, gente che si divertiva. No, veramente, guarda, io sono rimasto veramente sconvolto.
2: Siamo
3: in positivo, in positivo, e questo anche dovuto, fatemela dire questa cosa, non solo ringraziare il pubblico, ma ringraziare anche Alessandro Onorato, perché cioè, lo sappiamo tutti, insomma, che è l'assessore.
2: Sì, lo salutiamo anche noi.
3: Allo sport, spettacolo, ai grandi eventi di Roma. E questa situazione è anche dovuta a lui, insomma, perché ha spinto molto per poter portare, che ne so, ecco, il Giro d'Italia, l'ultima tappa lì. Quest'altro addirittura ci sarà forse la Louis Vuitton Cup ad Ostia, ho sentito, al Porto, quindi ci saranno.

0: questi con tutti questi yacht, insomma, questi queste barche, e sono rimasto veramente colpito. Però l'unica cosa è, sì, ho dovuto parcheggiare a Fiumicino, cioè, quindi
1: è tutta sta gente attorno.
0: No, bella, bella tutto, bella la situazione, ho capito, la prossima volta prima lasciate il posto auto all'artista e poi dopo affluite e vi divertite dopo, però.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: Chi ci regà? Come va? Tutto bene?
4: Siamo insieme a te questo nuovo mese.
3: Mazza, è vero, è vero.
5: Hai fatto sta affare.
3: Ah, oggi voglio fare un intervento che piacerà sicuramente a Rino,
5: Vai, sentiamo.
3: Allora, siccome oggi mi sento molto immobiliarista, no?
5: Ok.
3: Siccome tante persone non sanno dove comprare casa, oggi le aiuto io.
4: Una cosa positiva.
5: Un po' di consulenza ci vuole.
3: Vedo una mano, no?
4: Beh, tutto dipende anche dalla finanza, dalle finanze che uno ha,
3: soprattutto
4: in una città come la nostra. Vai, iniziamo.
3: Allora, se non vuoi un uomo che decida tutto lui, che non gli interessa del tuo punto di vista, tutte caratteristiche purtroppo del pessimo narcisista, no?
5: Uh-huh. Sì, è vero.
3: Ti consiglio di non trovartelo in zona area di Roma. Lì sono tutti così.
5: Sono
4: sovrani.
3: Se sei una persona fobica, ipocondriaca, no? Che quando c'hai una febbre a 37 e mezzo chiami tua moglie, quindi tutte le donne, tutti gli uomini praticamente.
4: Tutti?
3: Tua madre, può andare, cioè, vuoi avere, che ne so, il dottore sempre vicino casa. Ti consiglio un bel villino a Parco dei Medici.
5: Ok.
4: Bene, stai tranquillo.
3: Oggi Rino però sento tranquillo. Ancora non c'è stato.
4: È preso bene, come si dice da noi qui.
3: Allora, se ti piacciono le case montate un po' storte, le devi cercare sulla Pisana. Allora, se ti piacciono le donne formose e soprattutto forti di seno, tutte a Boccea.
5: Boccea.
4: Posso dirne una io?
3: Vai.
4: Se ti piacciono le donne avanti con l'età, cerca una bella casa alle Rughe.
3: Allora, se ti
5: piace, ride da su, guarda,
4: mi piace, quando questi interventi mi piacciono. Andiamo avanti.
3: Se vuoi una donna,
5: ti piacciono i calambure.
4: I calambure, sì. Che so, pesce?
5: No, sono i buono. Giochi di parole.
3: A me piacciono tanto. A me piacciono i rigatoni con i calambure. Se vuoi una donna che sia brava ma non troppo,
4: bravetta.
3: Se non ami la cosa, ormai sta zitto Rino, non parla più.
5: No, sono rassegnato, ragazzi, anche perché io vorrei andare in ferie, quindi io vorrei arrivare a fine luglio.
3: Qua mi faccio l'indovinello. Se non ami la carne cotta al sangue, ma anzi proprio al contrario,
4: dove possiamo andare?
3: A Casal Bruciato, no?
5: Occhio che fa male, però fa male.
4: Ogni tanto abbraccio ci sta, però dai.
3: Se ti piace l'uomo che fa un sacco di palestra e che quando ti fa sentire erbicipite di pian corpo, devi andare a Casal del Marmo.
4: Certo, tosto.
3: Se c'è il pollice verde ti consiglio l'Alberone.
4: Bello, alberone.
5: Okay.
3: Se hai già cambiato casa due volte non c'è due senza Trigoria.
5: Questa proprio, mamma
4: bella,
5: mia.
4: Sta. Lascialo fa.
3: Se non ti piacciono i biondi devi andare a Morena.
4: Sì.
3: Se ti piace Geppo devi andare al quartiere Pelatino.
4: Informati.
5: Tu non hai capelli e quindi quartiere Pelatino. Emiliano,
3: arrivedervi.
5: Sei un uomo morto.
3: Ecco fatto, lo sapevo.
0: La notte dei gladiatori di dimensioni.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È notte. Due sconosciuti, un uomo e una donna, si ritrovano per errore nella stessa cuccetta di un treno che sta viaggiando. Dopo l'imbarazzo iniziale decidono di dormire comunque insieme, no? Lui nel letto sopra e lei nel letto sotto. Lui verso le due di notte, sentendo lei ancora sveglia, si sporge da sopra il letto e gli fa: mi scusi, dato che ho un po' freddo, potrebbe passarmi una coperta? Allora lei da sotto con la voce sulla dente gli fa: senta, visto che siamo qui solo per una notte, no? Facciamo finta di essere sposati? E lui capirà e fa: wow, per me sarebbe fantastico. Ecco, allora Arsa, va a tappiare la coperta da solo.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: I don't wanna swear, wanna crack the back. Lava da primi piedi e poi mettete i ciabatte.
4: Si è agganciato alla canzone di prima.
3: È vero, no, ci ho capito niente del parlare. Chi è sa? Chi è questa che si intromette, questa ragazza che dice estate?
4: Estate.
3: Allora, estate, un po' più di tempo dentro al bagno a lavarvi. Perché questo vostro argomento di oggi, non so se vi ha fatto rendere conto, insomma, che potrebbe generare una serie a dir poco. Poco igienica, ecco. Non so chi ha chiamato fino adesso e che cosa hanno detto, di che cosa avete parlato più,
4: sì,
3: che altro. Insomma.
4: Allora, tanti fanno notare, ecco, il.
3: Scusami, non sono una cortina. Si può abbassare un po' la base che.
4: Okay. L'animale domestico in casa, grazie. Antonio, magari il gatto che sale, sì, ovunque, no? Anche in cucina.
3: No, non si può fare. Io amo gli animali, ma per esempio io quando mia moglie sale sul tavolo dico scendi.
4: No.
3: No, nel senso dico scendi perché basta, non ci arriva. Comunque c'è allora, diciamo la verità. La mancanza più che altro di igiene, che è più che altro per noi uomini, diciamo, no? Diciamoci la verità, il 60% degli uomini non sa neanche l'esistenza della parola igiene. Ho detto uomini visto che vuoi o non vuoi siamo noi, no? Quelli con il tasso più alto di mancanza di igiene. Sto dicendo una bugia?
4: Dipende ancora, dipende, però siamo cresciuti tanto anche sotto questo punto.
3: Mica è vero, perché io ho parlato del tasso più alto, cioè nel senso che ci sono uomini che dopo un cospicuo periodo dove non hanno mai fatto incontrare una goccia di sapone con le proprie ascelle c'avevano proprio il tasso, capito? Proprio l'animale. È nato proprio sotto le braccia, capito? È un vizio un pochino nostro, che addirittura per ovviare a questo problema c'è chi si spruzza il profumo senza prima lavarsi.
4: Quella è la cosa peggiore che uno,
3: capito,
4: può fare.
3: Che così invece del tasso ti viene proprio, ti nasce proprio orsetto lavatore, si chiama lavatore per quel motivo, perché orsetto dice vabbè te lavo io, basta, falla finita. Oppure l'alito, per esempio, l'alito.
4: I denti bisogna lavarli 3 volte al giorno.
3: Ma 3 volte al giorno, mo chi ce ne è che uno va in giro con il lavandino? Sta in mezzo al traffico, apre il cofano. Dice c'ho il lavandino, venite a lavarvi i denti. Per carità, però c'è chi, per esempio in Borgata, e questo Simone lo sa, si chiamava il Fiatella.
5: Il
3: famoso Fiatella.
5: Sempre,
3: dice,
5: sempre.
3: Ah, raga, ecco il Fiatella, ma non sai, io non lo vedo, ma io ho sentito. Perché già 2 chilometri di distanza tu sapevi che stava arrivando il Fiatella, capito?
6: La notte dei gladiatori. La notte.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo nel mondo delle fiabe. Una principessa in piena notte scappa dalla casa del cattivo che l'aveva rapita. Dopo aver corso ore e ore in un bosco, finalmente si trova davanti a una piccola casetta. Arriva lì, bussa alla porta, apre un bambino e questa gli fa: bambino, c'è tua mamma? E lui fa:
3: no, è uscito quando è entrato papà.
2: Ah, e allora c'è papà?
3: No, papà è uscito quando è entrata nonna.
2: Ma allora c'è la nonna?
3: No, la nonna è entrata quando è uscita quando sono entrato io.
2: Ma scusa, ma chi ci abita qui?
3: Veramente far bambino a casa è quella lì giù, questo è il bagno.
4: Dimensione Suono Roma. La notte.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: E mi

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Tutti a bordo, indossate la tuta spaziale perché ci siamo, inizia un'altra settimana con il nostro sceneggiato.
3: Anno 2151. Inizia una nuova settimana a bordo della nave spaziale SS Dugarda. L'orgoglio della flotta intergalattica italiana, interamente costruita a risparmio nei cantieri di Castello a Mare di Stabia.
2: E lì c'è una grande tradizione di armatori,
3: Sì, quindi... anche di astronavi. A bordo l'aria era quella di una Meccheri, di
2: scusami. No, è perché dopo l'Amerigo Vespucci.
3: Certo, c'è stata Dugarda. Hanno preso una tuna, Narna, hanno fuso insieme e ci hanno fatto un'astronave. Vabbè. A bordo l'aria era quella di una domenica pomeriggio in un circolo ricreativo, interrotta solo dal bip dei computer. Al comando c'era il generale Geppo, un uomo alto 1,50 m, a scarpe cariche, con una testa così lucida da riflettere le luci della plancia e un'incapacità innata di prendere sul serio il vuoto cosmico. Rino, ma lo sai perché gli alieni non vengono mai a trovarci? Esclamò Geppo tirando la giacca dell'uniforme che gli stava 3 taglie più grande per darsi un tono. Il vicecomandante Rino, un uomo la cui circonferenza addominale sfidava coraggiosamente le leggi della gravità, non alzò nemmeno gli occhi dal suo panino con la porchetta spaziale ricompattata.
2: No, generale, la prego, non me lo dica. Sto cercando di digerire, sto panino è pesante.
3: Perché non c'hanno spazio, hai capito?
2: No.
3: Spazio!
2: Bella questa. Brutta, era degna di Emiliano Bonini.
3: Geppo scoppiò in una risata sgangherata, dandosi una gran pacca sulla coscia e premendo senza volerlo il tasto rosso dell'autodistruzione. Un allarme rosso cominciò a lampeggiare, accompagnato da una voce metallica. Attenzione, distruzione della nave tra 4 minuti. Buona giornata.
2: Eccoci, risiamo.
3: Sospirò Rino masticando con rassegnazione. Mandò giù il boccone con un sorso di gazzosa e iniziò a digitare freneticamente sulla tastiera per annullare il comando. Era una routine che ormai eseguiva almeno 3 volte a settimana.
2: Generale, la prossima volta che le viene in mente una freddura, metta le mani in tasca, per favore.
3: Ma prima che Rino potesse finire il panino, le luci della plancia si abbassarono di colpo, sostituite da un bagliore viola sinistro. Cosa starà succedendo nello spazio profondo? Non perdetevi la prossima puntata domani, martedì, per scoprire quale nuova minaccia attende i nostri eroi. La notte.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Gladiatori della notte,
2: buonanotte.
1: Come promesso, ora è arrivato il momento di ascoltare gli highlights dell'arena.
2: E contenuto estremamente divertente ogni giorno, perché ci piace riascoltare gli strafalcioni e soprattutto le persone che rispondono in maniera curiosa e divertente alle domande che facciamo la mattina.
1: Qualche volta ascoltiamo gli strafalcioni, qualche volta invece ascoltiamo due concorrenti molto bravi e preparati.
2: C'è anche chi ha studiato, eh?
1: Ascoltiamo questa volta cosa è venuto fuori.
3: L'arena dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: E anche in questo giorno che sembra una festa, ma in realtà è lunedì, pronti a giocare con due concorrenti che si sono prenotati. Ve li presentiamo subito, loro si chiamano Antonio e Katia.
1: Eccoli,
2: ciao,
1: buongiorno,
2: ragazzi.
1: Ciao ragazzi.
4: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Io partirei da Katia. Katia, raccontaci da che zona ci ascolti.